0: Notturno Elettronico torna la settimana prossima, sempre qui su Radio Onda Rossa.
1: Notturno Elettronico @ondarossa.info.

Lascio la tensione sotto le lenzuola. Forse mi serve ancora una mezz'ora. Non funziona mai questo ascensore. Scendo fino in fondo nel palazzo, accendo il mio motore. Parto leggero su questo stradone, mentre spengo un altro mozzicone.

Ho troppi vuoti nella mia memoria, mentre stringo la fotografia di chi ci ha abbandonato in malattia. Non cambio corsia, so cosa mi aspetta alla fine di questa nuova galleria. Ma non capisco più quest'ansia, e certe volte perdo tutta la speranza. Magari è vero che sono sbagliato, che questo mondo mi ha già rifiutato, ma sorrido per il risultato delle esperienze che mi hanno cambiato. I pesci vendoli vanno al mercato, ora quando i netturbini ancora non hanno staccato. Le volte che mi sento bistrattato e non abbiamo bisticciato. Meglio se torno nel mio nascondiglio, magari il sonno porterà consiglio. Ho una donna che mi sta aspettando.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: abbandonata con 18 kg di catene addosso nella completa e muta oscurità per 12 anni prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, graffiandolo con un braccio. Un temperino di 8 centimetri.
1: Alice? Non so chi sia Alberto o comunque... No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta.
2: Sono entrati.
1: Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
2: Ecco, stiamo strappando il microfono. Abbiamo le mani in alto.

0: tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
1: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla, continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
0: Eccoli, e sono entrati, i poliziotti in radio,
1: Manganello
0: e Cazzo si sono mossa.
1: In questo momento fanno
0: la repressione in diretta su Radio Gap.
1: Sentiamo.
0: Quattro celerini dentro, cinque. Contro muro, non a me. Sentiamo
1: cosa stanno dicendo.
0: Siamo in diretta radio, attenzione, non chiudete questo microfono.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
3: Se tu...
0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: torniamo in diretta sugli 87.9 e abbiamo in linea un compagno di Casale Garibaldi che fa un appello per un presidio per domattina, per una colazione solidale, ma ci racconti di più tu, ci sei, sì?
1: Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, domani alle 8.30 a Casale Garibaldi, che è zona Casilino 23, per chi conosce insomma la zona tra Torpignattara e Centocelle, lanciamo questa colazione solidale, che è l'ultimo di una serie di appuntamenti di mobilitazione rispetto alla vertenza del nostro spazio. Spazio occupato a fine anni 80, che ha avuto una lunga storia di autogestione, produzione culturale, mutualismo, insomma è una storia comune in questa città. C'è una trama solidale che attraverso ogni quartiere, ogni quadrante, ormai affonda le radici quasi tra i 30 e i 40 anni fa. E in pratica questo immobile, che è di proprietà del municipio, prima era del comune, passato al municipio, ha aderito come tanti altri al percorso della delibera 104. La delibera 104 insieme al piano casa sono due delibere frutto del conflitto e del confronto tra movimenti sociali sul diritto all'abitare e movimenti sul patrimonio pubblico, che hanno prodotto queste due delibere, che sono misure di mediazione ovviamente, però prevedevano alcune cose importanti. La 104 prevedeva di fatto la sanatoria, il riconoscimento di chi veniva da ex concessioni scadute o da occupazioni senza titolo, e poi invece prevedeva per tutta una serie di patrimonio pubblico abbandonato, invece alludeva a una gestione democratica, cioè recensire le necessità del territorio e capire come, in che qualità, in che forma assegnare e utilizzare in maniera, come diciamo noi, democratica e sociale il patrimonio pubblico. Nella messa in campo di questa delibera 104 invece i problemi sono stati enormi: procedure opache, bandi che non dovevano essere bandi ma semplici avvisi pubblici di manifestazione di interesse, calcolo dei canoni decuplicati. Insomma, per tutte queste situazioni a Roma si è ricostruito un fronte largo, plurale, diverso, tra esperienze diverse, che vogliono sollecitare, aprire una mobilitazione a un anno dalle elezioni con questa aggiunta, in cui si fa una domanda fondamentale: qual è la prospettiva? Difendere il diritto alla città, il diritto all'abitare, o rispondere soltanto agli interessi privati, speculativi, dei gruppi economici più forti? Nello specifico Casale Garibaldi ha fatto tutta la trafila della delibera 104 finché c'è stato un avviso pubblico di un bando manipolato, un bando che non rispecchiava le indicazioni della 104, e l'esito di questa graduatoria è stato surreale. Non è stata riconosciuta l'esperienza di 38 anni di attività ed è uscita fuori una graduatoria folle, in cui noi siamo secondi rispetto a un'altra realtà che non c'entra niente col territorio, che non ha fatto riferimento alle nostre attività come prevedeva la delibera, eccetera. Insomma, senza che entro nel tecnicismo, c'è un problema politico, che è quello che diceva la delibera, cioè il riconoscimento delle attività sociali autogestite. Al momento viene fatto in maniera molto minore, frastagliata, complicata, c'è un assedio burocratico, e anche quei pochi spazi che hanno visto riconosciuto il loro percorso hanno firmato e partecipano a questa mobilitazione, perché difendere il carattere sociale e popolare di questa norma significa difendere le storie degli spazi autogestiti. Ovviamente noi in questo fronte, in questa mobilitazione, fanno parte anche realtà che hanno scelto percorsi diversi. Noi pensiamo che, al di là se uno sta dentro o fuori le norme del comune, gli spazi occupati autogestiti vanno difesi in tutte le maniere, con ogni mezzo necessario, e va costruita una mobilitazione adeguata. Questa insomma è un po' la cornice che ci spinge domani a chiamare un presidio. L'abbiamo chiamata colazione solidale perché dalle 8.30 saremo lì, perché l'ufficio tecnico, mentre c'è ancora un ricorso pendente al TAR, vuole fare un sopralluogo che ha un sapore di ispezione poliziesca, una cosa che ovviamente noi non possiamo accettare. Per questo domani mattina accoglieremo, come è giusto che sia, con una composizione larga, popolare, partecipata, l'eventuale tentativo di sopralluogo.
0: Ecco, come leggo dal comunicato, che all'interno, appunto, il sopralluogo sarebbe all'interno delle procedure per la presa in possesso, per la ripresa in possesso dell'immobile da parte di Roma Capitale, che quindi evidentemente
1: il problema è che l'ufficio tecnico non riconosce il fatto che noi ci siamo appellati al TAR e siamo pronti ad andare fino al Consiglio di Stato, sia per la richiesta di sospensiva che anche per il giudizio di merito, perché c'è tutta una battaglia legale che pensiamo sia dalla nostra parte, ma affiancata a questa c'è un problema politico, cioè il municipio e il comune devono capire che se Casale Garibaldi viene, cioè il tentativo di spazzarlo via, significa che quella delibera non funziona, vuol dire che quella delibera ha mancato tutti gli obiettivi e significa che sta facendo una scelta di campo da qui alle prossime elezioni che non è esattamente le indicazioni previste dalla delibera 104 e dal piano casa. Quindi noi poniamo un problema politico domani, lo stiamo ponendo come sappiamo fare, cioè costruendo un'alleanza popolare dal basso. E in tutte le adesioni che stanno arrivando sono così trasversali che ci fanno capire che questo tema è un tema che può essere egemonico dentro la città. Ci saranno situazioni che sono interne al percorso della delibera, ma situazioni che sono esterne e che neanche vogliono partecipare, scelte legittime, perché il tema è quali idee di città abbiamo nel momento in cui è una città che viene sventrata, gentrificata, privatizzata. È un attacco che conoscono tutte le città globali, ma bisogna capire le forze politiche a questo punto da quale parte vogliono stare.
0: Benissimo, ti ringraziamo e rinnoviamo l'appello quindi per domattina alle 8:30 al Casale Garibaldi,
1: via Romolo Balzani 86.

0: invece ritorniamo in voce perché abbiamo ricevuto la chiamata dal compagno dei Castelli che ci aggiorna su come è andata l'assemblea di ieri al Lago di Nemi, di cui avevamo dato conto appunto durante le nazionali di ieri. Ci sei?
1: Sì, ci sono, mi
0: Eccoci.
1: Sentite?
0: Sì, sì, perfetto.
1: Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Sì, volevo un attimo fare un breve report della manifestazione che abbiamo svolto ieri al Lago di Nemi, con una calura veramente che non ha nulla da invidiare a Roma, purtroppo, perché pure qua in provincia le situazioni ormai si assottigliano sempre di più, le differenze con Roma, stiamo diventando appunto un grande suburbio inglobato. E detto questo, ieri c'erano oltre un centinaio di persone, quindi siamo stati molto contenti di riuscire alla manifestazione, perché comunque sono cose molto particolari, a volte non vengono ben comprese, insomma ci vuole tanto lavoro per portare tutta questa gente in piazza, specie di questi tempi, e quindi ci siamo messi davanti a questo cantiere che, lo ricordo, è in attività e costa 1 milione di euro di soldi del PNRR, perché stanno realizzando uno scempio al Lago di Nemi. Sia il comune che la città metropolitana, il comune governato da centrodestra, la città metropolitana, come sapete bene, dal centro-sinistra di Gualtieri e soci. E questo scempio insomma, è un cantiere, si chiama di sport lineare, inclusivo per i disabili, in realtà sono 2 colate di cemento per mettere 4 per giustificare appunto l'installazione di alcuni attrezzi sportivi di misera, infima utilità. Sostanzialmente è una pedana di legno che non serve assolutamente a nulla, che fa il giro su se stessa in una zona che prima era completamente verde, dove c'erano e ci sono, abbiamo visto anche ieri, delle famiglie di cinghiali piuttosto, insomma, che giustamente la reputano loro, in prossimità della spiaggia, di una delle 2 spiagge piccole, minuscole, del Lago di Nemi, che è rimasto abbastanza intatto, specie se confrontato sicuramente al più noto Lago di Albano, che sta a pochi chilometri prima e che è stato per buona metà completamente cementato da attività commerciali, turistiche, ricettive di ogni tipo. Ora, questo lago si sta a prosciugare velocemente, così come il Lago di Albano, che però è profondo 170 metri, mentre quello di Nemi solo 24, e hanno perso entrambi tra i 6 e gli 8 metri negli ultimi 40 anni per prosciugamento dovuto sia all'espansione della cementificazione. Siamo diventati 350.000 abitanti in tutti i castelli, quindi serve l'acqua, sia per la gestione scellerata prima dei comuni e poi da ACEA, ACEA 2, che è quella che vuole costruire pure l'inceneritore che preleva l'acqua dai pozzi, perché così magari un po' ne porta pure al fabbisogno idrico del quello che loro chiamano termovalorizzatore, ma in realtà è un bruciatore a tutti gli effetti. Allora ieri ci siamo riuniti, abbiamo detto: guardate, cioè, qui le istituzioni sono state interpellate centinaia di volte, ma non per modo di dire in queste settimane, non sono intervenute in maniera decisa, e nonostante esposti, segnalazioni tutte formali, a voce, di persona, stanno in grossa difficoltà perché non riescono a produrre nessuna amministrazione gli atti del progetto che non ci sono stati consegnati, che confermano che questa schifezza si può fare e che crea un precedente grave per il Lago di Nemi, perché se uno comincia a buttare cemento sulle sponde del lago, il progetto neanche velato dell'attuale sindaco di Nemi, per il quale sarebbe bisogno una trasmissione intera, ma che non ci abbiamo sicuramente tempo.
0: No, magari adesso no, magari appunto ne dedicheremo un po' di spazio.
1: Certo, però se volete un giorno la facciamo, quando non abbiamo niente di meglio da fare. Però
0: no,
1: questo,
0: no, assolutamente, Entropia siete già venuti, vi riaccoglieremo molto volentieri.
1: Parlare di questi personaggi, e dicevo che praticamente non sono intervenuti e non hanno, secondo noi, nessuna carta in regola, e quindi l'autorità di controllo, che sono i guardiaparco, i carabinieri forestali e i vigili urbani del comune di Nemi, non sanno cosa dirci, non sanno che verbali produrre, e quindi hanno inezia che favorisce questo cantiere, che dovrebbe secondo noi essere immediatamente sequestrato e smantellato, questo abbiamo detto ieri, e niente, quindi stiamo lavorando affinché questa cosa si verifichi, come è successo 2 anni e mezzo fa per un altro cantiere pubblico sulla seconda spiaggetta, a distanza circa 3 chilometri da quella dove siamo stati ieri. E io finisco dicendo che oggi, per esempio, succede una piccola, grande, importante cosa al comune di Nemi, cioè si riunisce il consiglio comunale, che sono veramente pochissime persone perché il comune ha 2.000 abitanti, immaginate voi, per trasformare un'area boschiva dedicata a un vivaio che ha venduto appunto la sua attività ad un'attività di commercializzazione di idrocarburi, cioè un distributore di carburanti, quindi un'attività industriale in pieno parco regionale dei Castelli Romani, che comunque continua a timbrare tutti nulla osta per questi progetti.
0: Mi sembra proprio un'ottima conversione, proprio la più adatta.
1: La transizione grigia l'abbiamo chiamata sostanzialmente, per contrario, in un'area dove c'è un pozzo idrico che ha già stoppato progetti di un'isola ecologica, perché ovviamente poi si infiltrerebbe tutto il pergolato, che può essere in questo caso appunto roba di benzina e gasolio, e quindi c'è il forte rischio, e quindi oggi si riuniscono per convertire, fare una variante al piano urbanistico comunale sulla base di una, pensate voi, una perizia fatta dal committente, una perizia di parte che ha detto quella non era boscata, si è sbagliata la regione, il comune e il parco, e questi hanno detto sì, c'è la regione, siamo sbagliati, fino a mo' c'è stavano di vaglio, cioè, quindi è tutto un po' così, ecco, si può fare un po' tutto, è il famoso paese delle libertà, ecco, per chi ha i soldi, per chi ha il potere, e invece ieri ci siamo collegati facendo diversi interventi, pure parlando, per esempio c'era una compagna che ha parlato del fatto che questi progetti, non il benzinaio ovviamente, almeno là, ma questi di sport lineare che sono anche, e di altri progetti simili, tipo il centro canale Lago di Nemi, sono stati spacciati dall'amministrazione come progetti inclusivi per i disabili, tutte le volte, sempre, per 3 progetti almeno. Questa compagna si è arrabbiata altamente perché non è vero, ha visto i progetti, ha visto quello già realizzato, per esempio del centro canoa, che non è assolutamente inclusivo, non permette l'accesso ai diversamente abili, e quindi con questa loro propaganda sta a piene mani dai media locali, se fanno belli, e poi dopo fanno girare questi soldi pubblici per cose, insomma, che poi diventano roba turistica di gentrificazione che vogliamo bloccare. Abbiamo visto di recente appunto le manifestazioni a Maiorca, molto partecipate da migliaia di spagnoli, catalani, forse sarebbe meglio lì, che sono stancati perché non c'è più un equilibrio tra chi ci vive e le attività che vengono rilasciate e implementate per far venire troppi turisti, e quindi c'è un ragionamento più complessivo. Ed infine ci siamo collegati un pochetto pure facendo presente che in Val di Susa, per chi non lo sapesse, perché questo è un movimento, diciamo, qui da noi che sta allenato da poco, che in Val di Susa non c'è distinzione tra buoni e cattivi, per fortuna è tornata alla ribalta la questione, evidentemente la cosa interessa solo quando c'è sangue in giro o presunto tale, perché i media sono veramente degli sciacalli, però in realtà, anche perché lì le istituzioni sono sempre poste in maniera diciamo reprimente, controllante, eccessivamente saturando quella valle, evidentemente non si sono interfacciati con la popolazione che non vuole quel progetto, evidentemente hanno costruito rapporti con altre realtà e singoli, non solo in Italia ma da tutta Europa, e questa cosa li spaventa alquanto. Quindi poi questi progetti in cui si dice che la valle non resiste più, ormai ha accettato l'opera e vuole solo le compensazioni, non è vero, questa propaganda, come quella per esempio sul genocidio in Palestina, viene rispedita al mittente quando esplodono queste contraddizioni in maniera, diciamo, un po' più

0: Sono le 17:06, entriamo in voce, siamo sugli 87,9 di Radio Onda Rossa. Questo pomeriggio faremo alcune corrispondenze e per l'appunto passiamo subito la voce ad una compagna che si trova all'Aquila. Ci senti?
1: Sì, mi sento.
0: Perfetto. Se vuoi raccontarci che cosa sta succedendo, ci sta in atto un presidio, giusto?
1: Sì, allora, non proprio adesso, però tra poco, perché inizia tutto alle 18, però di fatto con il collettivo Fuorigenere, che è un collettivo transfemminista attivo all'Aquila oramai da 13 anni circa. E abbiamo organizzato questo presidio in merito a quanto è successo pochi giorni fa, in cui c'è stato il suicidio di una giovane allieva della scuola, ispettori e sovrintendenti di Coppito della Guardia di Finanza. E dato che stavamo seguendo in realtà alcune vicende che da 2 anni a questa parte si verificano all'interno di questa scuola, che dovrebbe essere un luogo di formazione, ma che in realtà ci sta facendo tanto interrogare su quanto avviene là dentro, perché 2 anni fa ci fu un'accusa di stupro e lesioni aggravate nei confronti di un capitano della Guardia di Finanza, che è stato denunciato da una allieva. E altri 3 istruttori furono poi indagati per maltrattamenti e per l'esistenza di questi gruppi WhatsApp, che addirittura si chiamavano Caccia all'allieva, dove si scambiavano foto e commenti vari sulle varie allieve della scuola. C'è stato il processo, alla fine lui è stato accettato per il rito abbreviato, però di fatto l'ultimo episodio in cui c'è stato il suicidio di questa ragazza ci ha fatto un po' dire: ok, è ora che facciamo capire che

0: hanno gli occhi puntati addosso, nel senso che basta questa omertà, basta questa finta protezione delle cose che accadono là dentro, perché lo stesso sindaco della città, diciamo, è uscito con vari comunicati, soprattutto uno contro Ilaria Cucchi, che sta facendo interrogazioni parlamentari per chiedere appunto verità in merito a quello che succede là dentro, dopo tantissime segnalazioni che sono arrivate. Ci ha tenuto solo a dire che la scuola rappresenta il fiore all'occhiello del luogo di formazione in quel campo per la città, insomma anche il sindaco non, di fatto sì, chiede che venga fatta luce, ma poi le stesse istituzioni hanno ignorato in questi anni tutto quello che è accaduto là dentro. E quindi ecco, volevamo un po' sia esprimere solidarietà nei confronti della ragazza che comunque purtroppo evidentemente non ha retto il peso di quei luoghi e di quello che accade in quei luoghi, sia per chi ha avuto il coraggio di denunciare e chi continua anche a segnalare tutto quello che appunto che di grave accade dentro quella scuola. Di fatto questo.
1: Perfetto, grazie mille. Quindi ricordiamo, alle 18 c'è un presidio.
0: Alle 18 c'è un presidio che regge appunto con lo slogan Guardia di Finanza, basta omertà, non è un caso isolato, è violenza di Stato. Queste diciamo sono le parole che abbiamo scelto per lanciare questo presidio a Piazza Italia all'Aquila. Chiaramente la storia non finisce qua, andremo avanti e continueremo a monitorare quanto diciamo accadrà poi nei prossimi mesi.
1: Perfetto, ti ringraziamo e questi microfoni restano a disposizione per eventuali aggiornamenti.
0: Ok, grazie mille.
1: Grazie e buone lotte.
0: Grazie, ciao.
1: E come stavamo dicendo poc'anzi, sarà un pomeriggio pieno di corrispondenze, è una giornata molto intensa nel nostro stivale, da nord a sud, per tutte e tutti quelli che fossero a Roma, che potessero raggiungere Spin Time alle 17 è partito un presidio. Per tutte e tutti quelli che fossero invece che abbiano la possibilità di poter raggiungere la zona della Val di Susa, accorrano a sostenere i compagni e compagne. E da breve cercheremo di aggiornarvi su quanto sta accadendo direttamente da voci presenti sul posto. Bella.

in Valle di Susa nacque una delle prime formazioni partigiane d'Italia. Fu un giuramento

0: Torniamo in voce, siamo sempre sugli 87,9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo in collegamento un compagno dalla Val di Susa. Ci senti? Ci sentite?
1: Mi senti?
0: Sì, perfetto. Allora, da poco è finita la conferenza stampa che si è tenuta su in Valle, anche oggi giornata di vessazioni da parte del governo e dello Stato in Val di Susa. Ci puoi raccontare che cosa è stato detto a questa conferenza stampa? Voi vi trovate a Benaus, si è tenuta, giusto?
1: Allora, la conferenza stampa è stata a Susa, adesso da Susa ci stiamo rispostando a Venaus, perché di fatto stamattina ci siamo un po' ritrovati, era già stato detto, ma ricapitolo un attimo, stamattina ci siamo ritrovati che questo campeggio che avevamo in programma da diverse settimane è stato. Diciamo attraverso un'ordinanza che non era stata del prefetto, che non era stata comunicata preventivamente, come di solito avviene, è stato di fatto impedito. Quindi i terreni sui quali doveva sorgere il campeggio sono stati circondati dalle forze dell'ordine, così come anche il presidio di San Giuliano. Quindi uno dei pochi comuni che ospitava anche un presidio no TAV che non era diciamo all'interno di questa ordinanza prefettizia, era il comune di Venaus, dove sorge appunto il presidio di Venaus, e quindi ci siamo spostati lì. Ora, adesso stiamo tornando ed effettivamente è da quando siamo arrivati, da poco dopo che siamo arrivati, che è circondato dalle camionette. Anche adesso ci sono Digos, Celere, che sta sulla strada davanti a Venaus, e quello che abbiamo anche detto in conferenza stampa è stato un po' ricapitolare quello che stava succedendo, perché è stata aggiornata l'ordinanza, seduta stante praticamente subito dopo il nostro arrivo, dicendo che era vietato il campeggio anche a Venaus. Ora, a differenza degli altri due posti, le persone partecipanti erano già sul posto, e quindi di fatto quello che collettivamente è stato deciso è che noi da qui non ce ne andiamo, zona rossa o no.
0: Quindi dovrete resistere anche senza scatole di fagioli perché si è aggiunta a questi
1: Allora,
0: divieti anche. Perché
1: questa delle scatole di fagioli ce l'hanno risparmiata oggi, però effettivamente tutte le altre ordinanze sono veramente simili. Tra l'altro è veramente una situazione che è abbastanza un unicum anche nella storia del movimento. Sicuramente è un movimento che anche per tutti i compagni, tutte le compagne che sono venute qua, più grandi o meno, cioè lo sanno, la Val di Susa è super militarizzata, chi sta qui e chi lotta qui è abituato alla presenza ingente delle forze dell'ordine. Di fatto però cioè, questa qui è proprio una prova di forza, no? Forse perché il governo non è contento di come hanno gestito l'ordine pubblico nella giornata di lotta della scorsa di sabato, però però di fatto è strano avere così tante forze dell'ordine in una zona di un presidio no TAV al di fuori delle zone di cantiere. Cioè Venaus, per chi non c'è mai stato o non se lo ricorda, non è una zona prospiciente a un cantiere del TAV. Lo era nel 2005, ma non lo è adesso. E quindi è assurdo che ci siano svariate camionette, che la Digos ci stia guardando in questo momento, che ci sia il comandante dei carabinieri di Susa che ci segue mentre stiamo entrando al presidio di Venaus. Questo è effettivamente una militarizzazione importante. E tuttora ci sono delle camionette al presidio di San Giuliano, al presidio di Tre Due Rivi, che sono tutti posti abbastanza vicini tra di loro, ma non sono presidiabili nello stesso momento, contemporaneamente, dalle stesse camionette. Quindi diciamo che ci sono nuovi punti in cui questa militarizzazione si è distribuita, cioè ci sono, perché gli sbirri poi sono anche dentro ai vari cantieri. Diciamo che è una situazione un po' peculiare, ecco.
0: Allora, restiamo a disposizione, grazie mille per l'aggiornamento e salutiamo voi e anche quindi quelli che vi stanno seguendo in questo momento. Salutateli da parte nostra. Ricordiamo anche eventualmente di potersi aggiornare a tutti e tutti tramite la radio compagna Blackout. Alle 13 c'è stata anche una diretta della trasmissione Notav. Sì. Per voi che siete sul posto, comunque restiamo a disposizione, i microfoni sono sempre aperti. Che viva!
1: Guardate, noi vi ringraziamo un sacco per la disponibilità, per il fatto che ci state accompagnando in questo momento di lotta, e comunque lo ribadiamo, è stato deciso collettivamente che noi continueremo a stare qui. Stasera c'è la proiezione del documentario su Palestine Action, che qualcuno di voi forse ha già proiettato in qualche spazio sociale, e quindi noi rimaniamo qua. Ovviamente magari il programma potrebbe cambiare a seconda di come vanno le cose, però qua stiamo ormai, siamo qui e non ci muoviamo.
0: E quindi
1: vi ringrazio.
0: Immaginiamo che anche l'accesso e raggiungere il Venaus, il campeggio, non sia facile, però eventualmente ci fosse qualche compagno o compagna in zona all'ascolto che possono raggiungere e dare sostegno a chi sta resistendo nel posto, lo faccia. Bella, un abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio a voi, ciao.
0: Grida forte la Valsusa.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: E arriviamo alle 12 alla nostra consueta, diciamo, rubrica sulle iniziative a fianco del popolo palestinese. Diamo il buongiorno a Vincenzo. Ciao.
1: Ciao Elena, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, è una settimana anche questa piena di iniziative, anche se siamo ormai al passaggio verso il mese più difficile per la presenza ovviamente delle mobilitazioni, quello d'agosto, per cui c'è stato questo appello che sta circolando ormai in tutte i social in particolare, ma direttamente anche nei confronti delle strutture istituzionali e non, soprattutto non, l'appello delle associazioni palestinesi e dei comitati territoriali pro-Palestina che il 18 del mese di luglio hanno promosso i presidi ai 5 carceri dove sono prigionieri 7 palestinesi e una pagina abbastanza densa di valutazioni, vicende ovviamente eccetera, in cui nell'appello viene rivolto direttamente ai parlamentari, agli ordini religiosi, alle associazioni laiche, in particolare ovviamente a quelle per i diritti umani, affinché si facciano carico nel mese di agosto della situazione pesantissima che c'è nelle carceri, soprattutto in quelle speciali dove sono rinchiusi anche i palestinesi e dove i detenuti sono sottoposti a più ritorsioni, non solamente quelle del sovraffollamento, ma quelle delle difficoltà che si esplicitano in quel mese in cui ovviamente c'è meno attenzione da parte di tutti e soprattutto dove vengono negate le cure, come già avviene per il compagno palestinese Riyad al-Bustani, che sta nel carcere di Sassari, che si chiama Bancali, che ha anche un presidio sanitario, dove era stato trasferito dal carcere di Rossano, anche quello speciale, per curarsi del diabete, di altre patologie molto, molto gravi e che invece non gli vengono fatte queste cure, per cui sta molto male e nello stare male fisicamente sta male anche psicologicamente, perché gli si vieta anche il suo diritto di avere le 3 telefonate durante i 15 giorni, in questo caso con la figlia che purtroppo è malata di cancro, quindi situazione pesantissima da ogni punto di vista. E in questo carcere stanotte è morto un detenuto sardo che ha dato fuoco alla cella perché ovviamente non se ne può più in questi mesi dei soprusi e quant'altro, e che nei primi giorni di luglio era già morto un altro detenuto marocchino di cui la procura sta indagando per capire come è morto, tra virgolette, in questo carcere di cui è abbastanza famoso per le vicende di mortalità, una lunga scia di sangue che lo insegue ovviamente da ogni punto di vista. Quindi c'è questa preoccupazione non solo per le loro detenzioni ormai lunghissime come ritorsione, no? Una specie di detenzione amministrativa simile lager israeliani ovviamente eccetera, ma soprattutto perché vengono negate le cure, per cui sono disponibili vari medici che noi abbiamo a disposizione per poterli andare a sanare, e però gli viene vietata l'ingresso ovviamente all'interno del carcere in quanto tale, e quindi si aggiungono denunce e denunce, quelle che abbiamo fatto anche noi individualmente e quant'altro, spedendo ovviamente mail e lettere al DAP, quindi a quello che controlla ovviamente le carceri in sede ministeriale e di cui se ne frega altamente vista la situazione carceraria eccetera, ma anche e soprattutto ovviamente al carcere specifico di Sassari in questa situazione. Situazione che verrà sicuramente messa in luce negli iniziative che si apprestano ad esserci. Ce ne sono una che parte il 6 e il 7 in Calabria, in cui vedrà tutte le realtà calabresi congiungersi per riflettere ovviamente su quello che sta avvenendo un po' nel mondo e anche in Calabria in particolare, e poi subito dopo, dal 7 all'8, in particolare l'8 di agosto, in quella di Messina, dove è previsto questo campeggio contro il ponte, ma di cui affronterà problemi anche quello palestinese, anche quello della detenzione dei nostri compagni prigionieri. Ecco, questo era l'incipit delle iniziative che si sono svolte e si svolgeranno in questo fine settimana. Ve le descrivo e ovviamente parto dall'altro ieri, in cui già si sono svolte, giusto per farvi intendere di quale proporzione e misura ci sono state le iniziative. Sono importanti, quella c'è stata a Foggia presso la Casa del Giovane, è stato un incontro con la Global Summit Convoy, con Nina Alberizzi e Domenico Centrone, che sapete stanno svolgendo opera meritoria dopo quanto hanno dovuto subire ovviamente nelle carceri libiche. Stessa iniziativa c'è stata a Carloforte, con un presidio nella piazza principale, in Piazza della Repubblica, solidale con la Palestina. Idem a Padova, dove in Piazza del Brenta si è realizzato il film I bambini di Gaza. A Pordenone, in Piazza del Portello, con il presidio contro la filiera delle armi che producono morte. E a Montespertoli, dove c'è stata una pericena e un concerto sul titolo del Asso Mood Music Flottiglia. E ancora invece l'altro ieri a Trieste, presso la Casa del Popolo, c'è stata un incontro sul titolo La resistenza all'occupazione. E mentre ad Alghero, presso Lo Quartier, il docufilm Pro Pal per giustizia universale. E Greve in Chianti, in piazza Matteotti, un presidio a sostegno della Palestina. Così come il ieri c'è stato qui a Roma, in piazza Capranica, che poi si sposta in piazza Montecitorio, il presidio su un titolo estremamente impegnativo che i proponenti hanno messo in campo. Pretendiamo la fine del sostegno dell'Italia al genocidio del popolo palestinese, un presidio molto partecipato. La stessa cosa è avvenuta a Ravenna, presso il porto, in particolare alla Darsena San Vitale, sul titolo Dogane, due punti, no al traffico d'armi. Quindi c'è un jacuzzi nei confronti della struttura ovviamente portuale. E a Monterappoli, invece, in provincia di Firenze, presso il Circolo Arci, c'è stato anche qui sul l'Assomed Music Flottiglia, quindi una iniziativa di sostegno comunque alla Palestina. Mentre ad Albano ieri sera, mentre appunto a Desio c'è stato un presidio per la Palestina, e insieme a Tuscolano Maderno, che è cominciato ieri e finirà il 2 di agosto, la tenda di solidarietà con la Palestina. E invece stasera alle 21 ad Albano, qui vicino, quindi a Roma, in Piazza della Rotonda, ci sarà il film sui prigionieri palestinesi, Ghost Hunting. Sarà il caso di andarci anche per prendere un po' di fresco. Dicevo, scusate che l'ho sposto con Monteroppoli appunto a Firenze, mentre è oggi alle 20 presso il Circolo Arci, appunto Asso Mood della Su Music Flottiglia. Mentre per l'1 e per il 2 di questo mese che sta entrando, si parte dall'1 quando a Canale Monterano, che sta qui in provincia di Roma, alle ore 17 Le guide già presenti sul territorio che portano i turisti a scoprire la città vecchia, la città ovviamente etrusca, estremamente bella da vedere, da capire ovviamente, eccetera, tutto questo viene fatto come supporto, compresi i ricavati per Gaza, e quindi è un'opera meritoria che si sta svolgendo un po' dappertutto in tutta Italia. Mentre a Milano c'è tra virgolette il solito importantissimo corteo che non smette mai di sabato su sabato, parte alle ore 18 da piazza San Babila, si farà un bel giro di Milano, il titolo è Gaza, il genocidio continua la nostra solidarietà con i prigionieri carcerati in Italia. Mentre a Firenze alle ore 21, sempre domani, che è sabato, presso la sede che si chiama Instabile, in via della Fonga, ci sarà appunto questo aspetto musicale che gira un po' per tutta la Toscana fino a questo momento, ma girerà poi in tutta Italia, Assomood Music Flottiglia. E infine a Marina di Massa, comincia domani e finisce domenica, presso Torre Marina ci sarà questa esperienza che si ripete ormai di anni, degli aquiloni per Gaza, che nonostante vengono fatte esercitazioni, costruzioni e mantenuti in altezza eccetera, e poi se ne darà via qualcuno che librerà quasi sicuramente giungendo fino a Gaza come ambasciatori di solidarietà e di impegno. Infine il 2, cioè domenica di questo mese di agosto, a Palestrina, che fa il paio con Palestina, ma insomma è qui nella provincia di Frosinone, subito dopo la provincia di Roma, sede di tante bellezze archeologiche e quant'altro, alle ore 17:30 ci sarà appunto anche qui questa esperienza delle guide per Gaza, a sottoscrizione la visita al museo archeologico, vale la pena per chi non lo conosce di andarci e frequentarlo. E per concludere le vicende che ci sono state durante l'arco di questa settimana, intanto appunto dai territori occupati, la denuncia dei Medici Senza Frontiere ovviamente eccetera, che comunicano che nell'arco di questa settimana a Deir al-Balad, vicino all'ospedale di Al-Aqsa, ci sono stati ulteriori 50 feriti, di cui 15 bambini, a cui sono stati amputati gli archi, hanno perso degli occhi, insomma questa è la carneficina che fa costantemente l'occupante israeliano, gli esercito israeliano, l'IDF. Michele Giorgio, che è nostro fratello e compagno della radio ovviamente eccetera, che ci comunica che i pogrom nei territori occupati continuano, la battaglia appunto dei palestinesi contro i coloni, e che oggi hanno perso la paura e si stanno riorganizzando nei comitati popolari per costruire l'autodifesa, anche perché siamo stati abbandonati dalla NP a noi stessi, e quindi chiamare la polizia dell'NP non serve a niente, e quindi la paura è passata, ora è tempo di difenderci, e già si parla di terza intifada, bisognerà seguirla attentamente perché le cose non avvengono a caso dopo tanto patire ovviamente dentro questa situazione così disgraziata. A Gaza già si parla ovviamente, oltre quello che abbiamo già indicato, ce lo dice Medici Senza Frontiere, ce lo dicono i prigionieri bambini, che se ne sono 650 dai territori occupati e molto di più dalla striscia di Gaza, pensate 13enni, 14enni, 16enni, veramente un'infamia senza fine da questo punto di vista. E c'è il pericolo in corso che il caldo e la siccità impediscano ormai la vita oltre quella difficile che hanno vissuto fino adesso. L'acqua non c'è più e si moltiplicano ovviamente i collassi e qualcuno anche di morte si parla, ovviamente, eccetera. Una pesantezza inenarrabile. Mentre la notizia di stamattina che giunge dalle prime ore è quella che si spende ovviamente Trump sostenendo che Hamas conferma l'accordo con Israele sul disarmo. Staremo a vedere, tante volte sono state dette queste storie, questa volta lo conferma Trump, lo conferma anche la ANP, non è detto che sia così, e, tanto che ovviamente le agenzie di stampa dicono che nel frattempo ci deve essere anche il contemporaneo ritiro da Gaza, che sapete già occupa il 70% e quindi sarà difficile che si ritiri, non c'è nessun rapporto di forza fino a questo momento.
0: Si parla di ritiro, ma di ritiro da quel 30% del territorio.
1: Probabilmente è quella la situazione, quindi è inutile stare a gioire di niente da questo punto di vista. Si dice ancora che è proprio l'amministrazione di Gaza, cioè quello che il comune e quant'altro, insomma, l'amministrazione civile dovrebbe gestire questo ritiro delle armi, questo disarmo, praticando lo stoccaggio delle armi. Staremo a vedere, lo seguiremo sicuramente attentamente perché ci riguarda un po' tutti quanti. Intanto ovviamente Netanyahu ha fatto quello che gli pare, ha sorvolato mentre andava a abbracciarsi con Trump il 27 e il 28 di luglio, ha sorvolato lo spazio aereo italiano, quello greco, quello francese, fregandosi questi stati del mandato di cattura che dovrebbe essere obbligatorio per chi partecipa alla Corte Penale Internazionale, e quindi invece fa quello che gli pare. Il governo Meloni lascia fare, ovviamente, come tutti gli altri governi, non c'è difficoltà di ignorare tutto questo. Alla stessa stregua a Roma c'è stato il vertice ipocrita e senza scopo, senza sbocco, ovviamente, che è quello sui due stati, che si è svolto presso la Farnesina sotto l'egida appunto del vicepresidente del Consiglio. Erano presenti 30 delegazioni, tra cui quelle dell'Unione Europea, quelle del Brasile, del Giappone, dell'Arabia Saudita, della Lega Araba e compresa la ANP, mentre appunto Trump gli faceva il verso il 28 da Trump, che ribadiva il rifiuto totale della creazione dello Stato palestinese. Quindi tutti fuori tempo, fuori luogo, tutte queste buffonate da ogni punto di vista, mentre nessuna iniziativa per dare sollievo ovviamente alla popolazione stremata di Gaza. L'unica altra certezza è che l'Olanda ha vietato l'importazione di prodotti di Israele dai territori occupati. È un impatto molto forte, perché da Israele giungono in Olanda il 30% delle esportazioni, e se questi altri paesi, che si chiamano Francia, Germania, Belgio e Slovenia, decidessero anche loro, si arriva all'80%, quindi si sentirebbe notevolmente questo boicottaggio ovviamente dei territori occupati da parte di Israele, cioè con il ritiro ovviamente necessario da questo punto di vista. E ancora sto cercando con gli occhi, sì, alcune altre vicende ovviamente che si sono svolte in questa fine settimana. C'è il coordinamento dei medici dell'Alessandrino, in particolare del capoluogo di Alessandria, che hanno fatto gran cassa sul boicottaggio dei farmaci Teva, e che ovviamente stanno mutuando a tutte le realtà sanitarie ovviamente della provincia, e che si trovano di fronte a un nodo gordanico che spesso è avvenuto, come sta avvenendo ad esempio per l'Ilva di Taranto, e che proprio Teva ha gli stabilimenti, cioè le produzioni in zona alessandrina, in particolare a Santià, e dove ovviamente il ricatto del posto del lavoro si scarica sui lavoratori, no? Dicendo stanno boicottando da tutta Italia le produzioni Teva, noi riduciamo del 20-30% le occupazioni, e quindi la CGIL dice: ah beh, allora che famo, non boicotto più perché se no perdono i posti di lavoro. Ma qui ci deve essere ovviamente la capacità di saper imporre ovviamente la natura principale ovviamente di questo passaggio, e qualcuno sostiene che la non c'è equilibrio, la natura prevalente è quella del lavoro. Non è così, non siamo d'accordo, ovviamente, come lo sanciscono anche voglio dire per l'Ilva di Taranto, la magistratura che è ritornata a bomba dopo 15 anni, che dice è prevalente la salute sul lavoro, e quindi in questo caso è prevalente la vita dei palestinesi sul lavoro, e quindi un equilibrio si troverà. Ma cerchiamo di non far sì che la CGIL in particolare difenda soprattutto i lavoratori delle fabbriche di Teva, ovviamente, che fanno anche altri prodotti sotto altro marchio, che bisognerà scoprire, in modo che il boicottaggio mantenga la sua efficacia. Una notizia simpatica: che a Padova, nel quartiere Arcella, dove c'è l'osteria Fuori Porta, dove avevano prenotato per la cena alcune comitiva in cui c'erano anche degli israeliani, ma avevano visto che nella propaganda di questa osteria c'era esposta nella vetrina una bandiera palestinese, e allora hanno disdetto. Tutto questo ha finito di fare notizia, ovviamente, eccetera, ma il titolare è stato titolare, i lavoratori di questa osteria sono stati chiarissimi sul titolo: se per qualcuno è un problema perché sosteniamo il popolo vittima di un genocidio, non venite a mangiare qui. E mi sembra la palestiano tutto questo da ogni punto di vista. C'è anche questa settimana, c'è stata la solidarietà al professore e agli studenti del liceo Vivona qui di Roma, che sono stati ispezionati dal questurino Valditara, ministro della pubblica istruzione, a cura questa solidarietà, una paginetta dell'esecutivo del COBAS Scuola di Roma e Provincia, azione meritoria come tanti altri che hanno espresso la solidarietà al professore e agli studenti, che se ne fregano poi ovviamente delle ispezioni Valditara. Non c'è bisogno di questo questurino per dare indicazioni intelligenti ovviamente agli studenti che si sono appena diplomati, e quindi entrano nel contesto ovviamente della pubblica utilità e della loro vita da ogni punto di vista. L'altra cosa estremamente importante, giusto per finire, è che c'è la rete di Cuneo per la Palestina, che denuncia il giornalista della RAI Giovanni Brunori, sapete, quello che appare lì, che è sempre un leccaculo e un fazioso da ogni punto di vista, e si sono stufati, e dicendo: noi siamo anche succubi ovviamente dell'imposizione di pagare il canone della pubblica utilità della RAI, e mentre c'è questo Giovanni Brunori che ovviamente imperversa e di falsità e di comunicazioni tramite il servizio pubblico, che siamo stufi di sentire. Non c'è nessuna equità, ovviamente, si parla e si sparla sempre nei confronti del popolo palestinese.
0: Come sempre ti ringraziamo, se appunto ci fermiamo qui, ma nonostante appunto oggi sia il 31 luglio, le iniziative continuano a essere molte.
1: Speriamo anche la prossima settimana, non so la radio come si sta organizzando.
0: La prossima settimana siamo ancora in diretta.
1: Benissimo, allora ci sentiamo la prossima settimana e intanto facciamo del meglio per sopportare questa canicola.
0: Grazie.
1: Ciao di nuovo.
0: Ciao.
2: Is anybody home?

0: vince.
1: Romani per la Palestina organizza
2: Cinema Piazza per la Palestina.
3: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
4: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
5: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
6: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: E continuiamo a parlare di Berlino, di quanto è successo al Pride e soprattutto della strumentalizzazione di quanto è successo con un'altra compagna da Berlino a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la sua disponibilità. Ciao.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te. E, senti, innanzitutto appunto a livello anche europeo, insomma sicuramente qui in Italia, dopo il 25 luglio quando appunto al Pride istituzionale c'è stato questo attentato per cui sono state ferite una trentina di persone e una donna ha perso la vita, si è parlato molto sui giornali e si è parlato molto in termini di criminalizzazione delle persone che risiedono in Europa e che vengono da paesi a maggioranza islamica, si è parlato appunto di terrorismo islamico eccetera, si è parlato molto poco in realtà delle persone queer, delle persone LGBTQ. Vogliamo partire da qui?
1: Sì, certo, io penso che questo sia stato anche quello che le politiche e le destre hanno voluto. Io penso che tutto questo, quello che è successo il 25 luglio sia stato strumentalizzato dalle politiche e il focus poi ovviamente nell'istante in cui si è saputo che era una persona di origini arabe e islamista sia stato spostato lì e ci sia completamente dimenticato delle vittime e del gruppo che poi è stato attaccato. E in Germania è successo all'istante la stessa cosa, infatti io ricordo di aver pensato, spero vivamente non sia una persona di origini islamiche, perché sapevo che poi sarebbe stato usato soprattutto dalle destre, e infatti così è stato, si è perso il focus completamente su quello che è successo poi effettivamente.
0: Senti, dici strumentalizzazione da parte delle destre, ma diciamo che ci sono altri posizionamenti nella politica istituzionale, cioè immagino che AfD su questo ci stia marciando molto, anche con la sua leader che purtroppo per noi ricordiamo appunto dichiaratamente lesbica, anche se usa un modo di presentarsi come lesbica molto specioso, ma questa strumentalizzazione non arriva solo, come dire, dalla destra nazista.
1: Assolutamente no, arriva da tutti i politici, penso a parte la sinistra, che qua comunque è un partito abbastanza forte, o comunque più forte di quello che abbiamo in Italia, se in Italia abbiamo una sinistra. Anche la CDU, che è il partito che c'è adesso, che di cui fa parte Merz, che è il presidente, ha strumentalizzato tutta questa situazione, soprattutto dicendo anche cose del tipo non capiamo come possa essere successo in una città come Berlino, noi siamo per la libertà, siamo per il diritto di esistere, per tutte le persone, però ovviamente quando gli pare, perché come ha detto anche l'altra persona che avete chiamato prima, lui è stato quello che l'anno scorso non ha voluto mettere la bandiera queer perché dicendo che non è un circo, e invece poi tutto d'un tratto adesso si interessa di come che siamo stati attaccati e gli dispiace tutto, il che è molto strano perché la comunità queer in Germania non è assistita come dicono che lo sia. Quindi è tutto molto strano. E anche loro ovviamente poi hanno iniziato a dire cose tipo guardate chi voi sostenete andando alle manifestazioni pro Palestina, queste sono le persone che se andaste là vi ucciderebbero e cose del genere.
0: Sì, che è esattamente la narrazione che abbiamo avuto anche in Italia, fra l'altro appunto come se i movimenti LGBTQ, i movimenti queer non sapessero che gli integralismi religiosi sono un problema, ma confondendo in maniera immagino assolutamente voluta la questione diciamo delle religioni e degli integralismi con il sostegno alla causa palestinese e i posizionamenti anticoloniali.
1: Esatto, sì.
0: Senti, tu il 25 luglio dov'eri?
1: Io ero al Pride internazionalista. Non sono mai una volta sono andata all'altro Pride, ma ho capito subito che c'era qualcosa che non andava, quindi poi comunque essendo una sostenitrice della Palestina mi sembrava assurdo non andare al Pride politico.
0: Com'è andato il Pride internazionalista? Insomma, c'è stato, l'abbiamo anche già sentito dall'altra compagna, ma se ci puoi raccontare un po' di più qual è stato il comportamento delle forze dell'ordine e quindi delle autorità tedesche?
1: Allora, se devo essere sincera, lì per lì la prima cosa che ho pensato ho detto la polizia quest'anno mi sembra più tranquilla, considerando anche che ogni sabato qua c'è una manifestazione pro-Palestina a cui io spesso partecipo e vedo quanta polizia c'è e quanto sono arrabbiati, ho pensato mi sembrava tranquilla la situazione. Ovviamente tantissima polizia, eravamo circondati, molta più polizia di manifestanti, e l'escalation è stata poi alla fine quando la massa si è spostata davanti a questo posto dove fanno adesso le armi, e lì hanno iniziato poi a menare pesantemente e a portare poi via le persone.
0: Sempre per il rispetto dei corpi queer di cui si parlava,
1: esatto,
0: prima.
1: Esatto, sì. Ecco, appunto, in questo caso a nessuno interessava niente chi fosse la persona menata o quale fosse la sua storia o appunto l'essere queer, perché comunque si trattava di un pride, anche se politico era comunque un pride. E, insomma,
0: invece
1: diciamo poi un pochino tutte le persone...
0: Prego, prego.
1: No, dimmi, scusami.
0: No, dicevo, invece dall'altra parte nel Pride istituzionale, per quello che hai saputo, visto che tu eri nell'altra piazza, il controllo di polizia era diverso, insomma, più basso.
1: Assolutamente sì, io avevo conoscenti che erano al Pride normale e mi è stato detto che c'era pochissima polizia, c'erano carri improponibili, ovviamente di come si dice, di istituzioni anche da boicottare e tutte le cose da boicottare, e in più io appunto non so se questa cosa è vera, però mi è stato detto che c'era un carro proprio con le bandiere di Israele che era completamente circondato dalla polizia per prote-

0: non mi viene la parola in italiano, è stato affittato da questa persona, non era il suo furgone. Quindi se è vero che questa persona era sorvegliata, dovevano pur capire in qualche modo che questa persona avesse preso un furgone in affitto, e loro, tra l'altro, è venuto fuori che già sapevano che lui stava pianificando un attacco di qualche tipo. Quindi è tutto molto molto strano.
1: È tutto molto strano. E tu dicevi, insomma, c'è stato negli ultimi anni, negli ultimi sette, ci diceva l'altra compagna, la necessità di costruire dal basso un nuovo Pride per le posizioni del Pride istituzionale, con appunto molti sponsor, grandi legami con Israele, con anche soggetti economici molto legati a Israele, e un assoluta divieto di portare il proprio sostegno alla Palestina là dentro.
0: Sì, esatto, da quello che io ho saputo hanno provato, ci sono state alcune persone che hanno provato a portare cartelli con scritto cose pro Palestina o addirittura una bandiera, e sono state allontanate dal Pride.
1: Sono state allontanate. Quindi, dalle forze dell'ordine o dal Pride o dell'organizzazione?
0: Entrambi, perché anche l'organizzazione non voleva che ci fossero queste idee politiche, ecco.
1: E quindi, insomma, sono state anche la stessa organizzazione a tenerlo fuori. E subito dopo è partita questa campagna che sostanzialmente nuovamente ci dice che siamo, anche se noi non ci sentiamo così chiaramente, che noi europei siamo in guerra e dobbiamo difenderci da chi attacca i nostri valori occidentali, valori che non si capisce bene quali siano, e soprattutto, insomma, dalla responsabilità di una persona si passa a investire tutte le persone razzializzate che vivono a Berlino, in Germania.
0: Sì, esatto. Purtroppo questo succedeva anche prima di questo attacco, ovviamente, soprattutto alla comunità araba. Però sicuramente il tutto adesso aumenterà, e in più questa persona, ok, sì, faceva parte insomma, era una persona estremista, islamista, però era anche una persona molto disturbata. Aveva 21 anni, nato e cresciuto nella società occidentale in Germania, e io penso le istituzioni abbiano completamente fallito, non lo hanno aiutato in nessun modo. Anche il fatto che appunto è stato ammazzato brutalmente, io non, per quanto mi riguarda, per come la penso io, in modo non consono e non normale, perché a quanto ho saputo lui aveva un coltello in mano quando l'hanno trovato e gli hanno sparato direttamente, e se mettiamo nella bilancia un coltello e 20-25 poliziotti con le pistole, sappiamo chi vince, non c'era nessun bisogno di ucciderlo, bastava disarmarlo, e così avremmo anche capito magari le motivazioni, chi era con lui, se effettivamente era stato lui, perché è tutta una supposizione. Quindi
1: senti,
0: hanno fatto un bel lavoro, ecco.
1: No, questo senza dubbio. E dopo questo fatto le associazioni mainstream, quelle che organizzavano il Pride istituzionale, hanno preso parola? Come si sono inserite nel dibattito?
0: Io penso ci sia stato appunto un dibattito diverso tra loro, nel senso che sicuramente ci sono persone che hanno detto: noi non ci facciamo strumentalizzare dalle politiche, quindi non crediamo in quello che dicono le politiche, e cioè che le persone arabe o in sé l'islamismo è il male. Però sicuramente ci sono state anche altre persone che hanno pensato: vedete quello che è successo. Quindi non ti so dire esattamente quello che adesso queste istituzioni dicono, però so che i giornali parlano solo di questa cosa, che di questo attentato, di quanto è stato terribile, ma soprattutto del perché è successo, e che le persone qui sono state targetizzate da questi estremisti, e di quanto ovviamente la polizia abbia fatto un buon lavoro nel trovare l'attentatore.
1: Sembra incredibile che

0: Insomma, sono sicuramente più di 20 anni che si strumentalizza in Europa le persone LGBTQ queer per costruire un paradigma islamofobico, omonazionalista, e questa retorica viene sempre ripresa da capo dagli stati, sembra non finire mai, adesso con il nuovo stimolo, insomma, di voler opporsi alle manifestazioni per la Palestina, tanto che appunto anche qui in Italia c'è stata molta critica mainstream sul fatto che nei Pride si porti la questione palestinese, che poi è ripresa da capo dopo l'attentato a Berlino. Tu che pensi di questa questione?
1: Non lo so perché è complicato, nel senso, io penso, personalmente penso che non ci può essere un Pride che non porti la questione palestinese, perché il Pride è un, non mi viene la parola in italiano, è un riot, e questo
0: È
1: porta
0: una
1: con sé
0: rivolta.
1: rivolta, grazie. Questo porta con sé tutto quello che è la rivolta, quindi la questione palestinese, la questione razziale, la questione di genere, tutte le persone, tutti i popoli oppressi. Non ci può essere solo una lotta. Se si è femministe, anche solo intersezionali, e delle persone in cui credono, insomma, nel diritto di vivere di tutte le persone, bisognerebbe portare ogni questione in qualsiasi pride o manifestazione o quello che è.
0: Sì, in più, lo vogliamo ricordare, le persone LGBTQ non sono tutte bianche, non sono tutte europee e negli altri paesi, compresi ovviamente i paesi arabi, non sono tutti maschi eterosessuali, cis, ma esistono le donne, le soggettività LGBTQ, eccetera.
1: Esatto, la comunità queer nei paesi arabi è altissima.
0: E immaginiamo che anche in una città internazionale come Berlino le comunità LGBTQ vedano anche tante persone che non hanno origini tedesche.
1: Sì, per fortuna sì.
0: E che in questo momento immagino si trovino in grande difficoltà o comunque sotto attacco.
1: Sì, sicuramente sì. Non, dalla comunità stessa spero e penso di no, però sicuramente dall'esterno sì.
0: Non so se vuoi aggiungere qualcosa per finire questa nostra chiacchierata.
1: Non mi viene in mente niente adesso, spero solo, ecco, l'unica cosa che vorrei dire è che spero che dopo questo terribile fatto i due Pride possano, invece di essere due cose distinte, possano coesistere insieme e fare una lotta tutti insieme, perché saremmo 8 volte le persone che siamo adesso, perché saremmo il triplo e sarebbe tutto molto più potente, molto più bello.
0: Questo sarebbe assolutamente auspicabile. Certo, è complesso pensarlo se al Pride istituzionale c'era un carro di Israele, se non si facevano entrare le bandiere della Palestina, però.
1: Esatto, ci vorrebbe che il CSD, il Pride istituzionale, si guardasse un pochino intorno e capisse da che parte sta.
0: Senti, grazie tante per questo tuo intervento che ci ha aiutato, insomma, a capire un po' di più quello.
2: Lo sai.

0: Sì. 11 e 20 minuti primi Radio Onda Rossa, passiamo a un altro argomento, a un altro paese, voliamo in Germania e in particolare a Berlino, dove come tutte e tutti sappiamo il 25 luglio c'è stato, durante il Pride di Berlino, c'è stato un attentato, cioè una persona che con un furgone ha investito la folla, ci sono stati almeno 29 feriti e una persona ha perso la vita. Ma vogliamo parlare di tutto questo con due compagne. Intanto parliamo con una compagna della Brigata Transfemminista di Berlino, a cui diamo il benvenuto a questi microfoni e che ringraziamo per la sua disponibilità. Ciao.
1: Ciao, grazie a voi per avermi invitato.
0: Allora, innanzitutto partiamo dal fatto che a Berlino ci sono, diciamo, due Pride e che il 25 luglio si stavano svolgendo entrambe queste manifestazioni. Ci vuoi spiegare che cosa sono questi due Pride?
1: Certo, allora, CSD è il Pride istituzionale che ha questo nome ricordando Christopher Street Day, cioè i primi moti, diciamo, negli Stati Uniti e tutto quello che è successo a Stonewall, quindi per questo è a luglio invece che a giugno, ed è il Pride istituzionale che già da una decina d'anni era stato inondato da sponsor, da moltissime, insomma, carri della polizia, un Pride molto molto istituzionale, e quindi già da circa 6-7 anni era nato un'alternativa che è IQPB, che è un Pride internazionalista e pro-Palestina e attento, insomma, un Pride partito dal basso e soprattutto da sempre molto legato alla comunità migrante queer di Berlino. E sì, e quindi questi sono i due Pride che avvengono a Berlino allo stesso giorno.
0: E quindi, insomma, da una parte un Pride istituzionale, dall'altro un Pride istituzionale dove evidentemente queste tematiche delle persone razzializzate, del sostegno alla Palestina non sono ben accette, se ne è nato un altro diverso.
1: No, non sono assolutamente ben accette, anzi è un Pride molto legato a Israele, sia guardando gli sponsor che ne fanno parte, aziende e corporate molto legate, infatti molte sono anche nella lista dei boicottaggi, e carri, tema Israele, eccetera, mentre IQP, l'altro Pride, l'opposto, infatti già soprattutto dal 7 ottobre è diventato, quindi negli ultimi anni è stato un Pride che ha ricevuto una forte forte repressione, tantissimi arresti.
0: E anche quest'anno è stato fortemente represso il Pride, diciamo, antagonista, internazionalista.
1: Sì, quest'anno il Pride internazionalista è stato si è svolto, diciamo, a Wedding, che è un quartiere nel nord di Berlino. Che quest'anno è un quartiere che ha lottato molto, soprattutto perché per la presenza di una fabbrica che si chiama Rheinmetall, che era una fabbrica che costruiva dei pezzi per macchinari, che quest'anno è stata riconvertita a fabbrica d'armi. Quindi tutto il quartiere negli ultimi due anni si è mobilitato ed è stato in lotta contro questa fabbrica d'armi. E questo è importante perché questo è stato uno dei motivi per cui si è scelto di fare il Pride a Wedding, e anche perché comunque è un quartiere con una forte popolazione migrante, turca, palestinese, eccetera. E c'è stata una repressione molto forte fin dall'inizio, con la polizia che comunque stava addosso allo manifestante da tutti i lati, e un po' anche in modo emblematico ha cominciato a fare arresti violentissimi, quindi buttando a terra persone, picchiando, usando spray peperoncino, eccetera, proprio davanti alla fabbrica di armi. per far capire quanto a lo Stato tedesco interessa molto di più la proprietà privata e l'industria della guerra rispetto alle vite delle persone, soprattutto le vite delle persone queer.
0: Senti, vogliamo passare a quello che è successo e invece appunto il 25 luglio nell'altro Pride, che lettura avete dato? Perché insomma l'intervento della, diciamo, c'è stato questo attentato, feriti, una donna è morta, e poi è stato ucciso l'esecutore dell'attentato.
1: Sì, allora, ovviamente a finire la manifestazione e alla sera scoprire e venire a conoscenza dei fatti comunque accaduti all'altro Pride è stato uno shock per tutta la comunità, sia il sabato che il giorno dopo la domenica, quindi molto dolore, molta preoccupazione, molte riflessioni, e allo stesso tempo da subito è diventato chiaro a tutti come la vicenda sarebbe stata strumentalizzata dai politici, dalle destre, e purtroppo appunto così è stato. È stato comunque anche offensivo vedere i commenti del governo, soprattutto tedesco e di Berlino, dove comunque le persone politiche, cioè i politici, cioè gli stessi che dicevano che non volevano, come Friedrich Merz, che non voleva, l'anno scorso non ha voluto mettere la bandiera LGBTQI nel Parlamento perché ha detto che il Bundestag non è un tendone da circo. Allora invece si dimostrava, sì, insomma, si dimostrava triste. Però comunque non hanno, cioè l'altra cosa assurda è che comunque i politici, anche tra cui il sindaco di Berlino, non hanno neanche avuto il coraggio di dire la parola LGBTQ o gay.
0: Ma cioè hanno parlato di attacco ai valori occidentali, ma non hanno invece parlato di attacco alla comunità queer, alle persone LGBTQ.
1: Esatto, e invece hanno soltanto usato questo terribile attacco per continuare a aggiungere nei loro programmi più polizia, più sorveglianza, più controlli, più regimi di frontiera, eccetera, eccetera, e più soprattutto islamofobia.
0: Senti, fuori onda mi dicevi che anche il comportamento, diciamo, delle forze dell'ordine rispetto a questa persona che ha eseguito l'attentato pone molti dubbi, sia sul fatto che non sia stato fermato prima, sia per come poi è stato ucciso.
1: Sì, esatto, perché comunque questa persona era già era conosciuta dalla polizia, era già una persona, comunque un ragazzo di 21 anni tedesco, quindi cresciuto e socializzato qua, e aveva cercato di unirsi all'ISIS quando già era stato sciolto, doveva entrare in un programma di deradicalizzazione, era sotto videosorveglianza, cioè comunque era una persona molto molto conosciuta. E comunque, cioè, è un po' strano come, nonostante tutto questo, l'attacco comunque si sia verificato, cioè non si capisce come. E poi la persona gli è stata appunto trovata più di un giorno dopo e completamente freddata, e un po' stile esecuzione.
0: Diciamo, è piuttosto strano che un furgone riesca anche a arrivare, no? Dove c'è una manifestazione. In genere si fermano prima i mezzi a quattro ruote.
1: Appunto, anche perché comunque in Germania c'è già questa storia degli attacchi, dove, per esempio, gli attacchi ai Christmas Market, dove ci sono stati gli attacchi, dove la persona, appunto, attentatore, è entrato col furgone. Quindi, cioè, la Germania conosce questa tecnica, sa come difendersi. Questo vuol dire che della vita delle persone queer e della loro protezione allo Stato e alla polizia comunque non interessa un granché, e anzi, cioè, un attacco del genere quasi gli conveniva a vista delle prossime elezioni che arrivano quest'anno.
0: Senti, qual è il clima adesso a Berlino nei movimenti e fuori dai movimenti?
1: Cioè, il clima comunque c'è molta preoccupazione, perché comunque si è visto come la vicenda viene strumentalizzata, e soprattutto anche già da tutta questa amministrazione di destra della sede O, sia a livello nazionale che a livello della città, sono stati tolti negli ultimi anni appunto fondi a programmi salvavita per le persone LGBTQI+, spazi comunitari importantissimi come Odeon e Frida, e a causa delle posizioni filo-palestinesi dei lavoratori e delle lavoratrici. E quindi c'è una grande preoccupazione un po' di quanto altro, cos'altro ci toglieranno, e anche il clima è di preoccupazione della crescente islamofobia, perché comunque essendo tantissime persone della nostra comunità queer a Berlino o in generale sono persone immigrate, sono persone rifugiate, sono persone arabe, musulmane o che vengono percepite come tali, e quindi è una grande preoccupazione e rabbia anche per lo compagno che vengono sempre invisibilizzati quando la narrazione dominante identifica la queerness come qualcosa di occidentale bianco, che appunto non è la realtà dei fatti.
0: E sui media istituzionali la questione è ancora molto presente, immagino.
1: Sì, certo, è molto presente, tutti i partiti stanno dicendo la loro, però comunque le conseguenze che sicuramente vedremo è strumentalizzare, usare la vicenda per fare dei per provocare dei cambiamenti materiali che saranno molto probabilmente come più sorveglianza, controlli più stretti, regolare le migrazioni di più, regolare i regimi di frontiera di più, e anche criminalizzare ancora di più il movimento pro Palestina, perché comunque un'altra delle narrazioni che vediamo, più che dai politici ma anche proprio all'interno di social, di opinioni eccetera, è quella di confondere e mettere insieme, mettere un po' nello stesso piatto, cioè questa persona che ha fatto l'attentato con i movimenti pro Palestina, quindi identificarli sempre di più con movimenti estremisti.
0: Senti, per concludere, nel vostro Pride, nel Pride internazionalista, immagino sia stata portata anche la campagna per la liberazione degli Ulm 5.
1: Certo, era un altro tema a cui pensavo quando ti parlavo che allo Stato tedesco interessa di più delle loro, delle proprietà materiali dell'industria della guerra rispetto alle persone. Comunque anche lui compagno nell'Home Fire, che sono adesso in prigione, tenuti in pre-trial detention, quindi senza essere ancora stati condannati, sono in isolamento per più di 20 ore al giorno, e appunto per aver distrutto qualche drone. E queste
0: sono incarcerazione preventiva in un isolamento che è simile al 41 bis come esatto. In Italia come modalità dal settembre scorso, esatto. Il processo ha già avuto molte udienze e il sostegno è molto forte ma anche molto criminalizzato.
1: Sì, è un processo che è una farsa, dove ci sono già tantissime violazioni di diritti umani che sono registrate, e sì, questa sicuramente è un'istanza che i nostri movimenti a Berlino stanno portando molto nel cuore, perché stiamo vedendo come la repressione come funziona a livello legislativo, e come anche nel caso degli Ulm 5 i loro diritti stanno venendo veramente calpestati. Non possono neanche parlare con gli avvocati se non attraverso una placca di vetro. Quindi sì, veramente un processo farsa che appunto dimostra dove dov'è l'interesse dello Stato tedesco, ovvero industria della guerra e beni materiali, e sicuramente non nella vita delle persone, nella vita delle persone che sono, che stanno subendo un genocidio, che per il quale lo Stato tedesco è complice e secondo esportatore di armi. E soprattutto il loro interesse non sta nella vita delle persone queer.
0: Senti, noi ti ringraziamo molto, perché questa questione ovviamente avviene in Germania, ma porta i suoi riflessi in tutta Europa e sicuramente anche in Italia. È importante, insomma, dare una lettura che interrompa questa narrazione.
1: Sì, grazie mille, grazie di avermi invitato. E appunto, cioè, la cosa che penso che dobbiamo continuare a fare, continuare a parlare del tuo compagno che sono incarcerati, di come lottare contro questo sistema che mette al primo posto la guerra e questa industria.
0: Grazie ancora.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.
2: Really, really recently, like less than a couple of weeks ago, while I was in Melbourne, and I hope you enjoy it.

0: a ringraziare tutte e tutti coloro che ci stanno esprimendo una straordinaria solidarietà. Un grazie di cuore da parte della comunità di Spin Time. Stamattina, quando abbiamo pensato di indire questa conferenza stampa, ci siamo interrogati su cosa provare a restituire, a raccontare a partire da questa situazione che stiamo vivendo. E la conferenza stampa noi l'abbiamo indetta nello stesso orario in cui in prefettura adesso le istituzioni competenti si stanno riunendo per parlare, tra le altre cose, anche di questa vicenda qui. Volevamo portare dal campo, dal terreno, da questo rovente asfalto, la nostra voce, le nostre condizioni, tutto quello che chi non sta venendo qui, secondo noi, deve sapere attraverso gli interventi che si faranno dopo e la condizione che stiamo vivendo in questo caldo torrido, con l'asfalto che sta toccando oltre i 50 gradi, con i bambini, le persone che stanno dormendo all'addiaccio o ospitate in maniera provvisoria presso le strutture che ci hanno dato solidarietà. Attraverso il presidio medico sanitario daremo un bollettino sanitario delle condizioni che si stanno aggravando stando qui fuori ad aspettare. Quindi questa conferenza stampa, che è intitolata, e dopo chi parlerà dopo di me spiegherà, noi l'abbiamo intitolata "Non abbiamo più tempo da aspettare", non c'è più tempo, non c'è più tempo, perché dobbiamo tutelare le famiglie, i bambini, gli occupanti e le associazioni che in questo palazzo, questo Spin Time, devono continuare a vivere con dignità e continuare quelle che sono le progettualità che questo palazzo, questa esperienza offrono a tutta la città. Non c'è più tempo da aspettare, perché noi crediamo che le soluzioni che si stiano trovando certamente devono tenere conto di tutti i contesti, gli equilibri e le condizioni politiche, soprattutto di tutti gli attori che devono decidere, ma quello che bisogna considerare è il nostro tempo, è il tempo dei diritti e della dignità che ogni ora qui su questo asfalto si stanno violando sempre di più. Ed è per questo che questa conferenza stampa lancia un messaggio, e in qualche modo è come se ci fosse nel tavolo in prefettura a raccontare la voce, anche attraverso la nostra volontà di chiedere che poi le istituzioni ci convochino e ci dicano quali sono le possibili soluzioni che hanno, che possono agire dopo l'incontro. Grazie a tutti e a tutte per essere intervenuti, siamo molto stanchi, molto emozionati, molto provati, per cui perdonateci anche della mancanza di lucidità e delle comunicazioni che prendiamo ora dopo ora, delle decisioni che prendiamo ora dopo ora. Un grazie di cuore a tutti i cittadini e le cittadine che sono venuti qui nonostante tutto. Grazie. Passo la parola a Mosè Vernetti di Spin Time.
1: Giusto per ribadire, come ci insegna Mediterranea, che prima si salva e poi si discute. Quindi adesso prima mettiamo in sicurezza e poi discutiamo. Noi siamo qua per dire che non c'è più tempo, perché il tempo è adesso, perché siamo stanchi, perché adesso le istituzioni hanno aperto una soluzione e noi staremo qua finché quella soluzione non sarà trovata, per entrare in questo palazzo, perché tutte le famiglie che stanno ancora qua da 48 ore sul marciapiede vogliono stare in questo palazzo. Vogliamo tutelare l'esperienza di Spin Time e vogliamo avviare il processo di regolarizzazione da dentro il palazzo, non da fuori, non dalla strada, ma dentro il palazzo. Quindi stiamo qua e vogliamo finire, vogliamo vincere oggi. Continuiamo a stare qua, chiamiamo tutte e tutti, dalle 4 alle 5 in poi. Il momento di massima necessità sarà il tardo pomeriggio, quindi rimaniamo qua finché non vinceremo. Grazie a tutti.
2: Saprete, come avrete capito, vivere in strada non è una situazione per niente facile, deve finire al più presto, ognuno di noi sta girando come delle trottole, quindi adesso è riuscito ad essere qua Adriano del Comitato degli Occupanti, grazie.
3: Buongiorno a tutti, la situazione come vedete è tragica già da due giorni e ciò che ci accompagna purtroppo in questa tragedia è il caldo fortissimo, noi non riusciamo purtroppo a stare qua, anche se ci sta un po' di, ci sono alcuni alberi che ci coprono, ma comunque anche la notte è abbastanza forte, siamo stati dentro le tende ma continuiamo a stare in una situazione in cui non possiamo stare, non possiamo continuare. Noi siamo riusciti, insieme all'aiuto e al sostegno di molte realtà all'interno del territorio, cercare di mettere al riparo almeno i bambini. Siamo riusciti a organizzarci le docce che sono state fatte e soprattutto siamo stati in grado di organizzarci noi come persone che sono state praticamente portate in una situazione di emergenza veramente irrecuperabile. Io spero veramente che questa sensibilità arrivi a più persone possibili, perché qui non è possibile stare e continuare a stare nemmeno un giorno in più. Quindi vi prego tutti quanti di continuare insieme a noi a stare qui a presidiare e a sostenerci. Vi prego tutti quanti. Grazie.

Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire non un caso un'occasione, chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non è un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo, sempre

0: Está ali,
1: ó.
2: Are you okay? Amanda, stop. Amanda, stop.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

E allora, buongiorno a tutte e a tutti. Se iniziamo la rassegna stampa, sono le 9 del primo agosto e iniziamo a vedere gli appuntamenti per oggi. C'è un'iniziativa benefit per il centro Amal al Mustaqbal, scusate, alle ore 21 al Casale Alba. E leggo: la solidarietà non si spenge, con il sole, il caldo, con la pioggia e le intemperie continuiamo a parlare del genocidio in Palestina per dare supporto alle persone che resistono e lottano quotidianamente dall'altra parte del Mediterraneo, mentre i governi e i media sembrano dimenticarsi di quanto avviene nel mondo. Nel parco di Aguzzano continuiamo a portare avanti la solidarietà internazionale, a parlare di Palestina e a contrastare ogni deriva coloniale, tanto qua in Occidente quanto nella terra degli aranci tristi. Sabato si balla contro ogni forma di repressione, iniziativa benefit a supporto del centro Amal al-Adaida. Quindi ripetiamo alle 22, musica live DJ set al Casale Alba.

E poi abbiamo un trekking della città fantasma dell'antica Monterano, 1 agosto alle 17:30, ingresso gratuito, visita guidata ad offerta libera a sostegno degli amici della Mezzaluna Rossa Palestinese per l'acquisto di una nuova ambulanza presso Agia Jenin. Incontro 15 minuti, va bene, presso Canale Monterano. Per sfuggire alla canicola estiva vi porteremo a scoprire l'antica città fantasma di Monterano con un trekking facile adatto a tutte le età e livelli di preparazione. Dog Friendly, vi porteremo in un viaggio nel tempo tra natura, cascate, solfatare, acquedotti, ponti etruschi, chiese e palazzi, dove il tempo sembra essersi fermato al 1799, quando la città venne definitivamente abbandonata. Inoltre vi faremo conoscere i luoghi che hanno ispirato registi e produttori cinematografici come Monicelli, con l'immortale pellicola Il Marchese del Grillo, il tutto per sostenere l'acquisto di un'autoambulanza ad Agia Jenin, per la quale devolveremo il 100% delle offerte libere.

0: che vuela in nada.
1: Incendio divampato nella notte tra il 29 e il

Thank you.

0: E allora torniamo in voce, qualche problema tecnico, vediamo se adesso va tutto bene.
1: Ma ci siamo,
0: ci siamo.
1: Dicevamo che continua il presidio a Spin Time Labs di Roma a seguito dell'incendio di Vampado nella notte tra il 29 e il 30 luglio, e ancora oggi sono state evacuate evacuate tutte le cittadine e i cittadini alle quali non è stato più permesso di rientrare nello stabile che esternamente e ora anche internamente è presidiato dalla polizia. C'è un presidio permanente appunto davanti all'edificio. Questa sarebbe la quarta notte in strada. Centinaia di persone, fra cui uomini, donne e bambini, si trovano ancora in strada, in emergenza abitativa importante. Si cercano delle soluzioni condivise. Ieri l'assessore capitolino al patrimonio e alle politiche abitative Tobia Zevi, oltre che i rappresentanti della proprietà dell'immobile, si sono incontrati. Ieri Tobia Zevi era anche presente appunto al presidio a Spin Time Labs, ma tutto è rinviato a un tavolo tecnico, per cui seguiranno aggiornamenti nel corso di questa rassegna stampa.
0: E quindi continuiamo con la lettura dei titoli delle prime pagine dei giornali, facendo una scorsa un po' generica. Dal Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa è sui migranti, su Ceuta, su quello che è successo a Ceuta, quindi migranti, una crisi europea, l'Europa si è fermata a Ceuta, della Repubblica. La Stampa invece: l'Italia blinda le frontiere, sulla chiusura delle frontiere come risposta della Meloni a appunto quello che è successo a Ceuta, dove migranti sono passati nell'exclave appunto dal Marocco alla parte spagnola. E dal Fatto Quotidiano: Meloni flop, più irregolari e meno espulsi di Sanchez. Poi abbiamo sul Messaggero: Italia-Spagna lite sui confini. La Verità: ora basta, l'Italia chiude le frontiere. Il giornale: confini blindati, e Libero interpreta: volevano rifilarci i migranti. Il Tempo: in sicurezza democratica. Sole 24 ore: non c'è niente, sì, crisi umanitaria a Ceuta, ma è il trafilo in alto. Il titolo principale è su MPS e BPM, stop al dossier fusione. E giusto, dal Domani: migranti, la pagliacciata di Meloni, scontro diplomatico con la Spagna. Il Manifesto: l'ora nera e l'accordo su Gaza non è così storico. E questi è l'Avvenire: a Ceuta e ritorno, l'assedio che non c'è, l'editoriale, poi vediamo se leggerlo. E quindi ti passo la parola invece per la lettura delle prime pagine dei giornali, ma dopo la sigla. Che adesso farò partire.
2: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.

0: po' di quello che è accaduto.
1: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
2: E rieccoci in voce, quindi partiamo appunto con la lettura delle prime pagine, quindi ti passo la parola.
3: Allora, dalla prima pagina del Corriere della Sera, così come sulla maggior parte delle prime pagine dei quotidiani odierni, si tratta in, diciamo, neanche troppo in filigrana dei migranti e della crisi europea, e quindi appunto migranti, una crisi europea, a Ceuta 50.000 arrivi e 48.000 rimpatri, Sanchez, Spagna sotto attacco, Roma sospende Schengen, dura replica di Madrid, rispettate i trattati, la solidarietà di Parigi e Londra. Sempre dalla prima pagina del Corriere, campagna logorante, la politica che pensa alle urne, un articolo di Roberto Gressi che continua a pagina 32 in merito alle prossime campagne elettorali italiane. Un articolo di Alessandra Muglia che continua a pagina interna da 2 a pagina 6, sempre sulla migrazione e su quella che viene definita l'onda umana di profughi che nuota verso Ceuta, e che leggeremo più tardi. Un articolo di Andrea Rinaldi, risico bancario, le mosse, MPS Banco BPM, stop all'accordo Intesa Avanza, spunta Unicredit, Intesa Avanza, scusate, spunta Unicredit. Sempre rispetto alle frontiere, i controlli e l'impatto, frontiere la sfida di Meloni, ma tuteleremo il turismo. Ancora un articolo del Corriere che leggeremo, rispetto a un'intervista al ministro Crosetto, i nostri soldati nel Golfo, il Parlamento lo sapeva. Ancora rispetto agli interni, il caso, nuovo scontro sulle telefonate del deputato di Fratelli d'Italia, Delmastro, chat in cassaforte e l'opposizione occupa, tra virgolette. In un articolo di Francesco Verderami, corsa al colle, grandi manovre. Dice: chiunque vincerà l'anno prossimo dovrà poi trovare un'intesa con altra coalizione per l'elezione del capo dello Stato, e prosegue internamente a pagina 9. Si cita anche la morte di Don Mazzi, il ribelle che salvava le vite, il prete degli ultimi, morto a 96 anni, Mattarella dice un educatore al servizio degli altri. E ancora parla Valditara, un articolo di Gianna Fregonara sugli alunni stranieri, corsi di italiano per genitori. E l'ultimo trafiletto che ci appare molto rilevante anche sulla pagina del Corriere della Sera, cita il terremoto ai Campi Flegrei, crolli e feriti, una scossa di magnitudo 4.7, la più intensa mai registrata, ha sconvolto i Campi Flegrei, è stata sentita anche a Napoli e provincia, poco prima delle 20, crolli e tutti al buio, ma lo leggeremo più tardi dalla pagina 26. Passo alla lettura, la prima pagina del Fatto Quotidiano, che, come dicevo prima, le altre portate citano Meloni, flop, più irregolari e meno espulsi di Sanchez, quindi nuovamente la migrazione in prima pagina, migranti, sospende Schengen per occultare dati disastrosi. E ancora, sempre in questa grande foto in prima pagina del Fatto Quotidiano, che ritrae Sanchez e la Meloni, fra Spagna e Italia, Madrid sotto scacco del Marocco, respinge 48.000 sbarcati su 50.000, Roma attacca ma rimpatria la metà e al doppio di clandestini. All'interno prosegue con un articolo di Amato, Cannovo e Grossi. E ancora, sempre in prima pagina, in 3 anni solo 101, poi rimpatriati, conti sballati nei centri in Albania, poi decine di migranti presenti e ogni espulso costa 500.000 euro. E c'è all'interno un articolo a pagina 3 di Mackinson. Sempre dalla pagina, la prima pagina del Fatto Quotidiano, paura di perdere voti, Delmastro, le chat negate da Fontana, ma ora Fratelli d'Italia vacilla. e ancora riconversione bellica alla Pirelli, il ceco Strad ci venderà armi e munizioni. Continuo, dopo i disastri su MPS, incarico a Renzi del think tank della JP Morgan, e continua all'interno a un articolo a pagina 10 di Foggia e Giarrelli. E ancora, Venezia, il porto darà a Maggioni 85.000 euro l'anno, e continua all'interno a pagina 15 un articolo di Pietro Belli, e le mie autocensure su Vannacci, PD e creme antirughe, e questo magari ce lo risparmiamo. Dalla prima pagina del manifesto, di nuovo migrazione, in prima pagina appunto, in 50.000 arrivano nelle enclave o anche exclave. Qui c'è una discrepanza sia di numeri sia di concetti semantici, direi, fra varie prime pagine. Quindi in 50.000 arrivano nelle enclave spagnola di Ceuta a nuoto, 48.000 se ne vanno dopo una notte, ma ormai l'intera destra europea e mondiale grida l'invasione e attacca il governo Sanchez. Meloni fa di più, sospende gli accordi di Schengen e cerca la guida del movimento, e continua internamente a pagina 2 e 5 questa prima pagina titolata L'ora nera. La leggeremo più tardi. E ancora un articolo di Gad Lerner, che anche leggeremo fra poco, appunto, si titola Odio razzista, la destra globale e il profitto dello sciacallo. Sempre per gli esteri, Trump gioisce, Hamas disarma, ma Israele non intende ritirare l'esercito. L'accordo su Gaza non è poi così storico tra virgolette. E la guerra grande, l'imbroglio dal Golfo alla Striscia, in un articolo di Alberto Negri. E ancora il caso Dalmastro, Fontana fa un muro, le chat sono sotto chiave, e abbiamo, come abbiamo detto prima, ricitiamo Spin Time, gli abitanti al comune che dicono fate presto, e leggo un trafiletto per poi tornarci più tardi: le fiamme sono spente, l'agibilità del palazzo accertata, ma gli abitanti di Spin Time non possono rientrare a casa. È un paradosso crudele che costringe famiglie al caldo per strada. Il comune di Roma ha fatto un'offerta per comprare lo stabile, ma i tempi delle formalità sono lunghi, e continua appunto l'articolo di Santoro a pagina 11. Termino la lettura di questa prima pagina con la crisi climatica che ci dà Siccità, grandi opere per riempire piscine, e dice il Po è in secca, niente precipitazioni, e il mare che risale i corsi avvelenando le campagne con l'acqua salmastra. In Emilia Romagna si pensa a una nuova diga che non serve, o a un canale con prelievi acqua dai fiumi nel parco delle foreste casentinesi, dove non si può più, che prosegue poi appunto a pagina 16. E ripasso la parola per continuare la lettura di altre prime pagine.
2: E sì, e passiamo alla lettura della prima pagina del Domani: i migranti, la pagliacciata di Meloni, scontro diplomatico con la Spagna. La Premier invoca la sicurezza nazionale e sospende Schengen con Madrid. L'UE, scelta da motivare, così dimostra di essere l'ariete di Trump e dell'estrema destra MAGA che attaccano il socialista. Poi abbiamo appunto tra Roma e Madrid scontro aperto, dice infatti su X il Premier spagnolo. La solidarietà e l'empatia sono facoltative, il rispetto dei trattati europei e dei dati non lo è. Non solo, a rafforzare la sua posizione, Sanchez ha pubblicato un po' di numeri. Si tratta dei dati Frontex sugli ingressi irregolari registrati tra il 2021 e il 2026. L'Italia detiene il record. E così il premier spagnolo risponde a suon di dati alla propaganda meloniana, che diventa l'ariete di quella MAGA.

Scusate, rieccomi in voce. Allora, appunto stavo leggendo l'editoriale di Emiliano Fittipaldi sul Domani. Se la sinistra rischia di fare la fine dei topi della Fontaine, c'è un corticircuito politico in atto, sempre più evidente a chi ha gli occhi per vedere, mentre i dirigenti della sinistra italiana sono impegnati da mesi a discutere di leadership, primarie e confine della coalizione. La destra sta accelerando la messa a terra di un programma politico che rischia di cambiare il carattere democratico del paese. Il governo di Giorgia Meloni in pochi giorni ha approvato un disegno di legge che introduce per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni una presunzione di impunibilità. Poi ha tentato di allargare l'impiego del riconoscimento facciale con l'IA nelle attività di polizia senza nemmeno passare per un giudice terzo. E questo prosegue a pagina 5 e magari continuiamo dopo la lettura. Poi abbiamo Davide Lerner invece, Trump e il destino di Gaza, quell'accordo farlocco con Hamas. L'ennesimo annuncio di Donald Trump di un accordo storico per la striscia di Gaza è stato accolto con esitazione in Israele. Il roboante post su Truth pubblicato verso le 7:30 ora israeliana di ieri, nel quale il presidente USA ha annunciato un'intesa per il completo disarmo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati nella striscia di Gaza, mezza giornata più tardi, non aveva provocato una reazione pubblica da parte di Benjamin Netanyahu o di altre figure di primo piano. Una paralisi dovuta a due fronti, a due forti pressioni in direzione contraria: da un lato il bisogno di non contraddire pubblicamente Trump in una fase in cui le relazioni fra Israele e Stati Uniti vivono una fase delicata, e poi continuerà all'interno a pagina 8. E poi abbiamo appunto la legge sul riconoscimento facciale appena citata, scandali e miliardi, il grande business dei dati biometrici, e questo può essere poi interessante da approfondire all'interno. In taglio bassissimo i fatti: vietato leggere quelle chat blindati, i segreti di Delmastro. Sport: contadino capitano irripetibile, addio a Barese, il più libero di tutti. E questo va bene quando il reality è a doppio fondo, il mondo di Temptation Island, e va bene. Questo era il Domani. Invece passiamo alla Stampa. L'Italia blinda le frontiere, Ceuta entrano 60.000, qui sono 60, pugno duro del governo, quasi tutti respinti oltre il confine, Roma sospende Schengen con la Spagna, Sanchez la solidarietà è facoltativa, i trattati no. Su Madrid, l'ombra dei MAGA di Giordano Stabile. Nel maggio del 2021, quando Pedro Sanchez accoglie il leader del Polisario Brahim Ghali come un capo di Stato, il Marocco scatena la rappresaglia: 10.000 migranti all'assalto di Ceuta. Il 20 luglio 2026 il premier spagnolo è accolto in pompa magna in Algeria. Ne arrivano 60.000. Le crisi cicliche nell'exclave spagnola sono ritmate da questi eventi. Poi c'è Monica Perosini inviata a Ceuta, di cui poi leggeremo l'articolo. Non c'è un angolo di Ceuta che non sia occupato da un corpo: sulle spiagge, negli spazi verdi, davanti ai portoni chiusi, sull'asfalto delle strade che portano al porto, sulle rotonde, migliaia di persone stanno dove si sono fermate dopo una traversata che ha lasciato indietro 57 cadaveri e una città blindata nella paura. Sul mare della frontiera più piccola d'Europa galleggiano centinaia di ciabatte spaiate, magliette, bottiglie di plastica, camere d'aria comprate per pochi dirham. La spiaggia del Tarajal, dove nelle ultime 48 ore si è consumato il più grande movimento migratorio mai registrato, è un brulichio di rabbia. E ovviamente prosegue all'interno. Poi abbiamo annuncio della Casa Bianca, ma Israele

resta fredda. Trump, accordo su Gaza, Hamas rinuncerà alle armi. Nella striscia sfinita che non si fa illusioni, troppo sangue, Majid al-Assar da Gaza. Per la prima volta da quando il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato il suo piano per il cessate il fuoco nell'ottobre del 2025, i Gazawi si sono svegliati in quella che per molti è rimasta a lungo qualcosa di impossibile, l'attuazione della seconda fase del piano. L'accordo include il consenso da parte di Hamas a cedere sia le sue armi sia il controllo di Gaza. E poi c'è anche Alberto Simoni. Donald Trump parla di svolta storica e di grande passo verso una pace duratura nella striscia di Gaza, ma all'indomani del grande annuncio via Truth il giovedì sera, con il quale il presidente USA ha reso nota l'intesa intorno a una roadmap in 15 punti, arrivano silenzi, distinguo e precisazioni sia dal fronte di Hamas quanto da Israele. Non del tutto inattese dai funzionari USA e dagli esponenti del Board of Peace, che hanno spiegato quanto tutto l'accordo si regga, eufemismo, attorno alla fiducia reciproca zero che nutrono Hamas e Israele e che quindi serve muoversi con cautela. E poi abbiamo la politica. Meloni ha ruolo ai governatori Cirio e Fedriga in lista nel 2027. Da una parte il centrodestra che arranca nei sondaggi e teme l'avanzata del campo largo, dall'altra quei presidenti in scadenza preoccupati di rimanere ostaggio delle loro regioni, sospesi in un limbo elettorale, con il rischio di perdere l'ultimo treno per Roma. E poi abbiamo il personaggio, l'eterno scaiola, pronto a correre nel Borgo Ligure. E poi, semmai, vediamo di che si tratta. Il risico bancario, BPM si sfila, Intesa più vicina a Montepasco. Cala il sipario sui progetti di fusione amichevole tra Banco BPM e Monte dei Paschi. A due mesi dall'invio della lettera che tratteggiava l'operazione, il consiglio dell'ex Popolare di Milano ha ritenuto che non si siano verificate le condizioni per un accordo. E ovviamente su questo apre invece Il Sole 24 Ore: stop al dossier fusione MPS-BPM. Monte dei Paschi di Siena e Banca Popolare di Milano, il CDA di Piazza Meda, consultazioni interrotte, ora focus sul piano strategico, la decisione dopo i paletti del socio Agricole, difficile che l'operazione crei valore. E va bene, salta il progetto di fusione fra Banco BPM e MPS. Il consiglio d'amministrazione di Banca di Piazza Meda ha deliberato all'unanimità di interrompere le consultazioni in merito alla potenziale aggregazione con Siena, rilevando come a quasi due mesi dall'inizio dei colloqui non si siano ad oggi verificate le condizioni per giungere a un accordo condiviso tra le parti. La retromarcia arriva poche ore dopo che Crédit Agricole, primo socio di Banco BPM con il 29,3%, aveva dato un alto là per bocca del suo CEO Gavalda. Non siamo a conoscenza di alcun progetto concreto in questa fase. È molto difficile immaginare come una combinazione fra Montepaschi di Siena e BPM possa creare valore per gli azionisti. Con una postilla, nulla può accadere contro di noi o senza di noi. L'interruzione delle consultazioni cambia ora lo scenario del riassetto bancario in Italia. Esce rafforzata la posizione di Intesa San Paolo nell'OPAS da 30,6 miliardi lasciata su Montepaschi, che il CEO Carlo Messina ha ribadito di voler portare a termine con determinazione. Poi abbiamo sempre dal Sole 24 Ore: transizione 4.0, arriva la proroga per presentare le comunicazioni, agevolazioni, completamento degli investimenti da notificare entro il 15 settembre.
e questo è con un decreto direttoriale firmato ieri. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto la proroga al 15 settembre dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0. E va bene, poi prezzi in frenata, l'inflazione rallenta, a luglio l'indice arriva a quota 2,8. Di politica invece, crisi umanitaria a Ceuta, 60.000 arrivi in 24 ore, l'Italia ferma Schengen. Lo scacchiere Rabat, l'alleato di ferro degli USA, alle prese con una difficile fase di transizione. E poi Medio Oriente, Trump rivendica accordo storico per il disarmo di Hamas. Donald Trump ha rivendicato un nuovo accordo storico con Hamas per il disarmo delle sue milizie e il futuro di Gaza senza soldati israeliani, ma il documento pubblicato ieri ammette che le parti in causa, Hamas e Israele, al momento non hanno concordato i termini dell'intesa e avranno 2 settimane prorogabili per determinare un calendario dei passi da compiere. Poi abbiamo Baresi, Stellantis, il mercato italiano guidare la ripresa. Nel primo semestre 2025 il mercato italiano pesava per Stellantis quasi 250.000 auto prodotte, oggi i volumi hanno superato le 265.000 unità, guidando la fase di recupero in Europa. E va bene, volevo leggere anche, ma lo devo riprendere dall'editoriale di Avvenire, un momento.

Ecco, proprio prima di passare a leggere gli articoli negli interni, volevo leggere dall'Avvenire l'assedio che non c'è, Ceuta, diritti umani e paure collettive. Il primo aspetto che colpisce al cospetto della crisi di Ceuta è l'assenza di empatia per le vittime. Gran parte dei commenti insistono sulla violazione dei confini, il disordine, le paure e le reazioni dei residenti. L'immancabile Musk su X ha parlato di un'invasione di zombie, un esempio da manuale di disumanizzazione degli ospiti indesiderati. Pochi si sono soffermati sulla sessantina di morti fin qui accertati e sulle decine di dispersi stimati, senza contare che tre quarti degli oltre 60.000 che hanno varcato il confine sono già tornati indietro. Allora, questo, beh, è l'inizio, è il commento, però farei una breve pausa e per poi andare a leggere la notizia completa.

0: Ed eccoci tornate in voce, come dicevamo poc'anzi, passiamo alla lettura di quanto accaduto a Ceuta nelle ultime ore, in questi ultimi giorni, e non soltanto alla lettura, volevo un po' descrivervi anche quello che sto guardando appunto sulle pagine del Corriere, perché le immagini sono importanti, perché è comunque un modo di veicolare le notizie. Ci sono molti cittadini e cittadine provenienti dal Marocco che sono da una parte all'altra di questo confine fra Ceuta e il territorio marocchino, costituito da reti e da fil di ferro, quindi diciamo un confine piuttosto approssimativo, ma complesso da passare, come sono tutte le frontiere. E altre immagini con vetture a fuoco e altre ancora foto che sono circolate con cittadini e cittadine in acqua con delle ciambelle colorate, il che rende tutto piuttosto anche grottesco oltre che complesso. E poi l'esodo, ancora vetture bruciate, cittadini e cittadine in marcia appunto dal Marocco verso Ceuta, territorio spagnolo. E questo ci lascia sempre le colonie in filigrana. Passo alla lettura, quindi Ceuta, nelle strade di Ceuta, teatro giovedì del più grande assalto migratorio mai registrato alle frontiere europee. Ieri è stato il giorno dell'ordine forzato, del massiccio dispiegamento dei militari spagnoli e di un doloroso controesodo. Lungo il bagnasciuga del Tarajal, o Tarajal, dipende in base alla pronuncia se spagnola o se invece marocchina, quindi locale, in due giorni sono riuscite ad approdare più di 50.000 persone dal vicino Marocco per farsi strada in questo fazzoletto di terra europea, una massa impressionante che equivale al 70% dell'intera popolazione della città autonoma. Il flusso ieri si è allentato, i migranti arrivavano a nuoto, alla spicciolata, ma trovavano schierati i gendarmi sulla spiaggia, mentre pochi metri più sopra, sul lungomare, c'era un fiume umano che camminava in senso inverso per riattraversare la frontiera. Tantissimi i ragazzi, e direi anche le ragazze, tutti stremati dalle privazioni e spaventati dalle ronde di residenti scese in strada a difendere il territorio. Ieri sera, secondo le autorità spagnole, erano già più di 48.000 i migranti che avevano preso volontariamente la via del ritorno. Ma l'emergenza resta di dimensioni storiche. La fuga all'indietro è alimentata anche dagli echi di scontri tra le forze di polizia e i gruppi di magrebini e di decine di arresti. Nel pomeriggio il premier spagnolo Pedro Sánchez ha visitato di persona l'exclave per ribadire la difesa dell'integrità territoriale dello Stato. Durante il suo discorso ha condannato duramente la violazione del confine e ha addossato la colpa della crisi ai trafficanti di esseri umani, accusandoli di ingannare i giovani e di spingerli deliberatamente verso la morte. A differenza del 2021, quando il governo di Madrid denunciò apertamente che l'ondata di migranti abbattutasi allora su Ceuta fosse da attribuirsi a un'azione deliberata di Rabat, questa volta insiste sulla, cito, collaborazione esemplare del paese vicino. Il premier ha inoltre collegato l'ondata a una recente sentenza della Corte europea spagnola, sostenendo che le reti criminali abbiano intenzionalmente reinterpretato la norma per spingere le persone a gettarsi in mare. Tuttavia la sua presenza ha esasperato gli animi della popolazione locale. Il premier è stato accolto da una pioggia di fischi assordanti e da urla di contestazione da parte di gruppi di cittadini. La genesi di questa straordinaria ondata migratoria nasconde dinamiche ambigue. Molti dei giovani che sono riusciti ad attraversare il confine raccontano una realtà sconcertante. Sono state le stesse autorità marocchine a incoraggiare il passaggio. Alcune testimonianze raccolte dal New York Times definiscono che riferiscono che all'avvicinarsi della linea di demarcazione gli agenti della polizia marocchina non solo non li hanno fermati, ma hanno indicato attivamente la giusta direzione. E cito tra virgolettato: andate da quella parte, andate di là. Continuavano a ripetere le forze dell'ordine di Rabat, spingendo migliaia di ragazzi verso il mare. Ragazzi e ragazze, direi, ma non c'è scritto. Un allentamento deliberato dei controlli che ha innescato la marea umana e colto di sorpresa le difese spagnole. Ma l'allusione di una frontiera aperta si è trasformata rapidamente in un incubo di violenza e morte. Quando la tensione è salita alle stelle, sul lato marocchino del confine sono scoppiati durissimi scontri. Vicino alla cittadina di Fnidek, le forze di sicurezza e i reparti antisommossa si sono schierati in massa per tentare di arginare i gruppi che continuavano ad ammassarsi. La polizia ha utilizzato cannoni ad acqua per disperdere i migranti infuriati, mentre nell'altra exclave spagnola in Nord Africa, la città di Melilla, si registravano analoghi focolai di guerriglia urbana. Il bilancio di questo caos è tragico: almeno 57 corpi già recuperati in mare. La maggior parte è annegata nel tentativo di aggirare a nuoto la difesa frangiflutti di El Tarajal. Per chi è El Tarajal? Per chi è riuscito a passare, la realtà di Ceuta si è rivelata durissima, trasformandosi in una grave crisi umanitaria. Migliaia di migranti, tra cui moltissimi minori non accompagnati, si sono ritrovati senza un tetto, costretti a vagare senza meta e a dormire su marciapiedi o all'addiaccio nei parchi pubblici e sulle colline della città autonoma. E cito un tra virgolettato: è terribile vedere tutte queste persone senza cibo né acqua, ha detto un residente della agenzia AFP. Una situazione definita insostenibile dal sindaco presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas. E passo la parola per continuare la lettura sempre sui fatti di Ceuta.
1: E sì, passiamo sulla stampa invece, cercando di inquadrarlo nell'area e quindi anche nel contesto storico del Marocco e delle relazioni internazionali. E quindi andiamo a leggere Giordano Stabile, le ruggini sul Sahara, la propaganda maga ed è tempesta perfetta. E cioè dalla rivalità tra Rabat e Algeri che coinvolge Madrid, soprattutto per la questione del Sahara occidentale, un tempo colonia spagnola sgomberata in fretta e in furia dopo la morte del dittatore Francisco Franco e poi occupata da Re Hassan II con la Marcia Verde nel novembre del 1975. L'Algeria l'allora blocco socialista foraggiò e addestrò i guerriglieri Sharawi del Polisario che reclamavano l'indipendenza. Kalashnikov in mano, sono finiti in tristi campi profughi nella provincia algerina di Tindouf, al confine con la loro terra, tende logore sfilacciate, accampamenti battuti da tempeste di sabbia, battezzati con i nomi delle città costiere che possono soltanto sognare da lontano. Da oltre 50 anni bambini, tutti con la cataratta per via della polvere del deserto che devasta gli occhi. Ogni volta che la Spagna si avvicina all'Algeria e al Polisario, la crisi migratoria esplode. È come una valvola che il re marocchino Mohammed VI o Six alla francese, Sis alla francese, discendente dalla famiglia del profeta, può aprire e chiudere a piacimento. L'onda questa volta è stata impetuosa come non mai, non si può legare ad un singolo evento specifico. Di certo tra Madrid e Rabat il clima è diventato sempre più rovente negli ultimi 4 anni. Il governo Sanchez si è avvicinato ancor più ad Algeri per le forniture alternative di gas dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Poi è diventato uno dei più duri critici di Israele per la guerra a Gaza, fino al riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina, mentre il Marocco, entrato negli accordi di Abramo assieme agli Emirati nel 2019, ha tenuto posizioni moderate a dir poco. Infine Sanchez si è opposto alla guerra di Benjamin Netanyahu e Donald Trump contro l'Iran, un'opposizione fattiva, con il no all'uso delle basi americane sul territorio spagnolo, il che ha creato non pochi problemi logistici al Pentagono, costretto ad affidarsi alla Gran Bretagna, più lontana dal fronte, per gli scali di rifornimento, impossibilitato a far partire dalla Spagna i suoi bombardieri strategici. Una scelta che ha finito per saldare l'irritazione tradizionale marocchina a quella americana. Trump ha minacciato più volte Sanchez con dazi, sanzioni, lo stop ad ogni scambio commerciale, addirittura l'espulsione della NATO. Il Sanchez che regolarizza 500.000 di immigrati in un colpo solo è un bersaglio perfetto per le destre sovraniste. Attaccarlo su questo è la cifra che permette di arruolare anche il mondo MAGA, di per sé contrario alle avventure militari in Medio Oriente, ma pronto ad accendersi con un falò sui migranti. Ceuta è un collante perfetto, un'occasione imperdibile. Il passaggio da questo dato di fatto all'ipotesi che sia stata innescata apposta è un corridoio minato da complottismi, certo. Oltre ai sospetti, però, ci sono elementi di cronaca, come quelli raccolti dal New York Times. Testimonianze con nome e cognome, per esempio, Youssef Alui, 26 anni, di ragazzi che hanno confermato di essere stati incoraggiati dalle autorità, la polizia, le forze di sicurezza marocchine, a passare il confine. Andate, andate. È sicuro quindi che Rabat abbia voluto dare un messaggio, mettere pressione su Madrid ed abbia approfittato della sentenza spagnola che rende meno automatici i respingimenti in arrivo dal mare verso le città di Ceuta e Melilla, che l'abbia concordato con Washington. È tutto da dimostrare, ma c'è un ultimo elemento che aleggia sulla crisi ed è quello degli stretti. Ormuz ha aperto un vaso di Pandora, la libera navigazione data per scontata nell'ordine internazionale è minacciata da tutti i lati. Per il Golfo Persico già si parla di modello Malacca, il braccio di mare accanto a Singapore, dove sono previsti contributi volontari da parte delle compagnie di navigazione che le utilizzano. Ceuta è stata acquistata dalla Spagna, dal Portogallo, che a sua volta l'aveva strappata al sultanato dei Meridini nel 1415. Ceuta è l'anta meridionale dello stretto di Gibilterra, una porta che sembrava marginale nel mondo moderno globalizzato, ma oggi è un altro mondo. Il Marocco vuole Ceuta e Melilla. La Spagna non ha mai rinunciato a Gibilterra. Le fortezze sul mare contano di nuovo, come secoli fa, e fanno gola a tutti.

0: E come accennato in precedenza, leggiamo un articolo di Gad Lerner dalle pagine del Manifesto, titolato Odio razzista. Quindi continuiamo a parlare di quanto accaduto a Ceuta, di quanto accaduto in questa exclave spagnola che si trova in Africa e Nord Africa, quindi il confine con il Marocco. In quella che è stato definito un esodo migratorio in molte testate giornalistiche. Quindi il titolo che segue dalla prima pagina: Odio razzista, patrioti globali e il profitto dello sciacallo. E Gad Lerner dice: eventi climatici di fronte ai quali i detentori del potere preferiscono ritrarsi e tacere, più redditizio invece è urlare all'invasione dei migranti e attaccare il governo socialista spagnolo che misurarsi con l'incombenza di una catastrofe ambientale. Da maggio la temperatura supera i 30 gradi, il fuoco minaccia vaste regioni urbanizzate, ma è meglio che gli effetti percepibili del surriscaldamento restino confinati nell'inquietudine privata, senza assumere la dimensione politica del fallito sconfinamento da Ceuta, lembo di terra africana annesso alla Spagna e dunque europeo. Titolo della stampa di ieri, e cita Gad Lerner, Ceuta assalta l'Europa. Dal Messaggero invece, sempre lui, dice: confini da difendere, ancora la verità, Spagna invasa dai marocchini. Mentre il Giornale, sempre Lerner, dice, Gad Lerner scusate, dice: spara a tutta pagina una foto di gente che nuota in vista della riva, intitola l'Italia che vuole il PD. Si tratta di propagandisti mediocri, emuli artigianali di ben altri monopolisti del sentimento popolare, capaci di avvolgere nella ragnatela degli algoritmi centinaia di milioni di seguaci. Dobbiamo a loro la dispensa da ogni vincolo di compassione e la licenza di odiare, semmai, quegli esseri umani. Su X Elon Musk li schernisce in quanto zombie morti viventi. Dalla Casa Bianca trampiana additano la folla di Ceuta a monito degli elettori di novembre, e cita direttamente un comunicato della Casa Bianca, e dice: i democratici vedranno la vostra casa calpestata e saccheggiata e ne gioiranno. Un alto funzionario russo della cerchia di Putin, Kirill Dmitriev, richiama la storia antica sbattendo in faccia all'Unione Europea il sacco di Roma perpetrato dai visigoti di Alarico. Barbari alle porte, 410 d.C. versus oggi. E chiudo le virgolette. Zombie, barbari, saccheggiatori dei nostri beni. Berciana all'unisono, l'uomo più ricco del mondo, Washington e Mosca. I classici dell'antropologia vedrebbero in tal genere di messaggi qualcosa di più e di peggio del nazionalismo o dei retaggi postcoloniali. L'auspicio di una nuova sovrappopolazione da smaltire, scriveva Claude Lévi-Strauss nei Tristi Tropici 70 anni fa, e cito Lévi-Strauss: una società non si perpetua che generando la servitù, allorché gli uomini comincino a sentirsi stretti nel loro spazio geografico, sociale e mentale. Una facile soluzione rischia di sedurli: negare la qualità umana a una parte della specie. Per qualche decennio essi avranno mano libera, in seguito bisognerà procedere a una nuova espulsione. E chiudo le virgolette di Lévi-Strauss, e aggiungeva, dice Gad Lerner: questa grande svalorizzazione sistematica dell'uomo da parte dell'uomo si va estendendo, e sarebbe ipocrita e incosciente voler evitare il problema con la scusa che si tratta di un fenomeno passeggero. E chiudo di nuovo le parole di Lévi-Strauss. Mancheremmo di rispetto alle vittime della strage di Ceuta, consumata laddove l'Africa e l'Europa si sfiorano, dice Gad Lerner, se indugiassimo nel commentare le meschinità dei leader protesi nella speculazione politica o in cerca di alibi morale. La colpa è del re del Marocco, che ha aperto un rubinetto dei migranti per mettere in guardia il premier spagnolo bisognoso di attingere al rubinetto del gas algerino. Si tratta di questo? La colpa è della Corte Suprema di Madrid, che ha posto limiti ai respingimenti immediati, o delle mafie che hanno falsificato le disposizioni? Sono stati i trafficanti di esseri umani a spingere in mare decine di migliaia? E costoro si sarebbero riversati a Ceuta a fine luglio perché il governo socialista varò una sanatoria a fine gennaio riservata per altri soli irregolari già residenti nella penisola iberica? Qualcuno crede davvero che punire la Spagna sospendendo le regole di Schengen giovi a tutelare la nostra penisola? Torniamo a sudare e a vergognarci, ammorbati dal fiato degli sciacalli, mentre decine di migliaia di sventurati tornano sui loro passi.
1: Ebbene, continuiamo anche sempre sullo stesso tema, ma cerchiamo, portiamo l'intervista a Tar Ben Jelloun sulla Stampa. Su cui volendo poi ci sarà da discutere, però comunque come tema, come posizione. Quindi Cesare Martinetti a pagina 5 della Stampa: quei ragazzi sognano Lamine Jamal, Algeria e Francia fanno speculazioni. Sono giorni di festa in Marocco, la festa del trono, discorso del re e amnistia per quasi 2000 detenuti. Migliaia di giovani l'hanno interpretata come un liberi tutti verso la Spagna. Tar Ben Jelloun, il più noto e letto scrittore marocchino nel mondo, tornava da una festa vicino al mare e si è trovato in mezzo a una moltitudine di ragazzi, centinaia e centinaia che andavano in direzione di Ceuta. Nessuno ha saputo spiegarmi cosa stava succedendo. Il giorno dopo prova a ragionare. Ben Jelloun, come si spiega questa improvvisa corsa di massa? La prima spiegazione è che la Spagna ha deciso a giugno di regolarizzare 500.000 lavoratori migranti e inoltre il Tribunale Amministrativo di Madrid ha stabilito che i clandestini che arrivano via mare non possono essere respinti automaticamente. Queste informazioni hanno circolato moltissimo negli ultimi tempi sui social e hanno incoraggiato i giovani a tentare. In cerca di lavoro? Non è la ragione principale. Un mio amico gestisce un grande hotel a Tangeri e mi ha raccontato che alcuni dei suoi ragazzi sono scappati, hanno tentato la via dell'Europa da un giorno all'altro, nonostante avessero un buon salario e un lavoro sicuro, ma hanno preferito l'avventura. Quindi sopravvive il sogno europeo? Io non direi proprio. Non direi sogno, ma affascinazione per la Francia, la Spagna, l'Italia, nonostante i messaggi di chi è partito raccontino che la vita non è certo un paradiso, che ci sono disoccupazioni e difficoltà di ogni tipo. Quando si è affascinati non si vede la realtà. Ma c'è lavoro in Marocco? Sì. Accanto a casa mia stanno costruendo un edificio. Ieri ho incontrato il capocantiere e mi ha detto che è disperato perché non trova manodopera. I ragazzi non vogliono lavorare, pensano soltanto a partire. È una fascinazione irrazionale che nessun argomento razionale riesce a contrastare. Aggiungo un elemento nuovo di questi ultimi giorni, il fenomeno di Lamine Jamal, il giocatore spagnolo che ha vinto la Coppa del Mondo. Per questi ragazzi è un modello perché ha un padre marocchino emigrato clandestinamente in Spagna, che ha sposato una donna ecuadoriana ed è stato regolarizzato. Oggi Lamine Jamal conta milioni di followers tra i ragazzi e se ci è riuscito lui, pensano che ci sia una speranza anche per loro. Saranno tutti respinti? Certo, ma c'è un'altra questione che viene evocata dai media marocchini ed è il fatto che Ceuta e Melilla sono due città che si trovano in territorio marocchino. Sono marocchine, ma appartengono alla Spagna. È una storia vecchia di 5 secoli e che sarebbe ora di risolverla anche per Madrid, che deve gestire questa frontiera sempre sotto pressione. C'è la possibilità che questa crisi apra una disponibilità spagnola sulla questione? Non credo proprio. Né i socialisti né la destra vogliono cedere, considerano Ceuta e Melilla due territori strategici per gli interessi della Spagna. Questa crisi semmai rafforzerà la destra, sia il Partito Popolare che l'estrema destra di Vox, entrambi anti-marocchine. Questo è un risvolto politico misterioso. Perché la polizia marocchina ha aperto la porta e lasciato passare i migranti? Non ho una risposta, non ho informazioni, i media marocchini non danno spiegazioni. È certo che questa vicenda sta creando una forte tensione tra i due paesi. Pedro Sanchez è così coraggioso con Trump e Netanyahu ed è amico del Marocco, può perdere sì, non fila benissimo, può perdere le prossime elezioni. Può essere una ritorsione per l'incontro amichevole di Sanchez con il presidente algerino e anche per il riavvicinamento tra Algeria e Parigi, che ha addirittura allargato gli ingressi agli algerini. Secondo me la Francia ha commesso un grave errore. L'Algeria è un regime dittatoriale che non ha niente a che vedere con la monarchia costituzionale marocchina. Le relazioni tra Spagna e Marocco sono molto buone in queste ore e in queste ore stanno collaborando per risolvere la questione di riportare a casa quelli che hanno attraversato il confine. Tra Marocco e Algeria invece è sempre guerra fredda? Assolutamente, con colpi bassi che sfiorano il ridicolo, come è avvenuto durante i campionati del mondo nel calcio. L'Algeria non dava notizie dei risultati del Marocco e viceversa, una cosa molto stupida. E poi si sa che l'Algeria fa molte operazioni internazionali per danneggiare il Marocco anche attraverso la corruzione, come è avvenuto recentemente con l'aviazione nigeriana che ha soppresso i collegamenti. E sul Sahara occidentale c'è ancora tensione, quella è una questione finita. Le Nazioni Unite hanno deciso che la soluzione marocchina era la migliore, lo ha anche riconosciuto Macron. L'Italia su questo dossier fa il doppio gioco perché ha molti interessi con l'Algeria. Come giudica la minaccia del governo italiano di sospendere Schengen con la Spagna in seguito ai fatti di Ceuta? Non capisco che potere abbia Giorgia Meloni di prendere una decisione del genere, non è mica la Presidente dell'Europa, non mi pare che abbia il diritto di punire un altro Stato europeo. Il senso di tutta questa storia è che l'immigrazione diventa uno degli strumenti di scambio nel gioco politico tra governi e questo è drammatico. Come vanno le cose in Marocco? Ci sono stati molti avanzamenti sociali, il re è molto amato, io non sono d'accordo proprio su tutto, ma sostengo l'attuale politica. Quest'anno è prevista una crescita tra il 4 e il 5%, eppure c'è un 13% di senza lavoro e ciò nonostante c'è domanda di lavoro. Un imprenditore ieri mi ha detto li dovremmo cercare in Bangladesh. Era una battuta. E questo era Tara Benjelloun che appunto ci riporta un quadro su alcune cose, si potrebbe discutere, si potrebbe approfondire, ma di andare avanti con la rassegna perché sono le 10:05 e un momento di pausa e poi ritorniamo in voce.

0: Ed eccoci tornati e tornate in voce sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Passiamo alla lettura dal Corriere della Sera di un articolo di Viviana Mazza su, sull'intesa, l'ipotetica intesa sul disarmo di Hamas da parte di Trump. E quindi leggo: Trump intesa sul disarmo di Hamas, ma è già scontro sulle tappe per Gaza. La milizia, prima Israele si ritiri, la replica, demilitarizzazione, gli USA dicono servono 250 giorni. Gli Stati Uniti hanno annunciato giovedì di aver raggiunto un accordo con Hamas per il disarmo e il trasferimento del controllo politico e militare di Gaza a un governo tecnico palestinese. Ma l'accordo richiede che Hamas e Israele facciano una serie di difficili passi nei prossimi 7-8 mesi, mentre sono già in disaccordo su cosa sia stato effettivamente deciso e su chi debba fare il primo passo. Donald Trump ha annunciato giovedì sera su Truth un accordo storico, e cito quello che lui ha detto, un accordo storico scritto a lettere maiuscole per il completo disarmo di nuovo in maiuscolo di Hamas. Questo diceva Trump su Truth, e dice anche Trump ieri ha riconosciuto che ci saranno alti e bassi nell'applicazione del piano. Il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele segnerebbero una svolta e aprirebbero la strada alla ricostruzione della striscia devastata dalla guerra. Ma restano molti dubbi sulla possibilità che succeda davvero. Un membro di Hamas, Ghazi Hamad, ha confermato ad Al Jazeera che dopo difficili tra virgolette negoziati si è giunti a un accordo, ma ha aggiunto che il gruppo palestinese non farà, appunto cito le parole di Ghazi Hamad, non farà alcun passo sul disarmo prima che Israele si ritiri dalla striscia. E cito e finisco di citare le sue parole. Poi ieri Hamad ha detto al Wall Street Journal che il gruppo è pronto a consegnare le armi pesanti, ma non necessariamente quelle leggere, che poi sono quelle, dice l'articolo, dice Viviana Mazza, cruciali per il controllo della popolazione. Netanyahu non ha commentato. Il ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gavir definisce il testo inaccettabile. Una fonte israeliana spiega alla CNN che Israele non ripudierà l'accordo, ma rifiuterà ogni ritiro prima delle elezioni di ottobre, e conta che il piano fallirà per colpa di Hamas. Fonti israeliane ripetono che è necessaria una vera demilitarizzazione prima che Israele si ritiri dalla striscia, e anche Trump sembra indicare che, perché ciò accada, il disarmo di Hamas dovrà essere completo, quindi non soltanto le armi cosiddette leggere. Comunque funzionari americani hanno detto ai giornalisti che la tempistica per il ritiro di Israele deve ancora essere finalizzata. Pressati sulle tempistiche, i funzionari hanno aggiunto che il disarmo potrebbe durare 250 giorni, sezione dopo sezione di Gaza, ma avvertono di non prendere i tempi alla lettera, perché solo se si rispetterà ogni fase si passerà alla successiva. A Camp David, che fu sede dei negoziati di pace tra Egitto e Israele 48 anni fa e tra Israele tra israeliani e palestinesi 26 anni fa, Trump ha dichiarato ieri durante un gabinetto di governo che il Board of Peace prenderà possesso delle armi di Hamas, ma la sera prima è stato detto ai media che la polizia di Hamas e le milizie consegneranno le armi alla nuova polizia palestinese, che però resta ancora da creare. La forza di stabilizzazione internazionale dovrebbe aiutare il disarmo, come pure ad addestrare la polizia e schierarsi tra palestinesi e israeliani. Potrebbero volerci mesi prima che sia operativa. Il governo verrebbe affidato al Comitato Nazionale per l'amministrazione di Gaza, diversa da Hamas e dall'Autorità Nazionale Palestinese. La nuova roadmap elenca tra i suoi principi l'idea, già contenuta un anno fa nel piano di 20 punti, di facilitare, tra virgolette, tra le altre cose, il rilancio di un cammino politico credibile verso l'autodeterminazione e verso uno Stato.
1: E continuiamo sul sull'argomento con un articolo, un'intervista sulla Stampa di Susan Abulawa, scrittrice palestinese. Molti membri sono sostenitori del grande Israele, il Board of Peace serve al controllo, è una creatura di Witkoff e Kushner, e questo sì, lo sapevamo, ma è interessante comunque. Israele sta commettendo a Gaza un brutale genocidio e costringe tutti a guardare, è un'onta morale che non risparmia nessuno, che interroga e che interroga l'umanità intera. L'accusa arriva dalla scrittrice e attivista palestinese americana Susan Abulawa, autrice del romanzo Ogni mattina Jenin e curatrice del volume Ogni istante è una vita, racconti da Gaza al tempo del genocidio. Crede che l'insediamento del nuovo esecutivo coordinato dal Board of Peace possa circoscrivere gli effetti della crisi umanitaria in corso. Non la definirei una crisi umanitaria quanto uno sterminio deliberato della popolazione indigena da parte di Israele. Il Board of Peace è principalmente una creazione di Kushner e Witkoff. Fin dall'inizio l'obiettivo conclamato è stato quello di controllare Gaza e il 7 ottobre gliene ha fornito il pretesto. Fra l'altro non sappiamo esattamente cosa succedesse quel giorno. Abulawa, lei è riuscita ad entrare due volte a Gaza e a organizzare laboratori di scrittura creativa. Stiamo parlando di giovani autori che in passato avevano sogni, obiettivi, case, frequentavano le università, costruivano il proprio futuro. Improvvisamente tutto è finito. Le loro uniche priorità sono diventate mantenersi in vita e avere di che sostenersi. Durante il workshop ho potuto avvertire la loro volontà di sentirsi ancora umani, scrivere i racconti, appuntare i loro nomi e assistere alla traduzione del libro in altre lingue, ha riacceso in loro la speranza. Nelle storie contenute nel volume viene evidenziato come atti comuni e diventino riti collettivi. Non parlerei di rituali quanto di traumi. I palestinesi oggi sono privati degli aspetti più basilari della dignità umana, atti che dovrebbero risultare normali come poter utilizzare un bagno privato, diventano sfide enormi. Stiamo assistendo alla completa degradazione dei palestinesi che vengono ridotti ai loro bisogni biologici primari, una costante ricorrente in tutti i genocidi avvenuti nella storia. Ciò che sta accadendo nella striscia tuttavia non riguarda solo i palestinesi, ma colpisce tutta l'umanità nel suo percorso di evoluzione morale. Ciò che Israele sta facendo ai palestinesi è creare una nuova normalità in cui prospettive che erano state espulse dalla storia diventino di nuovo accettabili. Cosa intende? Tutto lascia presumere che come minimo Israele fosse a conoscenza di quanto stava per accadere e ha lasciato che avvenisse. Abbiamo testimonianze di funzionari israeliani che hanno ammesso che il loro obiettivo era quello di generare una carestia di massa attraverso il bombardamento dei magazzini di cibo e la distruzione degli impianti acquiferi. Hanno fatto tutto ciò invocando il diritto all'autodifesa. I media occidentali ancora oggi lo accettano come fosse un'argomentazione legittima. Per tornare al Board of Peace, è indubbio che esso non faccia altro che portare avanti gli interessi israeliani. Molti dei suoi membri sono sionisti e sostenitori del progetto della Grande Israele. Al suo interno manca un rappresentante palestinese. Stiamo parlando di un'iniziativa che si inserisce nel solco degli accordi coloniali del secolo scorso, come la dichiarazione di Balfour o l'accordo di Sykes-Picot.

voce a Radio Onda Rossa, proseguiamo la lettura dei quotidiani della nostra rassegna stampa quotidiana e appunto leggiamo un articolo del Fatto Quotidiano rispetto a Riad. L'articolo a pagina 4 del Fatto titola "L'Italia in guerra, basta una delega in bianco" e quindi tensioni nel Golfo di Hormuz che resta chiuso. Riad prepara l'azione di terra nello Yemen. Un articolo di Riccardo Antoniucci che dice "Gli USA senza uscita, Trump, cito, colpiremo ancora duramente, 5 mesi non sono molti". E passo alla lettura dell'articolo in prima pagina, diciamo all'interno, scusate, non la prima pagina del Fatto, ma appunto una foto campeggia in due pagine, pagina 4 e pagina 5 di questo articolo piuttosto intenso, in cui campeggia la premier Meloni con Crosetto e militari italiani insomma, armati che governano, diciamo, queste due prime pagine. Passo alla lettura, dicevo, la roulette del conflitto con l'Iran ieri si è fermata sulla casella del Kuwait. Come il giorno prima, l'esercito iraniano ha annunciato un attacco con droni su strutture militari strategiche statunitensi nella base di Ahmad al-Jaber. Una risposta ai raid USA contro l'isola di Kusham, hanno aggiunto i Pasdaram, ma ormai la catena di responsabilità è annodata in un groviglio sempre più opaco. Nessun danno riportato

0: e leggiamo proprio Riyadh, il regno guidato dal principe ereditario Mohammed bin Salman, passato dai disonori delle cronache sull'omicidio con smembramento del giornalista dissidente Jamal Khashoggi ai tappeti rossi stesi dai leader occidentali, anche dello sport, che fanno a gara per il suo petrolio e i suoi soldi, ha acquistato un ruolo centrale, sempre più centrale, nella guerra dell'Iran. Ha condotto raid congiunti con gli Stati Uniti contro Houthi, ma risponde anche proattivamente contro le milizie sciite in Iraq, oltre a intercettare i numerosi razzi che arrivano sul suo territorio. Inoltre, secondo le fonti del Guardian di ieri, Bin Salman starebbe preparando un'offensiva di terra proprio nello Yemen, una grande operazione militare diretta su Sana'a, nella parte centrale del paese, la capitale del governo ribelle della milizia sciita, il cui nome ufficiale è Ansar al-Allah. L'obiettivo sarebbe quello di tenere impegnati gli Houthi della terra per ridurre la loro pressione sul mare, sullo stretto di Bab el-Mandeb, dove minacciano il transito delle navi petroliere che evitano Hormuz e che cercano quindi quel canale per proseguire da e verso Suez. Diversi segnali sono stati osservati sul terreno. Le forze saudite, che finora non hanno registrato grandi successi tra gli Houthi, si sono ritirate dalla parte orientale dello Yemen, suscitando il sospetto che si stiano riorganizzando per un attacco. Riyadh sta anche cercando di organizzare una coalizione navale per proteggere il traffico marittimo dagli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb. 14 paesi sostanzialmente arabi hanno risposto alla chiamata sui 43 contattati. Gli Houthi hanno annunciato il blocco navale dello stretto il 20 luglio solo per le navi dell'Arabia Saudita, ma da allora gli operatori marittimi cercano di evitare di assumersi il rischio. Nell'altro stretto, quello di Hormuz, la situazione è ancora più critica. Ieri i Pasdaran hanno annunciato di aver colpito altre due petroliere. L'autorità dello stretto del Golfo Persico, creata da Teheran dopo l'aggressione militare subita da Israele e Stati Uniti a fine febbraio, ha dichiarato chiuso, tra virgolette, il traffico marittimo del tratto di mare, e cito di nuovo, a causa delle continue azioni aggressive delle forze militari statunitensi nella regione, e chiuso le virgolette. Il CENTCOM, il comando generale americano, ha smentito seccamente. Le navi della Marina USA continuano a scortare, anche questo tra virgolette, cargo navali fuori dallo stretto, sulla direttrice preferita che costeggia l'Oman. Siamo lì, e leggo un nuovo virgolettato, quindi una citazione, siamo lì da 5 mesi, in fondo non è molto se guardiamo i 20 anni della guerra in Afghanistan o in Vietnam. E chiudo questa situazione. Donald Trump ieri ha teso a minimizzare i problemi senza dare l'impressione di voler interrompere le tensioni belliche con Teheran. In un atteso gabinetto dei ministri a Camp David, che il mese scorso era stato annullato per via del maltempo, il presidente USA ha mostrato tanta sicurezza da poter confrontare la sua spedizione militare con i più grandi fallimenti storici degli Stati Uniti, come la guerra in Afghanistan e in Vietnam. L'Iran sta andando molto male e non ha quasi più missili, non ha più una marina o un'aviazione, ha detto Trump a favore di telecamera, assicurando che gli USA continueranno a bombardarlo duramente, tra virgolette. Vogliamo solo vincere, l'Iran non può avere un'arma nucleare, dice Trump. Eppure da Teheran non arrivano segni di cedimento e il negoziato è fermo da settimane. E io direi che per quanto riguarda Crosetto passo la parola per ulteriori approfondimenti.
1: Sì, perché andiamo a leggere un'intervista appunto a Crosetto sul Corriere della Sera, che spazia un po' tra Medio Oriente, Ucraina, Ceuta, insomma è un po' un commento alla situazione. E Paola Di Cara, appunto, a pagina 9 del Corriere della Sera: dai militari in Arabia Saudita alla crisi di Ceuta, dall'Ucraina alla sicurezza interna da proteggere, dai fondi per la difesa, SAFE,

0: allo scostamento di bilancio fino ai rapporti nel centrodestra, Guido Crosetto parla di tutto e mette molti punti fermi. I militari in Arabia, siamo in guerra senza dirlo? Niente di più assurdo. Risponde, sono sconcertato dal fatto che si consideri una notizia ciò che è stato già spiegato nelle commissioni competenti da me e dai vertici della difesa con informative puntuali. Che cosa esattamente? Già mesi fa era stato annunciato lo spostamento dei nostri militari dal Kuwait all'Arabia Saudita. I nostri contingenti sono in servizio in Medio Oriente, in missioni già esistenti e autorizzate, a difesa dei nostri cittadini e dei nostri interessi e anche per supportare i paesi amici del Golfo, ancora oggi sotto attacco con compiti puramente difensivi. Bahrain, Emirati Arabi, Arabia Saudita, lo stesso Kuwait ci hanno chiesto aiuto. È noto che le nostre forze aeree, le relative capacità del Kuwait, perché non più in grado di assolvere alla loro missione in sicurezza in quel paese. Bastava ascoltare ciò che più volte è stato detto e riferito in Parlamento. Ma siamo attivi nelle aree di guerra? Ma cosa dice? L'Arabia Saudita non è un paese in guerra, è un paese che si difende dalla guerra. Comunque, se occorre, torneremo a spiegare tutto in Parlamento, sin nei minimi dettagli. Questi paesi ci chiedono aiuto, cosa risponderemo? Abbiamo ricevuto richieste per contribuire alla messa in sicurezza dello stretto di Hormuz e oggi anche del Mar Rosso, sia dagli USA che da varie coalizioni di volenterosi che si moltiplicano, come quella proposta dall'Arabia Saudita, il che dimostra quanto le nostre forze armate siano stimate ed apprezzate in tutto il mondo. La nostra risposta rimane la stessa, potremo intervenire quando ce ne saranno le condizioni, ci sarà almeno una tregua e avrà inizio il processo di pace, ma solo dopo che saranno stati fatti tutti i passaggi istituzionali ed il Parlamento avrà votato. Quindi quando? La situazione cambia di ora in ora e questo anche perché l'Iran cerca di allargare il conflitto e coinvolgere i paesi vicini moltiplicando i fronti. È questo lo scenario con cui dovremmo confrontarci. Noi ci siamo ma non parteciperemo ad operazioni che non abbiano il presupposto della pace e questo lo sanno tutti i leader dell'opposizione a cui ogni giorno mando relazioni dettagliate. C'è chi la chiama Radio Crosetto. Continueremo ad aiutare l'Ucraina, quel popolo sta difendendo la propria e la nostra libertà di fronte a una Russia che ha messo su un esercito di 2,5 milioni di uomini solo per piegare Kiev o per ricostruire l'URSS. Non possiamo voltarci dall'altra parte. Ma quanto spenderemo in difesa? Quello che deciderà il Parlamento. Quest'anno non un euro in più, anche perché il SAFE, dopo la procedura di infrazione, non è più uno strumento per portare più fondi, ma è diventato solo uno strumento tecnico per finanziare parte dell'attuale spesa. A noi della difesa non fa alcuna differenza se i fondi per finanziare le spese già previste vengano dal SAFE, che è più conveniente, o dall'emissione di titoli di Stato. Con lo spostamento di bilancio dell'1%, 1,5% potrete spendere di più per la difesa. Sì, lo scostamento di bilancio, se ci sarà, permetterà di avere fondi aggiuntivi, in particolare lo 0,9% nel 2027 e nel 2028 potrebbe andare alla difesa, mentre lo 0,6% sarebbe destinato ad interventi contro il caro energia. Ma quando parliamo di spese per la difesa, ricordo che il 60% è destinato al personale e che gli investimenti vanno verso aziende d'eccellenza italiane come Leonardo, Fincantieri e altre, 300.000 lavoratori e creano una moltiplicazione di ricchezza calcolabile in tre volte quello che viene investito. Questo è importante saperlo quando si parla di rafforzare la sicurezza e la difesa dell'Italia. Si riferisce anche alla sicurezza interna, sì, lo dico da anni, dobbiamo tenere sotto controllo appunto flussi e movimenti che mirano alla destabilizzazione degli stati democratici, ma pensiamo davvero che azioni come quello in Val di Susa non solo lì non abbiano alle spalle registi e finanziatori e che non ci siano interessi anche esterni in Italia come in altri paesi? Gli stessi lupi solitari sono strumenti inconsapevoli di guerra ibrida, anche per questo serve un sistema di globale di sicurezza all'altezza. Qui poi va avanti su dinamiche interne, comunque se interessa proseguire la lettura è a pagina 9 del Corriere della Sera, e direi che ci fermiamo un momento perché siamo già alle 10:33, ci diamo un attimo di pausa per poi invece andare a leggere gli interni. No, non ancora, c'è un altro commento e quindi ridò la parola.
1: Un ultimo articolo degli esteri sull'Ucraina. Putin, dalle pagine del Domani, vediamo Putin sia un vertice con il tycoon Patriot per Kiev. Trump si rimangia tutte le promesse. Un articolo, appunto, dicevo, dalle pagine del Domani di Davide Maria De Luca. Qui dice: il presidente americano fa dietro front sulla licenza per produrre in Ucraina gli intercettatori. Zelensky ora punta a estendere l'uso di Starlink anche in Russia. Appena tornato in Ucraina dall'ultima visita negli Stati Uniti, definita praticamente all'unanimità un grande successo dalla diplomazia di Kiev, il presidente ucraino Zelensky ha avuto una pessima sorpresa. Donald Trump ha messo in dubbio la licenza per produrre missili intercettatori Patriot che aveva promesso all'Ucraina. Non cerco missili, cerchiamo la pace. E questo, appunto, leggo un virgolettato di Trump, come a dire che fornire a Kiev missili con i quali proteggersi dagli attacchi russi rischia di allungare il conflitto invece di accorciarlo. Per Zelensky rischia di essere un duro colpo, tanto che il presidente ucraino ieri ha telefonato al vicepresidente USA Vince per parlare anche di difese aeree, ma la conversazione non deve essere andata molto bene se nessuno dei due ha aggiunto ulteriori dettagli sul contenuto della telefonata. Di fatto la licenza per la produzione di Patriot era l'ultimo risultato concreto dell'apparente svolta, tra virgolette, di Trump, che nelle ultime settimane è apparso particolarmente vicino all'Ucraina e al suo presidente. Un riavvicinamento che appariva influenzato anche dal viaggio in Ucraina stessa di Loomer, influencer ultra-trampiana e seguitissima dal presidente, che negli ultimi giorni non ha mai smesso di postare sui social messaggi, interviste e reportage pro Kiev. Siamo nell'ambito dei simboli, niente affatto secondari in una guerra in cui il morale e la percezione sono centrali. Anche se Trump non si fosse rimangiato la parola, infatti, è difficile che l'Ucraina sarebbe stata in grado di produrre i suoi Patriot prima della fine del conflitto. E in ogni caso i produttori americani del missile avevano già messo in chiaro che non avrebbero ceduto le tecnologie del sistema di tracciamento dei Patriot, probabilmente la parte poi più sofisticata del missile. A Zelensky però ora serve un nuovo simbolo, una nuova arma risolutiva, tra virgolette, su cui focalizzare le speranze dei suoi concittadini e degli alleati. E secondo il magazine americano The Atlantic, la ricerca sarebbe già in fase avanzata. Zelensky avrebbe chiesto a Trump di chiedere a Elon Musk a sua volta di estendere il servizio internet satellitare Starlink sul territorio russo. In questo modo i droni ucraini potrebbero colpire bersagli in tempo reale, ad esempio dando la caccia a lanciatori mobili di missili balistici. Continua l'articolo, un paragrafo titolato "L'offerta dello zar". In molti, in Ucraina e nei paesi alleati, hanno commentato il voltafaccia di Trump, ipotizzando che dietro ci sia l'ennesimo intervento del presidente russo Vladimir Putin, che già spesso in passato è riuscito a prevenire mosse a favore di Kiev, sfruttando apparentemente il suo ascendente sul presidente americano. Al momento però l'unica nuova offerta arriva dal Cremlino alla Casa Bianca, non proviene direttamente dal presidente, ma da un funzionario del Ministero degli Esteri, Berdiev, che ripreso da gran parte dei quotidiani russi ha proposto un incontro a tre tra Putin, Trump e il presidente cinese Xi Jinping, da tenersi al summit economico dell'Asia Pacifico, cioè APEC, che si terrà a Shenzhen tra ottobre e novembre. ipotesi allettante per Putin, che vedrebbe innalzato così il proprio status allo stesso livello delle due superpotenze mondiali. Difficile però che questa sia questa offerta ad aver convinto Trump a rifilare l'ennesimo schiaffo a Zelensky. Andiamo un attimo in pausa e poi passiamo agli interni.

E sui Madness ritorniamo in voce sugli 87.9, sta continuando la rassegna stampa di oggi. Andiamo sugli interni, tuttavia sempre legato a Ceuta, l'abbiamo citato nei vari articoli ma non approfondito, il fatto che Meloni ieri abbia deciso di chiudere i confini Schengen con la Spagna, quindi la libera circolazione. E andiamo a leggere dal Fatto Quotidiano a pagina 2 appunto un commento su questo e sulla sugli irregolari in Italia, fallimento Meloni, meno rimpatri e il doppio degli irregolari di Sanchez, figuraccia mondiale, l'Italia sospende Schengen e il governo di Madrid rivela i dati. Nel nostro paese dal 2021 al 2026 ben 478.000 ingressi non legali contro 234.000 della penisola iberica. Nel triennio meloniano 223-25, secondo Eurostat, l'Italia ha effettuato 12.535 rimpatri di immigrati irregolari, il 29,6% in meno dei 17.805 della Spagna. Inoltre, nello stesso periodo, secondo i dati di Frontex citati ieri anche dal premier spagnolo Sanchez, è stata anche il punto di ingresso irregolare dell'UE. Di 290.573 persone provenienti dai paesi terzi, il 55% in più delle 158.000 errotti approdati tra la Spagna e le Canarie. Che mi viene anche da dire che va bene, secondo vado avanti, è arrivata dai numeri ieri la smentita ai programmi lanciati dalla premier Giorgia Meloni dopo l'assalto all'enclave spagnola di Ceuta in Marocco. Numeri impietosi per il governo italiano, anche a guardare quelli un po' più generosi pubblicati sul cruscotto statistico giornaliero sul sito del Viminale, con 6.772 rimpatri nel 2025 a fronte dei 4.780 segnalati da Eurostat, quindi anche numeri diversi, che restano comunque ben al di sotto degli 8.000 del governo Gentiloni, dei 7.000 errotti del governo Gentiloni e Conte, e 7.000 sempre del governo Gentiloni. In serata però il governo italiano ha deciso lo stesso di sospendere temporaneamente il regime di libera circolazione previsto da Schengen nei collegamenti marittimi e aerei con la Spagna, reintroducendo i controlli di frontiera. Il contraccolpo delle parole di Meloni contro l'immigrazione clandestina fuori controllo che minaccia la sicurezza dei confini europei si era fatto particolarmente forte dopo le notizie dell'avvenuto rimpatrio tra la notte e il mattino di oltre 25.000 migranti arrivati negli ultimi giorni a Ceuta, con un prosieguo nel pomeriggio al ritmo di 150 persone al minuto. Nulla che lasciasse pensare alla necessità concreta di mettere in campo gli strumenti straordinari menzionati dalla premier italiana, insomma, a partire dalla sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Fin dalle prime ore del mattino, però, su questa ipotesi estrema, il capo del governo italiano aveva provato a tessere alleanze nell'Unione, trovando sponda contro il governo spagnolo guidato dal socialista Pedro Sanchez, nella premier danese Fredriksen e nella ministra dell'interno finlandese Rantanen. Il cancelliere tedesco Merz invece aveva accolto con favore l'intenzione della Spagna di non consentire ai migranti irregolari di entrare nel continente europeo, mentre il presidente francese Macron aveva espresso solidarietà alla Spagna plaudendo ai 40.000 rimpatri effettuati al volgere del giorno e sottolineando che l'enclave di Ceuta
nemmeno fa parte dell'area di libera circolazione Schengen. La replica agli affondi meloniani di Sanchez era arrivata con i dati Frontex sugli ingressi di migranti irregolari in Europa tra il 21 e il 26, da cui emerge che gli arrivi in Spagna sono stati meno che in altri paesi, a partire proprio dall'Italia. Attraverso l'Italia 478.600, attraverso i Balcani 340.600, attraverso la Grecia 260.000, attraverso la Spagna 234.000, attraverso il confine orientale 48.000. Ha scritto il leader socialista, che ha poi esortato i paesi europei a rispettare i trattati UE e a non dividersi, perché la solidarietà e l'empatia sono opzionali rispetto dei trattati europei e dei dati. No. A stretto giro quindi è arrivata l'ufficialità della sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna da parte dell'Italia, con l'annuncio della Premier Meloni che la misura sarà mantenuta in vigore solo per il tempo necessario, con particolare attenzione a limitare qualsiasi impatto sui flussi turistici estivi, e che parallelamente l'Italia è pronta a sostenere ogni iniziativa europea di supporto alle istituzioni spagnole necessaria per ristabilire il pieno controllo delle frontiere esterne dell'Unione e affrontare con determinazione la situazione in corso. I numeri parlano chiaro e grazie agli accordi siglati con i paesi del Nord Africa siamo riusciti a far diminuire drasticamente il numero degli sbarchi di clandestini, così ha provato a rilanciare il capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Esteri alla Camera, Gian Giacomo Calovini. Ma i dati Frontex smentiscono anche lui. Tra il 2023 e 2025 gli sbarchi sono calati anche in Spagna da 57.000 a 36.000. E questo era l'articolo di Leo Amato sul Fatto.

0: Buongiornate e bentornati tutti, siamo sulle frequenze di Radio Onda Rossa, leggiamo dalle pagine del Corriere un articolo di Simone Canettieri, quindi siamo politica interna, ancora in ci interessiamo delle chat di Dalmastro con Mauro Caroccia e anche con sua figlia Miriam Caroccia. Ricordiamo che Mauro Caroccia è un ristoratore che attualmente sta scontando in carcere una condanna definitiva per reati di mafia, e quindi stiamo parlando delle chat fra appunto il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Dalmastro e Caroccia. E leggo: chat di Dalmastro, braccio di ferro sulla cassaforte chiusa, l'ira delle opposizioni, la lettera di Fontana, il presidente Dori occupa, tra virgolette. E appunto, come dicevo, proseguo la lettura dell'articolo di Simone Canettieri. Roma, prima accoglienza. Un plotone di 10 commessi della Camera in tenuta anticronista piantona l'area. Non si può stare in questo piano. Ordini dall'alto. E poi la sorpresa. La cassaforte deve restare blindata, chiusa a doppia mandata, perché il tesoro, cioè le nuove chat di Mauro e Miriam Caroccia con Andrea Dalmastro, inviate dal procuratore di Roma Francesco Lovoi e contenute appunto in un CD, non può essere svelata ai membri dell'opposizione della Giunta per le autorizzazioni. Lo ha deciso il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che prima di qualsiasi atto vuole riunire lunedì la Giunta per il Regolamento da lui presieduta. Scene di un venerdì mattina a Montecitorio, a metà fra un romanzo di Gogol sulla burocrazia montecitoriale e non russa in questo caso, e una serie di tipo TV tipo Suburra. D'altronde tutto nasce dall'inchiesta sulle bisticcherie d'Italia, cioè il locale sulla Tuscolana, sulla via Tuscolana, di cui l'ex sottosegretario alla giustizia e ora deputato di Fratelli d'Italia, non indagato, era socio in compagnia della figlia del ristoratore, prestanome dei clan Senese e di altri esponenti piemontesi di Fratelli d'Italia. Intorno alle 9 il presidente della Giunta per le autorizzazioni, Davis Dori di AWS, viene avvisato dai vertici della Camera che il CD arrivato dalla Procura l'altro giorno non sarà consultabile. Con le chiavi al sicuro in tasca i funzionari non apriranno la cassaforte, tipo quelle che si trovano nelle camere degli hotel. I magistrati non possono lavorare, tra virgolette, questi documenti senza l'autorizzazione del Parlamento. Ecco perché hanno spedito questa integrazione arrivata dai legali del ristoratore, seguiti poi da quelli di Dalmastro. Dori arriva alla Camera con 5 parlamentari di opposizione, 2 del PD e 3 del Movimento 5 Stelle e uno di maggioranza di Fratelli d'Italia, per prendere visione di questo CD che non può essere divulgato all'esterno, né fotografato né raccontato. Ma l'ordine dato ai funzionari è chiaro. Dori chiede se l'input sia accompagnato da una lettura ufficiale ufficiale di Fontana, lettera che non si trova. Il giorno prima però il presidente della Camera, annunciando l'arrivo dei dialoghi contenuti nei cellulari, aveva espresso dubbi sull'opportunità di visionare queste chat senza un passaggio nella Giunta per il Regolamento, un invito ma non un ordine. E così si crea il pasticcio. Le opposizioni, a partire da Elly Schlein e Giuseppe Conte, lamentano l'atteggiamento di Fontana, che dicono, cito tra virgolette, lesivo delle prerogative parlamentari della Giunta per le autorizzazioni, e chiudo la citazione di Conte. Per i casi Almasri e Rubbi, per esempio, le integrazioni furono consultabili dai membri dell'organismo parlamentare. Il centrodestra difende l'operato di Fontana e accusa le opposizioni di fare populismo giudiziario. La giornata tra codice e casseforti inviolati scivola sulla polemica politica e anche un po' sul comico, quando Dori fa sapere che è pronto a occupare la giunta che presiede, ma non ovviamente a scassinare il forziere come in un remake dei Soliti Ignoti. Siccome comunque è venerdì di fine luglio, tutto dura fino all'ora di pranzo con la conferenza stampa di Dori. Ora c'è da capire cosa accadrà. Lunedì la Giunta per il Regolamento deciderà se le chat saranno consultabili dai membri di quella che per le autorizzazioni si riunirà comunque martedì per un voto, e in settimana ci sarà quello finale e segreto dell'aula della Camera, già poligono di recente franchi tiratori. test di per sé dunque interessanti. In questo cortocircuito si fa strada anche un dato politico. Visto che Delmastro ha depositato anche lui le chat in procura, c'è chi nel suo partito lo spinge a rimettersi all'aula in maniera trasparente per non intralciare il lavoro dei magistrati. Un consiglio che viene confermato anche da Massimo Milani, vice coordinatore nazionale del partito di Meloni. Al netto del diritto parlamentare, Milani da giorni spiega che se il collega, tra virgolette, appunto cito una sua dichiarazione, non ha nulla da nascondere, l'indirizzo potrebbe anche cambiare. E appunto chiudo la citazione di Milani. Al momento il no del centrodestra resta in cassaforte.
1: E quindi sì, passiamo, si è concluso la lettura dell'articolo e siamo veramente agli sgoccioli, perché poi avremo un ricco programma di corrispondenze, e quindi andiamo a leggere solo l'ultima notizia in Italia del sisma che c'è stato ai Campi Flegrei questa ieri sera. Un sisma di magnitudo 4.7, ma piuttosto superficiale, a profondità di 3 km. Ieri alle 19.46, con epicentro nella zona della Solfatara, ma che ha avuto risentimenti in tutta la zona dei Campi Flegrei, anche a Napoli. E Ischia è il terremoto più forte degli ultimi 40 anni, come viene riportato dalla stampa a pagina 15, ma anche dal sito dell'INGV, dove si possono vedere le mappe appunto dello scuotimento del terreno in superficie e l'impatto appunto sul territorio. E su questo ricordo sì che viene indicato come sulla scala Mercalli, come dalle indicazioni delle risposte della popolazione, viene indicato come appunto un sesto, settimo grado sulla scala Mercalli, quindi tra forte e molto forte, con caduta di fumaiole, lesioni agli edifici, e non ci sono state vittime, ma solo qualche, cioè solo 10 persone sono rimaste lievemente ferite. Si vedono le immagini di massi crollati su auto e sono crollati cornicioni. Fa parte di uno sciame e quindi sicuramente potranno esserci altre scosse di appunto non si sa di intensità simile o paragonabile, ma come sappiamo bene sui terremoti non si possono fare previsioni, proprio per la tipologia del fenomeno, che è soltanto, si può registrare il fatto che siamo all'interno di uno sciame, quindi comunque dei risentimenti e delle scosse non solo di assestamento, ma è un continuo susseguirsi di scosse. E comunque ricordo sempre, come facciamo in altre sedi, di andare a iscriversi sul sito dell'INGV Hai sentito il terremoto, in cui è possibile dare indicazioni appunto sulla propria esperienza, sulla quale vengono elaborate le mappe macrosismiche, che sono utilissime per capire qual è l'impatto dei sismi sul territorio. E con questa notizia direi che la rassegna stampa di oggi la terminiamo qui, ma restate collegati, perché parleremo nelle prossime due ore, praticamente parleremo di Albania, della rivolta dei fenicotteri, parleremo di Casale Garibaldi e comunque della situazione degli spazi a Roma, e parleremo della strage di Bologna, di cui domani 2 agosto ricorre l'anniversario, e quindi restate collegati sugli 87.9.

0: E allora torniamo in voce sugli 87.9, sono le 11 e 12 minuti per la diretta, ricordiamo sempre 06 49 17 50, ma adesso abbiamo un collegamento dall'Albania, un compagno, un attivista che ci racconta un po' la situazione degli ultimi due mesi circa, in cui è stata costante la protesta di piazza partita appunto a protezione dell'ambiente naturale, a seguito dell'interesse da parte di inizialmente Ivanka Trump e Kushner, ma comunque su un impianto in Albania che mira molto più a questo tipo di sviluppo. E quindi ti lascio la parola, e se ci racconti un po' come, da dove sono partiti e come si sono sviluppate le proteste degli ultimi tempi.
1: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Per quanto riguarda l'origine di questa grande manifestazione, o di quello che viene chiamata la rivoluzione dei fenicotteri, l'inizio, l'innesco è stata una protesta esplosa a seguito dell'avvio dei lavori preliminari a Svernez, in una laguna protetta, un'area protetta. Un investimento, un mega resort che la famiglia Kushner e Trump volevano costruire, è stato proprio il punto di inizio, l'innesco di tutta questa mobilitazione che da 63-64 giorni che... Sì, poi lì c'è stato uno scontro tra protestanti e tra la polizia privata dell'impresa che stava costruendo, stava praticamente distruggendo le dune e l'area protetta. C'è stato uno scontro, uno dei manifestanti è stato praticamente preso in ostaggio da questa polizia, picchiato poi agli occhi della polizia di Stato che era lì, praticamente non faceva nulla. Il giorno dopo poi sono esplose da questi fatti vergognosi, poi è stata esplosa la grande mobilitazione della rivoluzione dei fenicotteri. Praticamente in questo punto d'inizio è stato un intreccio di diversi fattori, la rabbia della gente vedendo questa polizia privata che diciamo usava la violenza contro i manifestanti che erano lì protestando in modo pacifico. Poi sì, la gente è da anni che diciamo lotta contro le concessioni strategiche che lo Stato dà diciamo ai oligarchi albanesi, ma ormai in questo caso anche a oligarchi internazionali come la famiglia di Kushner e di Trump. Sì, questo. Poi c'è stata un'espansione abbastanza importante della manifestazione, perché la gente ha capito che ha capito la sua forza, ha capito che poteva raggiungere importanti traguardi. All'inizio le questioni che o diciamo le richieste dei manifestanti erano richieste di natura ambientale, poi ci sono state altre richieste, l'annullamento di importanti leggi che diciamo distruggevano la natura, distruggevano la proprietà privata delle persone. leggi che espropriavano le persone comuni per darle, poi per dare la terra a questi ricchi proprietari, o come li chiamiamo noi, oligarchi, perché hanno dei legami molto stretti con la politica. Poi da lì, dopo le richieste per l'annullamento di queste leggi distruttive, diciamo, i manifestanti hanno iniziato a chiedere le dimissioni del primo ministro, le dimissioni del governo, perché senza le sue dimissioni praticamente non si riusciva a raggiungere nessun traguardo. Adesso in piazza continuano le manifestazioni, anche se c'è una caduta in numeri, perché ormai, come tutti sappiamo, se una manifestazione dura 60 giorni, è ovvio che la gente non esce come prima in grandi numeri, però è importante questa consistenza, che non succedeva, non è mai successo in Albania, ma anche in altri paesi. È difficile trovare una protesta così che duri 60 giorni, ma anche di più.
0: Però quotidianamente, nel senso, le piazze erano riempite quotidianamente.
1: Sì,
0: questo è
1: vero.
0: È molto importante, molto forte. Ma ti volevo chiedere, diciamo, questo ovviamente, appunto, il fatto che così tante persone siano scese in piazza per così tanto tempo, ovviamente si inserisce in un contesto più ampio di protesta, appunto, contro, come dicevi, sia contro gli oligarchi, contro il governo, contro il sistema, comunque molto, di cui denunciate molto la corruzione. E anche in un momento in cui, cioè che non è un momento, è nel percorso in cui l'Albania chiede l'ingresso nell'Unione Europea, che quindi cerca in tutti i modi di prendere un percorso che rifaccia un po' la facciata dell'Albania. Leggevo anche articoli sull'impostazione anche urbanistica di facciata, di spettacolarizzazione, e quindi il fatto che l'Albania venga così adesso, cioè quasi venga fatta pubblicità, ecco, a cosa può essere l'Albania in questo momento. E quindi ti chiedevo anche di farci un po' un quadro diciamo politico dell'ultimo periodo, insomma, ovviamente senza andare troppo indietro nel tempo, però di qual è la situazione politica in Albania in questo momento.
1: Sì, infatti tu hai menzionato la questione dell'ingresso dell'Albania nell'Unione Europea. Edi Rama, per esempio, lo sta usando questo momento, che in realtà favorisce, per questioni geopolitiche, strategiche. L'Unione Europea adesso ha deciso di allargarsi, anche di far entrare anche paesi dei Balcani, Balcani occidentali, è ovvio, per questioni geopolitiche e strategiche. Edi Rama sta usando questo momento per dire...
0: Edi Rama, scusami, il primo ministro, giusto per... Sì. Primo ministro, sì, Edi Rama, sì.
1: Primo ministro lo sta usando a suo favore, dicendo che è solo grazie alle nostre riforme, grazie ai nostri investimenti, che l'Albania sta per aderire nell'Unione Europea. Diciamo che lo sta usando a suo favore, però diciamo che la società, la gente non lo percepisce tutto questo sviluppo, tutto questo, diciamo, crescita. Diciamo che c'è una crescita, però non c'è sviluppo nella società albanese. Per esempio, c'è un aumento dei salari, ma aumentano allo stesso momento i prezzi. C'è un aumento delle diseguaglianze. In Albania la questione degli oligarchi è una questione nata ultimamente nei ultimi 10 anni, perché c'è stato questo grande crescita diseguale che ha favorito, diciamo, l'arricchimento di un'elite economica che prima non c'era. Tutto questo grazie alla collaborazione con lo Stato. Cioè, è stato lo Stato che ha aiutato la crescita di questa elite economica che noi chiamiamo oligarchia. Dall'altra parte la gente si impoverisce, anche se c'è un aumento dei salari, però in realtà il salario reale delle persone non cresce, diminuisce sempre di più, la gente compra di meno.

0: in alimenti, che è una grande somma. Poi le pensioni sono le più basse nella regione. Il salario minimo è il più basso, anche il salario medio. Poi la produttività dei lavoratori, la produttività è abbastanza bassa, tipo un terzo della produttività della media europea. Quindi l'Albania ha dei grandi problemi strutturali, anche i diritti dei lavoratori sono abbastanza deboli, i lavoratori non possono organizzarsi in sindacati perché subito dopo vengono mandati via dal posto di lavoro. Specialmente in due settori la situazione è molto, in uno dei settori è abbastanza drammatica. Per esempio nel settore edilizio ogni anno muoiono un sacco di persone, tante persone. Nel 2025 sono stati 58 morti sul lavoro, la maggior parte in edilizia, che è uno delle percentuali più alte mai registrate in Albania, ma secondo le statistiche anche in Europa. Quindi il lavoro è insicuro, cioè la situazione non è buona, diciamo, però ci sono altri fattori che hanno favorito questo governo, per esempio le remittanze dei migranti. Dei migranti che mantengono le loro famiglie qui in Albania con i soldi.
1: Certo.
0: Come può fare un pensionato con 100 euro? Come può fare a vivere in Albania? Al massimo può vivere una settimana. Noi diciamo spesso che lo stato sociale albanese sono i paesi dell'Europa, praticamente, che mantengono. Cioè, sono gli immigrati praticamente che mantengono le famiglie. Poi altre questioni politiche, non so se sto prendendo molto tempo.
1: No, no, vai, vai, ancora abbiamo qualche minuto prima del prossimo intervento e ti tengo infatti perché poi volevamo farti anche altre domande, ma qual è stata la risposta, diciamo, governativa alle proteste di piazza? Cioè effettivamente senti che oltre appunto a dare il segnale, ad avere un coinvolgimento così comunque vasto, ci siano state delle risposte a livello governativo? Si può vedere un qualche tipo di presa in considerazione delle istanze?
0: All'inizio il governo ha accusato i manifestanti come spie dell'Iran, dei russi, greci, serbi. Praticamente ha fatto di tutto per sminuire, per attaccare i manifestanti. Poi col passare dei giorni e delle settimane ha visto che la gente era proprio decisa di andare avanti con le manifestazioni. Poi ha continuato a cercare di dividere i manifestanti in
1: Certo.
0: buoni e in cattivi, cioè quelli i fenicotteri che erano i buoni, avevano delle richieste giuste, e lui aveva deciso di ascoltare le loro richieste. Poi c'era la parte cattiva, la gente che secondo lui usava la violenza, ma violenza nel senso che delle uova praticamente. Noi
1: Certo.
0: durante le riunioni del Parlamento ci organizzavamo a buttare uova nelle macchine dei parlamentari o a loro. Il governo chiama violenza questi atti simbolici.
1: Eh sì, è grande
0: Sì,
1: violenza. E ti posso
0: adesso però
1: chiedere? Sì.
0: ha iniziato ad accettare la situazione. Una delle leggi è stato non abrogato ufficialmente, però non verrà più usata, quella degli investimenti strategici. Poi le altre leggi

0: anche loro, anche questa è la legge sulle aree protette, anche quella lì dovrà essere abrogata, ma lui sta prendendo tempo perché ha dato delle concessioni a certi oligarchi e non vuole che vengano abrogate. Però l'Unione Europea anche la Commissione ha chiesto di abrogarli, quindi lui sta prendendo un po' di tempo, ma è costretto ad abrogarli.
1: E invece ti volevamo chiedere, vabbè, grazie veramente per queste tue testimonianze, e ti volevamo chiedere un po' rispetto a questo cosiddetto modello Albania, cioè questa esternalizzazione delle frontiere, proprio perché stamattina abbiamo parlato molto di Ceuta e quindi degli accadimenti che hanno subito, che hanno vissuto, di cui hanno fatto esperienza, ma soprattutto che hanno subito cittadini e le cittadine provenienti dal Marocco, approdate a Ceuta e rimandati indietro. Quindi, come dire, sulle pagine di molti giornali che abbiamo letto stamattina si parlava di rientri volontari, sul concetto di volontarietà. Avremmo molto da dire, ma proprio la domanda va un po' in questa direzione, come dire, come le politiche in Albania, questo tipo di politiche migratorie sono vissute dalla popolazione, se ci puoi dare una tua testimonianza. Proprio perché si tratta sempre di mercificazione di cittadini e cittadine, che in questo senso sono vissuti anche dalla popolazione locale. Quindi, se puoi darci un po' uno scorcio rispetto a una narrazione interna, ecco, che probabilmente non viene poi rimandata dalle testate a cui abbiamo accesso. Grazie.
0: Praticamente quello che è accaduto a Ceuta, noi l'abbiamo vissuto per molti anni, praticamente, sia verso l'Italia, sia verso la Grecia. Sappiamo come si sentono questi immigranti che cercano di passare la frontiera in modo illegale. A volte, adesso io la situazione non la conosco bene, perché poi ci sono anche altre questioni geopolitiche, tra stati diversi, Marocco, Spagna, che hanno delle problematiche tra di loro. Però la questione dell'immigrazione è molto una questione seria trattata in modo
1: Ma
0: veramente serio.
1: scusami se ti interrompo, no, scusa, forse mi sono espressa male. Quello che ti volevo chiedere, proprio in base a tutti questi accadimenti di ieri, la questione dell'esternalizzazione della frontiera italiana in Albania. Come voi state vivendo, diciamo, questa
0: Non ho capito.
1: mercificazione sui corpi anche degli albanesi, non soltanto dei cittadini e delle cittadine migranti, ma proprio come voi popolazione avete la percezione, quindi potete un po' restituirci che cosa voi percepite rispetto a questa violenza extraterritoriale, così la definirei.
0: Non credo di aver capito bene perché anche la voce non mi arriva bene. Se puoi ripetere.
1: Scusami, non ti preoccupare, è una
0: Ecco,
1: questione,
0: adesso
1: eccomi, è
0: ti
1: una
0: sento
1: questione
0: bene.
1: tecnica. Ti volevo chiedere cosa, se ci puoi dare una testimonianza rispetto alle esternalizzazioni delle frontiere italiane in Albania. E quindi quello che ti dicevo prima, dei centri, chiaro, dei centri di accoglienza, espulsione che sono state aperti in Albania. Quindi un po' questo, e lo ricollegava a Ceuta, ma in realtà era questo che ti volevo chiedere.
0: Ah, ok, che non ti sentivo bene, era una
1: Sì,
0: voce lontana.
1: scusami perché ero lontana.
0: Ok, noi sin dall'inizio dal famoso infame, diciamo, patto tra Meloni e Rama sull'apertura dei centri di permanenza qui in Albania. Sin dall'inizio la società civile, ma anche le persone sono state contro, diciamo, l'apertura di questi centri di detenimento. Però poi, dopo, col passare del tempo, la situazione Non è cambiata, però ci sono stati altri problemi che hanno offuscato questa questione. La perdita di sovranità è stata percepita in modo abbastanza diffuso in Albania, perché noi vendavamo, tra le virgolette, vendavamo un pezzo del nostro territorio, della nostra sovranità, a un altro paese, di Rama lo faceva volentieri. Lui ha questo legame di inferiorità, se posso usarlo, verso Meloni. Sempre quando lo incontra si inginocchia, parla di debito nei confronti dell'Italia. Per noi è molto strano, perché sono questioni più morali che politiche, che lui li usa appunto per mandare avanti i suoi progetti, anche i progetti di Meloni. La politica interna italiana in questo caso è stato determinante. Però Rama, un socialista, cioè un leader di un partito socialista, che si inginocchia e fa da servo alle politiche anti-immigratorie di Meloni, e dà anche una parte della nostra sovranità a Meloni, praticamente, non all'Italia. Sì, è stato un servo della sua propaganda. Per noi è stato percepito abbastanza in modo molto negativo, però ci sono state delle problematiche. Anche poi la Corte Costituzionale l'ha appoggiato, questa decisione. Sì, è stato abbastanza c'è stata abbastanza confusione in questo caso, però sì, se parlavi con le persone, anche l'opinione pubblica è stata abbastanza contraria. Però quando si parlava dei soldi, perché lui diceva che l'Albania prenderà tanti soldi dall'Italia, la vicenda diventava
2: viene accettata,
0: percepita diversamente. Quando c'entrano i soldi, perché Edi Rama poi è un grande fa molta propaganda, praticamente.
2: Sì, chiaro, chiarissimo. Va bene, ti ringraziamo molto per questa testimonianza, e ovviamente poi se ci saranno in futuro ancora eventi ci risentiremo e i microfoni saranno aperti. Quindi grazie mille.
0: Grazie a voi.
2: Grazie.
0: Saluto.
2: Ciao. E restiamo in onda, solo qualche minuto di pausa e poi continueremo tra poco. Sono arrivati i nostri ospiti e quindi parleremo di Casale Garibaldi, un po' di spin time, qualche commento insomma sulla situazione a Roma.

0: E allora torniamo in voce sugli 87.9 e iniziamo un altro approfondimento. Invece adesso torniamo a Roma e siamo qui con due compagne del Casale Garibaldi, e che ci eravamo sentiti mercoledì scorso, se non sbaglio, martedì o mercoledì scorso, e appunto per un controllo che doveva esserci giovedì mattina per la riappropriazione degli spazi del casale da parte del comune. E quindi vi chiedo insomma come è andata la situazione e di rifare un po' il quadro di come stanno andando le cose al casale.
1: E in pratica giovedì doveva esserci un sopralluogo della direzione tecnica del municipio Quinto nelle procedure, diciamo, di riassegnazione dello spazio. Spieghiamo, Casale Garibaldi, come tanti altri spazi di proprietà pubblica, comunale o municipale, hanno partecipato all'iter della delibera 104. La delibera 104 è stato un tentativo, frutto di lotte e di mediazione ovviamente con la politica, una norma che in qualche modo provava da una parte a salvaguardare le esperienze storiche di autogestione, esperienze di mutualismo diffusissime a Roma, che ne fanno la trama solidale ormai da 30 o 40 anni. Dall'altra parte provava a immettere alcuni elementi di gestione, diciamo, democratica, invece del patrimonio vuoto e abbandonato. Per riconoscimento delle esperienze pregresse c'è l'articolo ex 42. Per il patrimonio vuoto abbandonato c'è l'articolo 11, con diverse procedure. Di fatto, nella sostanza, per le esperienze pregresse, si trattava di una sostanziale sanatoria, cioè un procedimento che metteva al centro l'istanza di parte da chi veniva da concessione scaduta, come nel nostro caso, o di occupante senza titolo, che faceva un progetto pilota. Su quel progetto si apriva una finestra di 30 giorni di un'evidenza pubblica in cui altri soggetti potevano partecipare. Ma questo procedimento voleva tenere insieme sanatoria ed evidenza pubblica, come avviene per le procedure di assegnazione, e prevedeva una premialità specifica sull'esperienza delle associazioni, dei gruppi, dei collettivi che avevano fatto nell'immobile oggetto di concessione. Cioè a Casale Garibaldi era previsto, come a ESC, come altri spazi, una premialità, un punteggio massimo per chi viene da quell'esperienza interna a quell'immobile. Questa era la garanzia, insieme alla centralità dell'istanza di parte, cioè il progetto su cui gli altri si dovevano misurare è quello del collettivo, del comitato che ha tenuto in piedi l'occupazione in autogestione. Queste due cose, nell'applicazione concreta dell'avviso pubblico relativo a Casale Garibaldi, sono state completamente violate. Violate nella scrittura del bando, violate nei criteri non rispettati dell'avviso pubblico. Ma questa è soltanto la punta dell'iceberg di una criticità fortissima sull'applicazione democratica e sociale della delibera 104, che prevede tante altre cose. Insieme a questi problemi ci sono i problemi relativi alla sanatoria di eventuali abusi presenti negli spazi comunali e municipali. C'è il conteggio delle indennità di occupazione ricalcolate a prezzi di mercato, le procedure opache. C'è una serie di questioni che, messe a terra, rischiano di vanificare la mission, il valore politico e il valore sociale di questa delibera. Diciamo, è lo stesso. Sono sostanzialmente le stesse questioni politiche che si pongono rispetto al piano casa, che è un'altra delibera frutto delle lotte passate, dei movimenti di lotta per la casa, che si è incrociata con una disponibilità del Consiglio Comunale, che anche lì ha difficoltà a venir messa a terra ed essere applicata conseguentemente. Questo per dire, finisco questa prima parte, che il tema alla fine è tutto politico, cioè questa giunta, questa maggioranza, tra il bivio in cui da una parte ci sono gli interessi privati, la gestione privatistica del patrimonio, la turistificazione, e dall'altra parte c'è il diritto alla città, gli spazi di mutualismo, l'allargamento dei servizi e l'affermazione del diritto all'abitare, deve scegliere quale strada prendere. E da questo punto di vista i movimenti, le reti sociali mutualistiche devono secondo noi fare un salto come stanno facendo in questo momento difendendo Spin Time e capire che è una battaglia unitaria, unica, di chi immagina una città diversa rispetto a quello che ci stanno proponendo, e bisogna farlo tutti insieme incalzando la politica e provando ad affermare il profilo sociale di queste norme.
0: Chiarissimo, perfetto. Ma quindi adesso come prosegue al Casale? Cosa ci si aspetta? Quindi appunto giovedì sì, passata. Quindi sì, questo sì, è il quadro generale.
1: Nello specifico è questo. La graduatoria che è uscita dal nostro avviso pubblico ha premiato un'altra associazione che non ha nulla a che fare col territorio, con la nostra storia, con la storia dell'immobile, del quartiere. Senza entrare nel merito, è un progetto evidentemente a cui mancano anche gli indici di riferimento dell'avviso pubblico. È chiaro che si tratta di un'operazione che insomma sottintende altri interessi. A questo esito noi ci siamo apposti al TAR. Abbiamo chiesto anche una sospensiva cautelare dell'iter che ci è stata rigettata due volte, adesso ci siamo rivolti al Consiglio di Stato. Nel frattempo che ci sono queste cose in campo legali, l'ufficio tecnico ha pensato bene di voler mettere in piedi un sopralluogo nel percorso di ripresa in possesso dell'immobile. Di fronte a questo ennesimo assedio, e tra l'altro una prassi non prevista dalla stessa delibera 104, perché questo sopralluogo dovrebbe avvenire quando la delibera di assegnazione è già stata fatta, in questo caso c'è un ricorso in campo, abbiamo detto che queste modalità, come è stato preannunciato, erano irricevibili. Quando abbiamo ricevuto la lettera di questo annunciato sopralluogo, abbiamo chiesto ufficialmente un incontro col municipio e la direzione tecnica, non ci è stato risposto, soltanto il penultimo giorno abbiamo incontrato il presidente del municipio, che ha messo in campo una proposta appunto di differimento all'ufficio tecnico, in base proprio al fatto che noi abbiamo presentato un ricorso al Consiglio di Stato, e l'ufficio tecnico ha risposto picche al presidente del municipio. Cioè, noi abbiamo davanti degli uffici tecnici che si credono onnipotenti, esponenti della burocrazia neoliberale, che di fronte alla debolezza della politica intervengono come dei padroni di casa privata, si sono venuti con un piglio proprietario aggressivo, provocatorio, cercando lo scontro giovedì mattina. Hanno trovato tantissime persone, famiglie, abitanti, attivisti, precari e lavoratrici che insomma si sono più che opposte, hanno raccontato le ragioni, erano presenti, hanno raccontato le ragioni di questa del perché non si poteva accettare quest'atto. E siamo rimasti che noi proponiamo al municipio che questo sopralluogo, se sarà concordato negli strumenti e nelle finalità, sarà benvenuto dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato. Ma questa è tutta la parte legale che vive parallela rispetto invece alla mobilitazione politica e sociale che dobbiamo mettere in campo unitariamente, che parte già da oggi pomeriggio davanti a Spin Time.
0: Assolutamente, e quindi seguiremo ovviamente quello che succederà. Ma giusto domanda tecnica, loro hanno accettato questo fatto di venire dopo un ricorso al TAR? Cioè, è evidente che è una contrattazione che tuttavia diciamo hanno loro il coltello dalla parte del manico, quindi c'era tanta gente ed è evidente che questo sia stato un deterrente fondamentale, quindi sempre ricordiamo anche da questi microfoni diamo voce ovviamente alle chiamate, come appunto oggi pomeriggio anche sempre a Spin Time, ma appunto si prevede in realtà i ricorsi al TAR possono durare mesi, no?
1: In questo caso ci hanno detto il pool di avvocati che hanno velocizzato i pronunciamenti, quindi non sarà così lontano. Entro settembre pensiamo che si esprimerà il Consiglio di Stato sulla sospensiva. Se viene accettata la nostra richiesta, significa che l'iter viene ufficialmente stoppato, cioè la ripresa in possesso, in attesa del giudizio di merito del TAR, che può anche avvenire entro un anno in realtà. E il tema è che giovedì questi signori della direzione tecnica erano sorpresi di trovarsi davanti una realtà viva, radicata, perché loro nei loro uffici pensano che, siccome formalmente questi spazi sono di proprietà pubblica, diventano di proprietà privata dei dirigenti. E quindi loro hanno preso atto, diciamo non di gran voglia, del fatto che c'era un presidio molto partecipato, scriveranno un verbale e vediamo se ci rispondono rispetto alla nostra proposta, che è molto semplice. Il municipio, la parte politica, ci dice che loro vogliono aspettare fino all'ultimo il verdetto finale del TAR, però tra questa enunciazione, diciamo, generica, che non trova mai un'esplicitazione pubblica in dichiarazioni ufficiali, in atti conseguenti, rimane questo scontro tra l'onnipotenza della burocrazia e la debolezza della politica, che non è più un alibi, perché quello che abbiamo davanti, pensiamo a Spin Time, no? Lì c'è un'aggressione evidente della Questura di Roma su indicazione di Piantedosi e del governo, che vuole mettere in crisi l'ennesima città gestita dal centro-sinistra, perché c'è anche questo, come è successo a Leoncavallo, come è successo a Scatasuna. Ecco, noi tutti si aspetterebbero un pronunciamento formale, cioè secondo noi il sindaco dovrebbe andare di fronte a Spin Time a prendersi proprie responsabilità, dicendo: qui c'è un'umanità e un progetto sociale da difendere formalmente. Lo sappiamo che l'ha fatto Zevi, ma servirebbe un passaggio ulteriore. E dall'altra dire che c'è un'operazione della destra, post-fascista, neofascista, che prova a, nell'ottica di questa campagna elettorale infinita che da qui al prossimo anno, di alimentare la guerra contro i poveri sui temi della sicurezza, sui temi del restringimento dei diritti, insomma quello che è successo anche a livello più grande rispetto ai fatti di Ceuta e in Spagna, insomma.
0: Eh sì, dovrebbe esserci una chiamata, ci sei?
2: Sì, pronto, ciao.
0: Eccoci, sì.
2: Allora, io così ovviamente approfitto di chi sei in studio anche per porre una questione che non dobbiamo certo risolvere oggi, però diciamo dalla delibera 26 del 1993 ad oggi sicuramente i centri sociali e affini, allarghiamoli in qualche maniera, dovrebbero fare una riflessione anche un po' più generale, un po' in studio stava avvenendo, però diciamo anche in questa originariamente separazione tra chi ha accettato una delibera e chi non l'ha accettata, che ha portato a degli sgomberi, a chi poi ha avuto degli affitti, appunto, come si diceva, che sono stati, che devono essere calmerati o comunque attinenti all'attività sociale, e questo non è stato, fino alla delibera 104 e la questione delle occupazioni delle case, l'abitativo e via dicendo. Sicuramente la politica, secondo me, negli ultimi 30 anni, soprattutto per quanto riguarda questa città, la politica del PD, indubbiamente ha portato a tante fratture e a tante divisioni. Una riflessione oggi su questo è, secondo me, andrebbe fatta a livello collettivo, su cosa, quali in qualche maniera, un po' come si è avvallata questa politica di divisione anche da parte nostra, e dall'altra invece come andarla a superare, nel senso che gli spazi rimasti sono pochissimi, si prepara da qua all'anno prossimo una stagione tra sgomberi e fisici con la polizia e, appunto, come è successo a Spin Time, no? Scuse varie per poter cacciare centinaia di persone e buttarle in mezzo alla strada. Quindi in qualche maniera forse oggi più che mai andrebbe fatta una riflessione un po' più generale sulla città, e andrebbero insomma anche cercate delle alleanze un po' più collettive nelle diversità e cercare di mantenere almeno quello che si ha, perché è indubbio che insomma gli spazi ne sono rimasti pochi, questa questione del PD ci ha giocato abbastanza, ha fatto sì insomma che il DVD rimpera fosse comunque alla fine ha portato acqua al loro mulino in qualche maniera, ha avvallato tutta una stagione di sgomberi, perché non c'è sta posto a Roma, se poi è stato comprato ESC, su Lucia, tra la regione, le cose non si capisce, certo, però fondamentalmente non ha portato a casa nulla in 33 anni di delibere e di contrattazioni col Partito Democratico. Cioè, ad oggi le occupazioni, o comunque la stagione dei centri della rosa, con la delibera non ha portato a casa nulla. Quindi su questo io forse una riflessione un po' più ampia, al di là delle battaglie singole, andrebbe fatta e andrebbe posta con un po' più di forza a un'amministrazione comunale e municipale, in vista appunto anche delle prossime elezioni in cui uno la dovrebbe chiusa un po' meglio. Tutto qua, grazie.
1: Sì. Ringrazio per la domanda, che è molto importante, tra l'altro è il tema che volevo affrontare prima, volevamo e ci siamo dimenticati. E, io penso che la riflessione sulla difesa degli spazi occupati, autogestiti, delle occupazioni abitative, delle reti di mutualismo, non passa per un'adesione rispetto a una delibera o l'altra. Nel senso che tutti gli spazi, tutte le occupazioni, tutte le esperienze che danno senso a questa città, che hanno permesso a questa città di rimanere in uno spazio europeo, non diventare una città vuota, abbandonata, dove le persone se ne andavano e basta, insomma, questo è anche il grande merito storico degli spazi e delle reti di mutualismo. Ecco, la difesa non passa per l'appartenenza e la scelta di andare con quella delibera fuori. Lo dico per esperienza diretta, che ad esempio l'assemblea che gli spazi pubblici che stiamo ricostruendo per rimettere al centro il tema del diritto alla città sono fatte da esperienze collettivi, comunali, spazi che non sono omogenei, che non hanno scelto tutte la delibera 104, molti stanno fuori, molti non sono d'accordo, molti hanno scelto altre strade, ma questo non è elemento di divisione né adesso e mi permetto di dire neanche nel passato, perché la scelta che ha visto appunto opzioni diverse a metà anni 90 sulla delibera 26, che era il tentativo di una delibera di promozione popolare per la regolamentazione degli spazi pubblici, in realtà al di là della sua applicazione, perché la sua applicazione reale è stata fatta in pochissimi casi, in realtà è stata una cornice politica generale che ha sottinteso e che in qualche modo ha reso possibile un ciclo di occupazioni straordinario che è durato da metà anni 90 a metà anni 2000. Cioè, al di là se uno credeva, sceglieva la via della delibera 26, in realtà quel riconoscimento politico, quel riconoscimento sociale ha permesso di fare occupazioni, si sono moltiplicate nel corso degli anni, che anche con la delibera 26 non c'entravano nulla, spesso sono state occupazioni di spazi privati. Ma la delibera 26, ad esempio, immaginava meccanismi di compensazione nel caso in cui si facevano trattative su spazi privati per dare come alternativa a spazi pubblici. Ripeto, al di là della propria applicazione, è stato un periodo in cui in realtà le occupazioni ai centri sociali si sono esparsi e moltiplicati. Questo per dire che, come tutte le mediazioni anche istituzionali, insomma, il piano casa viene sulla scia della lotta dei movimenti di lotta per l'abitare, che a Roma possiamo dire di tutto, meno che non hanno posto questioni radicali. Insomma, per tanto tempo anche il sottoscritto e altre compagne e compagni abbiamo animato i percorsi, insomma, importanti di lotta per la casa, nati a Roma a un certo punto sulla rottura anche culturale e teorica del fatto che bisognava andare a occupare e fare mobilitazione sul patrimonio privato, sulla rendita, sul cuore della speculazione privata. Quindi un corpo a corpo con la rendita e col capitalismo degli interessi immobiliari. Ecco, quel mondo che è stato ed è molto radicale nelle pratiche, nelle rivendicazioni, nella possibilità che ha dato a migliaia di persone di praticare il diritto alla città, il diritto all'abitare, ecco, anche loro hanno fatto un corpo a corpo con l'amministrazione, dove c'è stato uno spazio, hanno contribuito ovviamente una mediazione alla delibera sul piano casa, che per la prima volta ha messo in preventivo l'investimento di tantissime risorse sulla casa e il diritto alla casa. Questo significa che abbiamo risolto il problema? No, che abbiamo posto su un livello diverso, ulteriore, il piano della lotta, che non finisce, che non si esaurisce dentro una delibera o una norma. E così noi abbiamo vissuto il passaggio sulla delibera 104, non come per escludere altre realtà a cui non solo noi siamo solidali ma complici, ma che noi staremo lì davanti se qualcuno vorrà sgomberarla. Finisco dicendo che Casale Garibaldi fa parte della rete che ha formato, che ha promosso CLAP, un sindacato sociale sulle camere del lavoro autonomo e precario, cioè quel tentativo di entrare nel tema, nella carne viva della nostra generazione, della precarietà e dello sfruttamento. Questa cosa si è sviluppata attraverso la messa in rete di sportelli o interventi di diversi spazi sociali che hanno profili diversi. Dentro c'è l'esperienza di Acrobax, che non ha aderito alla 104, dentro c'è l'esperienza di Comunia, che è un'altra esperienza che non c'entra nulla con la 104, poi c'è Casale Garibaldi ed ESC, che invece hanno aderito alla 104. Ma questa cosa non ha minimamente toccato la necessità di creare una tutela collettiva al di là delle scelte che si fanno degli spazi, perché questo patrimonio deve essere difeso e noi stiamo in prima fila anche per esperienze che stanno molto lontane dai percorsi di regolarizzazione, pensa appunto a Laurentino Occupato o altre esperienze esperienze che hanno subito attacchi, ma la solidarietà e l'idea che questa città vive, se tutte queste esperienze diffuse si difendono e trovano un terreno di attacco, però, perché abbiamo questo problema, abbiamo un problema che tra la debolezza del centrosinistra e le possibilità che si possono esprimere, abbiamo anche il problema di una destra di governo fascista che sta entrando in queste contraddizioni e pone delle questioni che guardano anche ai movimenti. Se fosse solo un problema istituzionale tra un centro-sinistra poco coraggioso e una destra aggressiva, potremmo anche far finta di niente, ma purtroppo gli effetti di questa guerra ai poveri, di questa guerra alla società, di questo fatto che a 40 gradi dobbiamo difendere famiglie che hanno una casa a 5 metri e non possono entrare, entrano nel corpo della nostra carne viva. Quindi il tema è come non fare di queste esperienze, anche che entrano nel profilo istituzionale, un motivo di divisione, ma delle opportunità in più della lotta per chi le vuole esperire, ma che non devono togliere un centimetro alla necessità di creare un fronte unico, largo, popolare, diverso, eterogeneo, che però ha come obiettivo l'affermazione del diritto alla città per tutte e tutti.
0: Assolutamente. E ti chiedo, per concludere, due parole su appunto la situazione a Spin Time. Ieri c'è stata l'ultima, diciamo, riunione fuori dai cancelli, piuttosto partecipata anche quella, però con tutte le famiglie fuori sulla strada e accolte anche dalla popolazione residente intorno nel quartiere, e come dicevi tu, appunto 40 gradi all'ombra con bambini, anziani e per strada. Il discorso dell'assessore alle politiche abitative Zevi è stato, ovviamente, mi viene da dire, a tenere buona la folla, nel senso, faremo una riunione lunedì e c'è l'intenzione, volevo un commento su questo, sulla dichiarata intenzione del Comune di Roma ad acquistare lo spazio e una disponibilità da parte della proprietà a questo, ovviamente mettendo le mani avanti e dicendo ci vogliono i tempi tecnici di un bando pubblico, di un'acquisizione che va fatta secondo le regole, ovviamente, della pubblicazione. Ecco, anche rispetto alla situazione precedente è un piccolo passo in più, mi sembra, ma comunque che può rientrare ancora nell'ambito delle parole, nel senso, non c'è nessun dato di fatto ed è ancora appunto il rimandare al fine settimana e nel frattempo si va al mare, perché non si può dare l'agibilità per un principio di incendio e capire e fare gli eventuali interventi per poter rientrare in sicurezza, e diciamo anche che quella sicurezza che mi viene da dire, andiamo a fare sopralluoghi in tante scuole di Roma e andiamo a vedere in che sicurezza, tipo di sicurezza stiamo, però si rimanda a 2 giorni, a un fine settimana al mare, mentre le famiglie restano per strada. Però ecco un commento sull'impostazione e su questa pseudo apertura da parte del Comune di Roma, sempre considerando il fatto della presenza del vicario della città di Roma, che è presenza, diciamo, più che grande, insomma, alla struttura.
1: Ovviamente quello che diciamo non vuole decidere sopra i punti di vista che gli abitanti di Spin Time, i compagni e le compagne stanno ragionando e decidendo, quindi non vuole sovradeterminare nulla. Diciamo, un po' dall'esterno, un po' per aver partecipato alla mobilitazione, quello che vediamo è una tenaglia tra due situazioni. Una è l'emergenza, cioè famiglie, bambine, bambini, adulti, anziani, eccetera, che sono costretti a stare in strada a pochi metri da un edificio la cui conformazione anche sociale, le cui pratiche solidali interne hanno permesso di affrontare subito questa emergenza, di tenerla sotto controllo, e quindi c'è un tema di come si risponde a una crisi che è una crisi sociale, ma una crisi climatica che si abbatte su una crisi sociale, e quindi lì c'è bisogno di un impegno che va oltre la formalità. Insomma, quando un assessore alla casa, al patrimonio, comunque viene davanti a un'assemblea affollata, anche arrabbiata, delusa e preoccupata con i giornalisti eccetera, e si prende alcuni impegni, dobbiamo anche stare alla formalità, perché anche quella è importante. Effettivamente c'è stato un passaggio formale di sostegno anche nelle strutture, in attivazione della protezione civile per chi è stato là, insomma c'è stata una risposta immediata. La valutazione adesso è capire se questo impegno è abbastanza a livello necessario per non far passare altri giorni, altre ore in queste condizioni. Questa è una valutazione che stanno facendo anche le famiglie e gli attivisti di Spin Time. Sono in corso assemblee anche nel pomeriggio, credo ci saranno degli appuntamenti, e ci sarà anche l'abbraccio della Roma Solidale che proverà a dare una mano concreta a tutti quanti. Dall'altra c'è il tema generale del destino. Sembra ci sono aperte, insomma, dalle notizie stampa, dalle notizie che abbiamo appreso, una trattativa un po' più avanzata. Insomma, pare ci sia un intervento, un interessamento anche, diciamo, del vicariato, che è sempre stato interno a questa vicenda. C'è una disponibilità della proprietà, c'è un impegno formale del comune, anche il sindaco Gualtieri, che ripeto doveva stare là davanti e ok, non è venuto, però ha detto delle parole rispetto a questa trattativa e alla voglia di salvaguardare le famiglie e il progetto. L'elemento che preoccupa e che è il maglio che pende su questa vicenda è la forzatura subito che la questura, il ministro degli interni, ha operato. Insomma, vedere quel palazzo dove da questa parte adesso ci sono le famiglie, all'interno le forze di polizia schierate, fa molta impressione, appunto mette insieme i puntini di un disegno che parte da Leoncavallo, passa per Ascatasuna ed era annunciato che planava su Roma, la città dei centri sociali e delle occupazioni abitative. E su quello non solo serve costruire un fronte dal basso sociale, largo, unitario di nuovo, non frammentando, che non si deve frammentare, ma che deve tenere insieme anche le differenze con grande sforzo unitario, ma dall'altro il tema politico è che non si può tifare il sindaco di New York, tifare Sanchez, tifare tutto ciò che di riformismo radicale, uso questo termine in qualche modo, e si evince a livello globale che è possibile farlo, insomma, che non sarebbero le nostre politiche, ma sono obiettivamente politiche che mettono un po' in controtendenza quello che avviene dentro le nostre città. Ecco, non si può tifare questo e poi di fronte all'aggressività degli interessi immobiliari, interessi privati, all'aggressività di un governo, si risponde sempre su un piano, diciamo, formalmente debole, magari che più settato su un piano assistenziale, mentre bisognerebbe porre il tema politico. La destra fascista aggredisce i tentativi, seppur timidi, di controtendenza. Spin Time è un al di là delle scelte, diciamo, politiche, le traiettorie di Spin Time. Spin Time è un laboratorio di welfare, di servizi dal basso, una risposta di qualità all'emergenza abitativa per 230 famiglie, cioè è un laboratorio, è un esperimento, è un'indicazione anche per le politiche abitative, e si porta appresso tutta la qualità dei movimenti di lotta per l'abitare che in questi anni hanno occupato, hanno fatto vertenze sulla qualità anche dell'abitare. Non ci sono più occupazioni massive come è stata all'inizio dei movimenti, anche necessari, che ne so, di spazi pubblici, scuole eccetera. Si attacca la rendita, gli appartamenti, i palazzi interi lasciati vuoti. La politica deve rispondere a questo. Ovviamente non ci aspettiamo il programma rivoluzionario, perché insomma spetta anche ai movimenti porre le questioni all'altezza su un piano rivoluzionario se hanno la forza sociale, ma ci aspettiamo un'indicazione, perché se si vogliono battere il piano delle destre sovraniste fasciste, che ormai ci stanno dicendo che Gaza è l'esempio calibrato alle nostre città, cioè l'economia del genocidio è l'esempio, l'operazione di polizia che diventa un'operazione politica è l'esempio del governo, insomma c'è una crisi economica, i salari fermi da 30 anni, non ci sono risposte, il piano che si stanno giocando è emergenza sicurezza, emergenza invasione migranti e guerra ai poveri per gli interessi privati. E quindi noi pensiamo che non c'è un'autosufficienza da qualche parte, che bisogna incalzare anche questo piano, ognuno dalle proprie postazioni, ma sapendo che nel target ci siamo noi, c'è la società, c'è l'umanità, c'è chi rende questa città più vivibile e più degna.
0: Benissimo, e direi che con questo allargamento di prospettiva che ha preso ovviamente i vari temi e i vari campi, sia appunto sull'abitare, ma in realtà è sul modo di stare insieme, sulla contrapposizione ai governi fascisti, è quello che stiamo vedendo sempre di più in giro per l'Europa. Direi che possiamo chiudere e ovviamente rimandare alle prossime ai prossimi appuntamenti, a quando verrà fuori qualcosa. I microfoni sono naturalmente aperti e quindi restiamo comunque in onda sugli 87.9, ancora un po' di musica dall'automatica e ritorniamo in voce tra qualche minuto e tra una decina di minuti. Invece andremo a parlare della strage di Bologna, di cui domani ricorre l'anniversario, con un compagno da Bologna, e quindi restate.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: E allora torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, sono le 12.32 del 1 agosto e proprio perché è il 1 agosto l'ultima parte della mattinata la dedichiamo al ricordo della strage di Bologna del 2 agosto. Abbiamo in linea un compagno da Bologna. Ci senti?
1: Ci sento, eccoci. Certo, grazie.
0: Eccoci, con cui appunto riparleremo un po' sia per ricordare cosa è successo il 2 agosto del 1980, ma anche di quello che si sta facendo e cosa è passato a distanza di 40, cioè quello che è successo in 46 anni, ovviamente tutte le vicende giudiziarie di una delle più importanti, non dal punto di vista diciamo dell'impatto, stragi di Stato. Sono passati 46 anni e ancora la vicenda non è completamente chiusa e quindi ti chiedo se puoi fare un po' un ricordo della vicenda in sé, che mi sembra sia opportuno anche se è ben conosciuta ai più, ma penso che, come ci stavamo anche dicendo fuori onda, è importante il passaggio della memoria, il ricordo non è solo su quello che succede, ma su quello che è successo e come sono stati i primi passi di questa vicenda veramente, veramente che ha trame che sappiamo tra la P2, lo Stato e insomma ai vari livelli dello Stato. E quindi ti chiedo come prima cosa se possiamo ripercorrere insieme il fatto in sé e i primi momenti.
1: No, ti ringrazio. Intanto hai detto una cosa che io condivido totalmente, che la memoria va trasmessa, perché è fondamentale, intanto per ricordare dopo 46 anni magari agli amici e ai compagni che insomma magari della mia generazione hanno ricordi, ma insomma rinverdire questi ricordi, ma soprattutto per i giovani, quei giovani che abbiamo visto nelle strade, nelle piazze anche negli ultimi anni per la Palestina o per altre iniziative, che però io sfido che se gli chiedi, fermi qualcuno e gli chiedi 2 agosto 80 magari ti guardano e non sanno rispondere. E questo è un problema perché ripeto, la memoria va trasmessa, va. Allora, 10:25, 2 agosto 1980, un boato squarcia, come dire, la città di Bologna. Questo è l'inizio. Nell'immediato viene data la responsabilità ad una bombola del gas, quando poi, immediatamente, subito dopo, questa versione viene per fortuna tolta, perché si trattava in effetti di un ordigno che viene piazzato come dire, dai fascisti con la complicità dei servizi segreti e di parti degli apparati dello Stato, quindi una strage fascista e di Stato. Intanto chiariamo questo perché è fondamentale per andare poi avanti. Subito dopo la Procura di Bologna, alcuni magistrati, devo dire molto bravi, onesti, insieme ai familiari delle vittime, perché nel frattempo nasce l'associazione familiari vittime della strage di 2 agosto, che nei primi anni è diretta da Torquato Secci, chiedono verità e giustizia, e lì c'è un lavoro, come dire, di investigazione che dura per anni, un lavoro che viene però spessissimo colpito da depistaggi vergognosi sempre da parte dei servizi e quindi dallo Stato sostanzialmente. Si va avanti, vengono individuati i primi presunti mandanti che fanno parte dei NAR come Mambro e Fioravanti, poi Ciavardini, e nei vari gradi di giudizio fino alla Cassazione vengono poi riconosciuti i responsabili materiali di aver collocato la bomba alla stazione di Bologna. Ma la cosa delle inchieste vanno avanti perché negli anni ci sono stati diversi processi, fino ad arrivare al coinvolgimento di alcuni esponenti dei servizi come Belmonte Musumeci, del faccendiere Pazienza, tutti riconducibili a quella loggia massonica coperta, Propaganda 2, la P2 di Ciocchetti. Nel corso delle inchieste vengono trovate delle, ci sono dei riscontri, anche riscontri in denaro versati ai terroristi fascisti, e quindi insomma il lavoro della magistratura prosegue. Ma lo prosegue, ripeto, con depistaggi che sono incredibili, ma che ancora, come dire, i fascisti che oggi sono al governo, il governo fascista della signora Meloni, continuano a addossare la responsabilità della strage del 2 agosto 80 sulla pista palestinese, che è una roba veramente incredibile da sostenere. Ma è chiaro che loro non si vogliono addossare, nonostante i vari gradi di giudizio abbiano confermato che erano fascisti gli autori, o comunque una grossa parte anche dei servizi coinvolti, beh, oggi ancora continuano a insistere su questa versione. Il lavoro, dicevo, dei magistrati è stato un lavoro complesso, perché ricostruire, tra l'altro negli anni, 46 anni non sono pochi, ma è stato un lavoro, io credo, estremamente importante, coadiuvato anche dagli avvocati, dal pool di avvocati dell'associazione, perché hanno lavorato in maniera esemplare nella ricostruzione, cercando di leggere tra le righe anche dei vari fascicoli che non venivano dati. Per anni il governo si è rifiutato di fornire, di desecretare gli atti, e quindi solo il governo Renzi ne desecretò una parte, ma una parte piccola, e infatti viene chiesta ancora dall'associazione che tutto il materiale raccolto, sono milioni di pagine, vengono messe a disposizione degli avvocati e per la ricostruzione degli storici, perché ormai passati tanti anni credo che serva anche un lavoro da parte degli storici. Comunque il 1 luglio dell'anno scorso, del 2025, è stata confermata la presenza di un altro fascista, anche lui legato ai Nardi, Mambre, Fioravanti, ma anche killer delle varie mafie, Paolo Bellini. Paolo Bellini, tra l'altro, è quello che assassinò un nostro compagno, allora, di lotta continua al Ceste Campanile, quindi voglio dire, un personaggio veramente squallido, utilizzato appunto come killer, ma che partecipò, e questo è stato possibile attraverso un filmato che per caso un turista tedesco consegnò alla magistratura, nonostante un alibi che era stato fornito alla moglie, che poi ritrattò. E quindi anche Paolo Bellini è stato in Cassazione il 1 luglio 2005 messo tra gli esecutori della strage del 2 agosto. Ecco, su questo io credo che ci sarebbe veramente, e purtroppo i tempi della radio non lo permettono, ma ci sarebbe veramente tantissimo da dire, entrare nei dettagli, perché è accaduto in questi 46 anni veramente di tutto e di più. Però insomma sta di fatto che almeno, come dire, una parte, perché forse erano anche altri, quelli che portarono, trasportarono la bomba a Bologna, non sono stati ancora individuati. Ma la cosa sul quale ancora si lavora, che l'associazione dei familiari, gli avvocati stanno insistendo, è chi sono gli altri mandanti, oltre a Licio Gelli, ma Montepeci, Belmonte, sono attenta. Ai carabinieri, perché sono entrati poi anche nelle varie inchieste alcuni carabinieri che, guarda caso, c'entrano in tutte le stragi fasciste che hanno colpito il nostro paese. Comunque oggi la situazione è quella dove appunto i familiari e gli avvocati continuano a chiedere verità e giustizia. Il governo Meloni, come potete immaginare, un governo fascista, non ha nessuna intenzione di togliere il segreto a tutti gli incartamenti, quindi c'è una speranza, ma una speranza molto molto flebile. Però bisogna insistere davvero e fare di tutto perché questo avvenga. Questa è un po' una ricostruzione veloce, perdonerete, ma veramente i tempi radiofonici non permettono altro. In questi giorni si stanno tenendo, insomma, a Bologna, ma non solo, tantissime iniziative per ricordare quella strage. Quella più importante ci sarà domani mattina, partendo dalle ore 8 nel cortile d'onore del Palazzo da Curso, la sede del comune, con gli interventi, diciamo, istituzionali. È arrivata la notizia che per il governo interverrà il sottosegretario agli interni Molteni.
0: Sì, e non Meloni, ovviamente.
1: Ma figurati se la signora Meloni viene, ci mette la faccia da fascista per dire che sono stati i suoi, esatto, a mettere la bomba. Cioè, questo è impensabile. Così come credo che sia impensabile continuare a chiedere alla Meloni di dichiararsi antifascista.
0: Sì,
1: come i fascisti sono fascisti. Buona
0: tanto resta. Che Fioravanti e Mambro hanno la sua stessa matrice origine,
1: certo,
0: politica.
1: Ma
0: quindi,
1: certo.
0: È molto difficile, penso.
1: Sì, sono cresciuti insieme nella stessa sede del Movimento Sociale Italiano. Hanno partecipato a tutte le schifezze che a Roma accadevano, le aggressioni nei confronti delle compagne e dei compagni. Quindi, voglio dire, chiaro, insomma, non si può, credo, chiedere a un fascista di dire di non essere fascista. Però, insomma, questo vabbè, è un mio pensiero, ma credo che questo sia. No, stavo dicendo.
0: Sì, sulle iniziative, scusami se ti interrompo. Le ripercorriamo un po', soprattutto appunto questa del Comune di Bologna. Io volevo far notare, appunto, stavo cercando sul territorio, è evidente come nel Comune di Bologna e in tutta l'Emilia Romagna in realtà sia molto sentito. Al di fuori c'è praticamente il deserto dei tartari, cioè qui a Roma non c'è assolutamente nulla, e secondo me questo è molto, denota veramente l'approccio e il modo con cui comunque questo tipo di fatti storici che fanno parte della nostra storia e della base della nostra politica, appunto, perché è ancora tutto molto attuale, considerando anche l'iter processuale e il coinvolgimento di vari settori dello Stato a vari livelli, eppure appunto è solo nella zona, così come le varie stragi anche di Piazza Fontana, di Nuovo dell'Italicus, Ustica, eccetera eccetera.
1: Ma Brescia, ce ne
0: Brescia,
1: sono purtroppo, come dire, gli anni dello stragismo fascista e di Stato, che va sottolineato sempre,
0: esatto,
1: hanno prodotto come dire, a parte insomma centinaia di morti e di feriti, ma sono serviti per, a seconda di come tu volevi leggere la questione, o per stabilizzare o per destabilizzare lo scenario politico interno e non solo. Quindi è chiaro che oggi, come dire, io mi permetto, e alcuni ascoltatori della radio magari mi perdoneranno, ma non organizzare in occasione di questi anniversari, no? Delle iniziative, io credo che sia sbagliato. Si è sbagliato perché, come dicevo all'inizio, la memoria va tramandata, va trasmessa, va spiegata a noi anziani, perché certo ce lo ricordiamo meglio, ma soprattutto ai giovani. E allora mi perdoneranno appunto le compagne e i compagni, ma io credo che iniziative andrebbero fatte su tutto il territorio nazionale, quindi non solo da Roma.
0: Sì, assolutamente.
1: Bologna, l'Emilia Romagna, è chiaro, Bologna poi in particolare, l'Emilia Romagna, sono state la regione e la città più colpite, perché noi abbiamo avuto, come dire, l'Italia prima del 1904, Ustica, abbiamo avuto Bologna, cioè è la città che in un certo momento qualcuno decise di colpire. E perché? Ci sono varie, come dire, scuole di pensiero da questo punto di vista, però insomma sta di fatto che questa è storia. E la storia va, come dire, raccontata e trasmessa. Quindi mi dispiace, davvero lo dico, mi dispiace, non si offenda nessuno, ma si sbaglia a non proporre iniziative. Peraltro, voglio dire, compagne e compagni che hanno vissuto quelle esperienze potrebbero tranquillamente essere invitate, no? Lo dico anche da un punto di vista, come dire, di come si può costruire un'iniziativa, possono essere tranquillamente invitati e raccontare la loro storia. Quindi non so più cosa dire, però mi taccio su questo perché davvero non dico altro, dai.
0: No, beh, se invece se vuoi comunque ricordare gli appuntamenti, diciamo anche i principali verranno, ci saranno oggi, no, domani a
1: sì,
0: Bologna.
1: Sì. Beh, intanto, ripeto, domani mattina alle 8 l'appuntamento è quello nel Piazza Nettuno, Piazza Maggiore, con gli interventi del sindaco di Bologna, di questo signor Molteni a nome del governo, Paolo Lambertini, che è diventato il nuovo presidente dell'Associazione dei Familiari, dove, come dicevo, fondata l'Associazione da Torquato Secci e che per tanti anni è stata diretta dal meraviglioso Paolo Bolognesi. E dopodiché alle 9:10 partirà il corteo che raggiungerà la stazione. Se sono terminati i lavori di via Indipendenza, quindi si arriverà, come è stato per tantissimi anni, dritti in stazione, e lì alle 10:25, dopo il suono della sirena, che ricorda anche i ferrovieri, perché insomma anche i ferrovieri rimasero coinvolti in questa strage, ci sarà il discorso appunto a nome dei familiari da parte di Paolo Lambertini e del sindaco di Bologna. La sera ci sarà un concerto in Piazza Maggiore, ma poi da due giorni fa nelle sezioni ampi, organizzata dalla CGIL, dalla FIOM, dall'ANPI, dall'ARCI, ci stanno tenendo in giro per le città tantissime iniziative di ricordo, perché credo, la città, ma la regione appunto così duramente colpita, ha bisogno di ricordare. Quindi questo è proposito da parte di tutti, e lo facciamo dando tutti noi, per quello che possiamo, la nostra adesione e la nostra partecipazione.
0: Benissimo.
1: Posso aggiungerti, sì? Una cosa? No, fai pure la domanda. Scusa,
0: Assolutamente.
1: No, perché c'è una novità che credo che anche questa vada trasmessa, raccontata. Grazie alla testardaggine dei familiari delle vittime della Uno Bianca, alcuni insomma ricorderanno quello che è accaduto nell'arco di diversi anni in Emilia Romagna, questa banda di assassini poliziotti fascisti che hanno ferito tantissime persone, si è riusciti, grazie alla testardaggine, dicevo, dell'Associazione dei Familiari, ma grazie anche a due bravissimi avvocati, l'avvocato Gamberini e l'avvocato Segatel, a riaprire un'inchiesta. Perché anche qua la storia è incredibile, è uno dei buchi neri: perché questa banda appunto di poliziotti fascisti operò per tanti anni, qual era il vero motivo? Di sicuro non erano i soldi, perché anche quelli che passarono come delle rapine erano degli spiccioli, quindi. E anche lì però non si è mai riusciti ad arrivare a capire chi ci stava dietro. Di sicuro ci stavano dietro una parte anche di, e lì ritorniamo sempre sulla stessa storia, ad esempio il brigadiere dei carabinieri Macauda, insomma c'è tutto un intreccio legato sempre ai fascisti, ai servizi e una parte dell'arma dei carabinieri. Quindi questo ricorre in tutte le stragi che hanno colpito da Piazza Fontana in avanti, ma direi da prima anche da Portella delle Ginestre, perché bisogna ricordare anche quella. Credo insomma che anche questa sia una notizia importante da raccontare, e quindi io ti dico anche che se su questo avete voglia come radio di fare degli aggiornamenti, la disponibilità è totale.
0: Benissimo, ti ringraziamo e vediamo se poi se ne riesce a riparlare anche nei prossimi giorni. E quindi ti salutiamo e ti ringrazio di nuovo.
1: Ma grazie a voi, grazie all'ascoltatore della radio.
0: Ciao. Grazie, ciao. E quindi si conclude con quest'ultima corrispondenza la mattinata della radio. Sono le 12:51 sugli 87.9, troverete i contenuti in podcast ovviamente sul sito. E quindi un saluto a tutti e a tutti da questa voce.

Attenzione. Sentitemi tutti. Anzitutto, è uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su

0: Gordò per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K, no, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro hack club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net. Un passito patra.
2: Anche neolaureati che a causa della crisi a testa dell'azienda potrebbero rimanere senza lavoro.
3: L'uomo è caduto in un silos rimanendo intrappolato, sommerso dal grano.
4: Aspettare e sperare.
5: I lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io li chiamo schiavi a progetto perché guadagnano 3,50 euro all'ora.

Lucia Agustina, Radio Onda Rossa, piglia fuego, sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i tieniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai che in forza maggio codolare. Ti senti un pallino visto che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa,

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: judges give champion Skeleton Crew 4 stars. A perfect score the challenger Girls Time receives. 3 stars. Skeleton Crew. Champion once again. Congratulations. We'll see you next week.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
2: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: sei tu.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Castelli Romani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

Andrea Salpinas ci viene a trovare, Angela Hagenbach, il pezzo è Night and Day. Angela Hagenbach.

Greta Panettieri a Salpinaz. A Salpinaz, Esperanza Spalding al contrabbasso. In questo caso al basso elettrico, insieme a Robert Glasper. Il pezzo è Watermelon Man di Herbie Hancock. Stai ascoltando Salpinaz di primo di agosto. Bello, accaldato, canicoloso. Da canicola, eh?

0: And now a little tune written especially for me. Strange Fruit.
1: Siamo nel 59, Billie Holiday, Strange Fruit.

torna a trovarci Angela Hagenbach. Questa volta interpreta un pezzo italiano scritto da Bruno Martino. Estate, Angela Hagenbach.

Danilo Rea insieme a Gino Paoli. Il cielo in una stanza. Da San Lorenzo, Radio Onda Rossa, Salpinaz. Ovunque voi siate. Ice.

0: in the diner mulligan stew and never wished for turkey.
1: Finisce qui Salpinaz per quanto riguarda questo sabato 1 agosto. Ci salutiamo con Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, The Ladies of Tramp.
0: I've never been to a party where they honored Noel Kent.
1: A man and his music, e più Ella più Jobim. Un saluto a tutti e a tutte, state bene. Salpinaz d'agosto.

La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Pani per la Palestina organizza
1: cinema, piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

vostra immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione. Una dimensione sonora, una dimensione visiva

E questi erano Disfig e The Bug con questo singolo che si chiama Vanishing. Andiamo avanti con un altro extended play, questa volta un'altra collaborazione a quattro mani, Pagilist con Sub Basics. Il lavoro si intitola Control.

E questo era Control, un lavoro a quattro mani di Sub-Basics con Bugilist. Andiamo avanti con una novità uscita ormai da qualche settimana per Planet Moo Records. Si tratta di John Cunane e l'album si chiama The Sales.

John Cunane, chiamato semplicemente DGHON John, pubblicato da Planet Moon Records. Restiamo in territori drum and bass in chiusura di questo spazio con il nuovo lavoro di Luke Vibert sotto lo pseudonimo di Plug, con il quale realizza di solito i suoi dischi Jungle. Il titolo del lavoro è Variety Magic. Luke Vibert.

La pubblicità lavora in maniera più astuta di quanto non faccia la moda, perché la pubblicità non produce cose. Siccome di cose siamo abbastanza saturi, produce bisogni. Non vedete com'è insistente la pubblicità nella ripetizione di se stessa? Perché sta creando il bisogno, come una partoriente. Sta creando il bisogno, e quando il bisogno tu l'hai interiorizzato, la compri. Io vi leggo quattro righe del più grande pubblicitario del Novecento, che ha fatto un sacco di soldi con la pubblicità. Sono un pubblicitario, bene sì, inquino l'universo. Io sono quello che vi fa sognare cose che non avrete mai. Cielo sempre blu, ragazze sempre belle, una felicità perfetta, ritoccate in Photoshop, immagini leccate, musiche nel vento. Quando, a forza di risparmi, voi riuscirete a pagarvi l'auto dei vostri sogni, quella che ho lanciato nella mia ultima campagna, io l'avrò già fatta passare di moda. Io vi drogo di novità, e il vantaggio della novità è che non resta mai nuova. C'è sempre una novità più nuova che la fa invecchiare, che fa invecchiare la precedente. Farvi sbavare è la mia missione. Nel mio mestiere nessuno desidera la vostra felicità, perché la gente felice non consuma.

dobbiamo parlare di giovani che in questa stagione stanno abbastanza male. Se appena consideriamo che nelle scuole superiori si suicidano qualche cosa come 400 studenti all'anno, ci sono 3 milioni di anoressiche, 2 milioni di autolesionisti, 200.000 affetti da Kikimoru, quella sindrome che viene dall'estremo oriente, dove i ragazzi si piazzano davanti al computer, non escono mai dalla loro stanza, i genitori gli portano il cibo e tutto quello che serve per i loro bisogni fisiologici, e dopo 2 anni si suicidano.

one at home.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Il terzo racconto di
0: Musica macchina
2: è Potenza della mente, trattamenti fonetici, H5101.
1: Che ha scritto e diretto questo racconto, dove si parla di un mangiatore di ricotta, ma che vuol dire cose spietate che era necessario dire.
3: E che ne pensa della morte?
4: Come marxista è un fatto che non prendo in considerazione.
5: Questo è il suono dei pensieri, dovresti provare qualche volta.
6: On the floor and get ready to pop, because you are popcorn ready to pop.
7: Signore e signori, bon voyage, have a nice trip.
8: Bon viaggio.

danza dell'omente. Trattamenti fame di cibi, eccoci due cento novella. La danza dell'omente. Mi raccomando.

0: ciao, sono Rapone, un saluto a Musica Macchina, Radio Onda Rossa.
1: Ciao, sono Daniele Baldelli, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Musica Macchina.

a dance a delamente. Trattamenti fame di cheese. Accacci in crescendo novella.

0: Musica macchina.
1: Ma questa è una trasmissione che si deve guardare pure in punto di morte. Lo capisci? Perché te dà la carica e l'energia per ritornare alla vita! Per ritornare alla vita!
2: È vero? È vero? È vero. Lo so che è vero, certo che è vero.
0: Musica macchina.

DJ Elettrodo per Musica Macchina su Radio Onda Rossa. Torniamo con la nostra analisi, i nostri ascolti riguardanti la Daft Records. Questa etichetta fondata da Dirk Evans all'inizio degli anni 90. E torniamo con due album che uscirono nel 2004, quindi verso la fine di questa avventura a livello di etichetta. Cominciamo con un album riguardante Monolith, progetto di Eric Van Bontergem, già musicista nei Clinic, Insect e attualmente anche come Absolute Body Control e Sonar insieme appunto a Dirk Evans. L'album si chiamava Subsystem e andremo ad estrarre quattro tracce, esattamente Strange Waves, Subsystem, Techno Buddha e Shut Up, che al proprio interno vede anche la collaborazione alla voce di Johan Van Roy di Suicide Commando.

L'ultimo album riguardante Dive, inciso appunto per Daft Records, rimane questo Beyond the Sun del 2004, che rappresenta l'album probabilmente più radicale nei contenuti, e non è un caso perché in stesura di composizione vede la decisiva collaborazione di Rafael Espinosa di Guys Form, per cui l'album è quasi al confine con il tech noise. Quindi una collaborazione importante, oltre a quella di Ivan Iusko della Minus Abens. Questa sera ci ascolteremo tre tracce, Behind the Sun, quindi la title track, Nobody Else con MS Polyester in serie di ospite Dimitri Van Elsen, e poi ci ascolteremo anche No Nothing.

con tutto riesce col buco. Ma perché? Qua oggi Rotation Radio Onda Rossa, Silvia Trix, Manolo che sono io, questi primi due dischi ho un po' così

perché ogni tanto, no, poi si vedono, si guardano, si parlano, si stimano, è quello, si stimano quando parlano, o parlano e si stimano, quello è, boh. E poi so tutti, tutti veramente. Free. Devo dire che non avevo mai mangiato un raviolo così buono. Ci sta, eh.

Thank you. Thank you. E poi, no, si dice prendi 06 49 17 50, se volete intervenire in diretta, parlare con Silvia, che mo tra un po' arriverà. Sta ancora là, chissà, ci fa tutto rima tra l'allero, tra la là. E poi, ah sì.

rotation. Rotation. Rotation. Rotation. Rotation.

Allora, oggi parleremo un po' dopo, poi quando viene Silvia, parleremo un po' di cosette che abbiamo già fatto e cose che dovremmo rifare. Collaborare. Free dance. Rotation.

Rotation. Rotation. Rotation. Rotation.

Rotation al Giardino dei Folletti. Si suonava così, eh? No, diciamo si suonava. Vabbè, dai, si suonava. Chi veniva si ricorderà. Che bello, eh? Abbiamo detto però che è bello ancora oggi, eh?

nel frattempo mangio. Mi sa che avete ascoltato voi qualcosa perché ho lasciato il microfono aperto prima, quindi dovresti. Questi sono molto buoni, questo è molto buono, quest'altro è buonissimo. È elementare.

0: il suono, no?
1: Li distraeva.
2: Che hai fatto in tutti questi anni?
3: Ho suonato.
2: Anche quando non ballava più nessuno, La musica gli aiutava a guarire. Oppure
3: li distraeva.
2: Non si rendevano conto, non se ne accorgevano del viaggio. Se ascoltavano la musica. Ho suonato sempre. Fino a quando la nave arriva qui.
4: Rare Station, Radio Onda Rossa, 87.9. Rare Station.

0: Che è successo? Che sarà successo? Che è successo? Che? Ecco, adesso. E beh, vediamo che succede. E dici il titolo.
1: No, però lui è Thomas B. Eckman.
0: Poi da una volta all'altra, no, uno va di qua, va di là, poi a un certo punto
1: Le Danse de Plouet
0: Rotation.

0: esci? Radio Onda Rossa
1: 87.9.
2: Rotation, Manolo che so io, Silvia Trix che sta arrivando, 06 49 17 50, per questo primo agosto 2026. Sono le 23.39. È un sabato di quelli caldi, un po' così,
3: È il cuore, è l'anima, è il cuore, è l'anima.
4: Lo sapete, chi, vabbè, però.
5: I can feel heartbeats.
4: Not.
5: I can feel.
4: Not.
5: Heartbeats.
4: Laurent Garnier.
5: I can feel.
4: Su Radio Onda Rossa. Rotation.
5: Peace.

0: poi pensavo, no? Se un diritto è un diritto, perché è oppresso? Ma lasciamo perdere. Che poi delle volte qualcuno crede che... Eh sì. Dance.
1: Music.
0: Sai tutto. Come un estintore. Coi furbettini. Quanti furbetti. Quanto volete fare i furbetti voi? Ecco, sta arrivando Silvia, eh? Mi ha chiamato. Protection, un programma di Radio Onda Rossa. Fatto da Silvia, che è Silvia. E da me, che è da me. Rotation. E poi sono quasi 10 anni, eh? Che c'è Rotation. In silenzio quando si entra e in silenzio quando si esce. Zero 6 49 17 50. Grazie Federico, che dice, che ci dice.

che ci dice che se l'aria è questa, come rotation cambi pelle ma non idea. Ah, non era Silvia, non era una polemica, ci mancherebbe.

0: e Simoncino che è di fuori allo spin in macchina come tanti, anche in tenda sul marciapiede, ci stanno ascoltando e Rotation lo sapete che è lì come una gamma di raggi che spesso vorrei che non fossero a salve. Rotation.
1: Rotation. Rotation. Rotation. Rotation. Rotation. Rotation. Rotation. Rotation. Rotation.

0: Station.
1: Eh beh sì, eh. Lem Fucky Gamma.

0: techno. Sì, per me sì.
1: Per voi cultori?
0: Techno.

0: mi sfogo adesso perché poi viene Silvia e mi dice: ah, polemica, cosa dici? Tu che ce l'hai? Che detto? Perché? Perché siccome io poi rispondo a microfoni di perché siccome sanno tutti tutto, tutti sanno tutto tonto. O tutti tanto. Siccome tutti sanno tutto tutto, tanti sanno tutto tanto. E se tanto sanno tanto tutti, tutti lo sanno. Lo sanno tutti? Gelato per tutti.
1: Gravitation, Radio Onda Rossa, 87.9.

Protection, che poi capita anche a me, no? Andare sui social così a vedere un po' in giro. E ci sono gli altri, ci sono gli altri ancora, i moderni altri, gli altri moderni, i simpatici moderni che sono altri, i moderni poco simpatici che stanno dall'altra parte, e quelli che stanno in finestra. Irrazionalmente finto. Questo è bello però. Techno, we love techno, we love techno. Va bene così, dai.

No music, no life. Ma io ci metterei pure e la coerenza e la distanza e la pazienza e la tenerezza. Niente polemiche però. Senti un po' che è uscito fuori dal cilindro. Questo ringraziamo Andreino, che sicuramente sarà in vacanza con il papà. Anche il papà. Come si chiama il papà? Non mi ricordo. Perché questo disco io non riuscivo a trovare. E un giorno dopo, no? Sale Andrea, che tra poco compleanno tu, Andrea, dovrebbe fare 17 anni o 18, non mi ricordo, no, mi sa 18, boh, non mi ricordo. E per Manolo è riuscito a trovare questo disco, che poi comincia a avere già un po' di tempo. Io penso che 8-9 anni, 7 credo dovrebbe avere, quindi lui era. E forse non ascoltava questa musica, perché mi ha detto che ha cominciato ad ascoltare questo tipo di sonorità 2-3 anni fa, e 2-3 anni fa così si presentò, fa paura. Quindi ascoltiamo Discover, disco che a me fa impazzire, su Rotation, Radio Onda Rossa 87.9.

Discover su Rotation 87.9 Radio Onda Rossa. Remix di Marco Bailey. Ciao Marco. Marco Bailey. L'ha fatta di strada pure Marco Bailey. Lui è di Antwerpen, d'Anversa.

E quando ci incontrammo una serata così, che sentì che misi questo disco che lui ha fatto remix, è fighissimo. Poi vai avanti, vai indietro, ritorni, come il prossimo. Boh, dico, chi lo sa, lo sa. Vero lo? Non lo sapevo però. Rotation.

0: Rotation, la legge onda rossa. E vabbè, Silvia starà arrivando. No, no, non so adesso da dove viene, da dove sta venendo, però sicuramente non lì. Poi stava con il nostro amico Morfi. Conosci tu Morfi? Tu conosci bene Morfi, il nostro caro amico Morfeo, è un soprannome Morfeo. Però poi questi giorni, no? E sono andato fuori, così, e me lo fa spesso, e quando vado da le parti di Sperlonga, Fondi, lì, che delle volte ricordo il Giona, un locale famosissimo dai primi anni 90 fino a, credo, alla fine degli anni 90, però penso che il periodo che va dal 92, 91, 92 al 94, 95 sia stato uno dei locali del sud del Lazio figo, posso dire figo, se può dire figo, figo. E mi ricordo quando si andava a suonare al Giona, e credo che la prima l'ho fatta nel 91-92, e mi è venuto in mente questo disco mentre che stavamo in macchina andando così, poi pure un pochetto sulla spiaggia mi era venuto in mente questo disco, no, quella melodia che non ricordo più, e mi è venuto in mente questo disco che noi abbiamo ascoltato. Lui è Tim van Leyden, olandese, Lake Tim. E mi ricordo c'era un ragazzo di Fondi, penso, dei quei parti, che quando mettevo questo disco impazziva, ma impazziva proprio, se levava la maglietta, tu, impazziva, e mi faceva da sotto Like It Team e continuava a ballare. Non so se tu lo conosci questo Rotation.
1: Radio Onda Rossa 87.9.

0: c'è Time su Radio Numero 6 Rotation, Team Vailaden, disco su Djax. E poi la cosa bella, lo stesso periodo è uscito questo, l'anno dopo è uscito quest'altro, che pure questo era sempre Like It Team. Personaggio dei fumetti del futuro, eh? È grandioso. Rotation.
1: Rotation.

così per dirvi che l'anno dopo, stesso periodo, è uscito questo. E però adesso cambiamo, no, proprio genere no, però siccome piace questo disco che adesso metterò, metto, che sta venendo, sta arrivando Silvia, mi ha chiamato, mi ha detto guarda sta arrivando, e io ho risposto così proprio semplicemente senza musica, so Quake.

Drexia Rotation, ora di Onda Rossa. Vabbè, intanto qualcosa un po' così come dicono quelli old school.

19. Silvia sta arrivando, mi hanno detto guarda sto arrivando, vabbè, ho detto allora io metto una cosa un po' di fuoco, un po' così, e non lasciamo perdere, però c'è Uber, mettiamo Uber 22:34 Uber o Haber.

0: 2 agosto, mezzanotte e 28, Radio Onda Rossa, c'è Rotation 06 49 17 50, e rispondiamo Fabrizio, Stefania, bella regà. A Simone eccetera eccetera che stanno fuori allo spin.
1: Rotation, Radio Onda Rossa 87.9.

Station. Radio Onda Rossa 87.9. Rotation.

0: Ecco qua, siamo arrivati, ecco, hanno citofonato, io lo so. Total, è un totale traffico, un traffico totale. Rotation.
1: Rotation.

se per qualche motivo non lo capisci, era tutto falso. Vero? Total Traffic. Una pallina è impazzita in mezzo al traffico.

Ci piace questo, eh? Pure il prossimo hanno fatto, è uscito un 25 anni fa, credo, o no, pure di più, penso che sia del 96 o 97, però dopo, quindi 30 anni, dopo un po' è uscito un remix. Silver Shower, che dietro a questo progetto ci dovrebbe essere Ian Poley, credo. Poi vabbè, quelli bravi diranno, sì, ma no, c'è ragione, no, no, non so. Remix però è di Lem Faghi. Un'altra cosa di Lem Faghi, abbiamo messo Gamma prima, montiamo questo. Ice Fraction. Io metterei pure Ball Fraction, a fraction of the ball. Fracas the ball. Rottura de rotation. 06 49 50. Piove domani? Ce l'ho detto.

Partition in diretta su Radio Onda Rossa, è mezzanotte 42 di questo 2 agosto, c'ha ragione, me ne sono sbagliato, agosto 2 è un Raptor, un velocity Raptor, 06 49 17 50. Siccome Silvia sta arrivando, Antò, richiama tra un po' e parli così. Bella Antò. Comunque non mi ricordo. O mi ricorderò. O ci ricorderemo. Rotation. Ma calma, Antò.

Ci piace, ci piace. Rene Weiss su Rotation Radio Onda Rossa in diretta 6:87:09. Muovo. Vabbè, oggi però ci sta tutto, dai. Un inizio da folletti, un rincaro all'inizio, un po' di storia a metà, adesso di nuovo in sintonia con quello che potrebbe essere non si sa come. Ah, un po' di break, eh? Ci stava proprio. Pensate al passaggio. Freak like me. Sai che significa? Freak like me. Rotation. Per tutti i freak like me.

0: Profession. Profession. Radio Rossa.
1: Sì, ci stava. Platinum Mules. Freak Like Me. Intanto queste cose UK break mi piacciono più, eh. E poi è tutto, ha tutto un suo mondo, eh.

0: Gravitation.
1: Radio Onda Rossa, Cerro Decian.

0: Very passion.
1: Ah, ecco il gelatino. Grazie del gelatino, ci hanno portato il gelatino. Lo posso dire chi sei? No. Dai, dillo al microfono. No? Loro dei gelati. No, loro. Come si diceva? Non lo faccio né per loro e né per loro. Lo faccio se no me moro.

C'ha ragione. Mio caro Stefanino, hai proprio ragione. E poi non lo so, bisognerebbe un attimino vedere un po' com'è tutto. Perché non credo, però io adesso, prima di cominciare, fare una piccola pausetta, perché lei da Silvia ha portato il gelato, noi facciamo una piccola pausina. Però voglio mettere un disco così.

0: beh, qualcuno si ricorda. Quindi metto questo, poi noi ci mangiamo il gelatino un minutino e torniamo subito. Rotation è l'una in questo momento.
1: Rotation, Radio Onda Rossa 80.

poi pensavo che neanche ti piaceva, Walter. Però capoccia dura, bad boy.

dice Protection. Dice, ma che c'entra? C'entra, no? Allora, a me mi hanno messo il gelatino pronto, quindi break gelato, e vorrei così abbracciare con questo disco, no, questo, quello che mettiamo, vabbè, allora noi adesso gelato

non dovrebbe mai accadere. E per la forza. Le tutte le woman.

večer. Mi raccomando, soffra. La cultura lo esige. Bah.

buono sto gelato. Lane 8 Woman. Vabbè, mi può stare, dai, così un attimino di pausa, 2 minuti, e adesso una piccola boccatina d'aria così un po'. E torniamo subito.

Foundation.

Sporadic.

sporadic.

Il sabato con Manolo D-Man, Silvia Trix, dalle 23 alle 5 del mattino, Rotation.